radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

nell'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

abbonamento di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: guardami negli occhi.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nasceva

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

abbonato di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Racconterò di quando hai detto: ti giuro son cambiata. E poi non sei cambiata affatto, è stata identica la strada. Quando hai detto puoi salvarmi ed io l'ho fatto con il cuore. Poi cercato in te una scusa e mi hai confuso tra persone. Racconterò a mio figlio le cose fatte insieme. Il primo giorno che ti ho vista, diamante tra le iene. Sai, la vita può cambiarci solo se non la viviamo. Strano a dirsi certe volte, resta vero chi non siamo. Racconterò ai miei amici, ai pochi che rimarranno, che ho scoperto camminando quanto è bello stare fermo. Che più cerchi di star bene, più ti complichi il futuro. Che cazzo l'ottimismo, non lo voglio come scudo. Quante nuvole ti servono per accorgerti del cielo. Quando perdi una persona, scopri il suo valore vero. Io che scrivo intanto fumo, mi distraggo come posso. Tanto è un gioco l'esistenza ed ogni scelta è un nuovo passo.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Allora, siamo qua anche oggi a Radio Nuova Macerata e ci sono due persone. Elisa?
1: Buongiorno Nazareno.
0: Tu sei la prima, dici un
1: Io
0: po' chi c'è
1: la
0: con
1: prima
0: te.
1: E la seconda, come ogni martedì, abbiamo il giornalista e il nostro carissimo amico Maurizio Verdenelli. Buongiorno Maurizio.
2: Buon martedì a tutti.
0: Ciao
2: Buon
0: Maurizio.
2: Martedì. Ciao Nazareno. Ciao Elisa.
1: Ciao Maurizio. Allora, Maurizio, tu hai intenzione oggi di ricordare Peppino Di Capri?
2: Beh sì, Peppino Di Capri appartiene alla mia gioventù, anzi anche alla mia adolescenza, perché mia sorella, che ha 11 anni più di me, comprava i 45 giri di Peppino Di Capri, che allora andavano tantissimo, era il numero uno. Ricordiamo che quando i Beatles vennero a fare una tournée in Italia erano introdotti da Peppino Di Capri, era lui la guest star, non i Beatles. Pensate un po', era superiore, la sua fama era superiore a quella dei Beatles. Detto questo, detto tutto, Peppino Di Capri era un cantante melodico, ma lui disse diverse volte nelle varie interviste che nel corso di 60 anni addirittura che era un rocchettaro duro, poi andò sul melodico e fu il suo grande successo. Iniziò con il twist, Let's Twist Again, che era il ballo che furoreggiava da mia quando io avevo i 17-18 anni, rimasto tuttora un cult della danza classica. E poi ricordiamo la sua bellissima canzone Roberta, la sua fidanzata che poi divenne sua moglie, Roberta ascoltami, ecco. E poi il Champagne, che è un successo senza tempo di 6 decenni. E quando lui qualche anno fa è venuto in concerto a Civitanova, ricordo che tutte le giovani della mia età, poi diventato ormai settantenne, andarono e furoreggiarono per lui. Un grande uomo, un grande nome, e se ne va un pezzo d'Italia. Peppino Di Capri veniva proprio dall'isola caprese, aveva iniziato appunto nel piano bar di Capri, ed è stato il vero grande artista, più di tutti, più di Baglioni, più di Gianni Morandi, che era quasi coevo a lui, che non aveva avuto mai declino. Per Gianni Morandi ricordiamo che ci furono alcuni anni in cui non si parlò più di lui, poi riprese con alcune canzoni bellissime e non si è fermato più. Però Peppino Di Capri aveva concerti gremitissimi e andavano tutti a sentirlo, non ebbe mai tramonto, e lo ricordiamo con grande affetto, perché fa parte della vita delle persone che come me ormai hanno superato i 75 anni. Lui ne aveva anche molti di più, in quanto ricordo era il cantante preferito di mia sorella, che ne ha 88 di anni, e quindi una grande parte della storia musicale, e non solo, ma anche sociale, perché era una persona che piaceva a tutti ed era anche una bravissima persona.
0: Adesso magari le possiamo anche riascoltarle, no? Ogni tanto.
1: Sì, possiamo mettere magari Champagne, che dici?
0: No, adesso lo dico non solo di qui alla radio, ma dappertutto, se uno vuole, insomma, certo. Può tranquillamente ascoltarle, no? Queste sono ragazze. È andato via lui, ma queste ce
1: la famosa sigaretta.
0: Ci sta, quindi è pezzo.
1: Certo. Ma devi sapere, Nazareno, che c'è un collegamento con il nostro caro amico Francesco Ciccarelli e con Peppino Di Capri e l'incontro con sua moglie Tatiana. E devi sapere che mi ha lasciato ieri un messaggio, un vocale, che mi piacerebbe farvi ascoltare.
2: E proprio per questo volevo dire che molti si sono innamorati e poi sposati proprio sull'onda delle canzoni di Peppino Di Capri. E Tatiana e il nostro amico Francesco si sono poi sposati esattamente 8 anni fa. Proprio oggi è il giorno del loro 8° anno di matrimonio felice.
1: Auguri!
2: Di Nozzi, mi ha scritto ieri e quindi lo ricordo, e sono stato anche al loro matrimonio con banchetto, se non erro, proprio alla sede estiva della Filarmonica.
0: Allora, vogliamo dirci che si dice, Elisa?
1: Se c'è questo vocale sarebbe bello ascoltarlo.
0: Ma il vocale cos'è? Chi ce l'ha?
3: Ciao, sì, ora ti spiego.
0: Ecco, è arrivato. Cose.
3: Io conobbi mia moglie ad una cena di matrimonio, ad un matrimonio di una nostra amica comune qui a Morlupo, in provincia di Roma. E parlando del più e del meno durante la serata, venne fuori quello che lei è, cioè poetessa, cantante lirica e pianista. Parlando sempre del più e del meno, venne fuori un discorso su le manifestazioni che si fanno di solito nel nostro territorio, e io la invitai al premio Ravera, che prima si faceva a Tolentino e adesso a Castelremondo. Durante quella serata a Tolentino ci furono diversi cantanti che si esibirono, da Bobby Sola, Orietta Verti, fino a Peppino Di Capri, che io seguivo come gli altri due che ho appena citato. Quella sera Peppino Di Capri fece un medley delle sue canzoni più famose e fu intervistato a lungo raccontando la sua carriera da un altro mio grande amico che ho frequentato per tanti anni a Musicultura, Fabrizio Frizzi, che adesso, come sai, non c'è più. E quella sera capii con certezza che la mia vita stava cambiando. Lo cominciai a capire durante quell'incontro al matrimonio di questa nostra amica a Morlupo. Però lì capii, durante quella serata, che qualcosa poteva veramente cambiare. E è stata una serata magnifica sotto tutti i punti di vista. Le canzoni di Peppino Di Capri mi sono sempre piaciute abbastanza, non tutte, ma la maggior parte. E sapere che lì c'era una persona di cui mi ero già innamorato al primo incontro, e sapendo anche che poteva essere la persona giusta per me, mi ha dato un'emozione incredibile. Con Peppino Di Capri personalmente non ci ho potuto parlare, però io ho potuto presentare a mia moglie Fabrizio Frizzi, che, come ti ho detto prima, era ed è stato un grande amico, e anche quella è stata un'emozione fortissima. Vedere grossi calibri come Orietta Berti, Peppino Di Capri e Bobby Solo, ascoltare le loro esperienze, mi ha dato anche un grande slancio dal punto di vista giornalistico, non lo nego. È sempre importante ascoltare queste esperienze. E Peppino Di Capri, tra l'altro, non ha perso il timbro della sua voce, mai. A quell'epoca pure era anzianotto, eppure non ha mai perso la sua voce. E si capiva bene perché si esibì dal vivo quella volta al premio Ravera a Tolentino. Ecco, questa è la mia testimonianza su Peppino Di Capri. Grazie e buon proseguimento.
0: Ebbene, bene, abbiamo ascoltato questa bella che ci ha detto e fatto.
2: Ecco, questa bella. Miracolo d'amore, un altro miracolo d'amore compiuto da Peppino Di Capri sull'onda della sua voce e del suo piano, perché lui era un grande pianista anche jazz,
0: quindi giocava anche lì, faceva cose buone.
2: Sì,
0: giustamente.
2: Sì.
0: Allora Maurizio, tu che ci porti invece oggi? Dici qualche cosa?
2: Beh, dunque, io non ho conosciuto Peppino Ricapri, uno dei pochi che non ho conosciuto nella mia, nei miei 59 anni di attività, però ho conosciuto Paolo Fresco. Paolo Fresco, presidente della Fiat dal 1998 al 2003, era di origine marchigiana e di Montelupone, e quindi l'hanno ricordato un po' anche i giornali locali. E io che l'ho conosciuto di persona, anzi fui uno degli invitati selezionati da lui stesso, perché ricordiamo in quel periodo avevo un certo nome come giornalista e dirigevo le redazioni marchigiane del Messaggero. Adesso purtroppo il Messaggero non c'è più, e è una grave perdita per un giornale che è stato sempre presente sul territorio delle Marche, anche se è più a sud che a nord. E comunque, ecco, una piccola lacrima, lasciatemela sgorgare.
0: Da quant'è che non c'è più questo giornale?
2: Perché è stata una strategia di diversi anni fa da parte del nuovo editore, adesso non è più nuovo, Caltagirone, perché non è solo un editore ma anche un grande finanziere e banchiere. Ultimamente con MPS ha acquisito Mediobanca e da molte altre attività nei cementifici. È uno degli uomini più ricchi d'Italia, secondo appunto la statistica che ogni anno viene fatta, dei primi cinque. Va bene, detto questo, ricorderò che era il 2001, 16 novembre 2001, e con l'occasione della inaugurazione del restauro del bellissimo teatro Nicola degli Angeli a Montelupone, Nazareno Agostini, sindaco di Montelupone, poi sarebbe stato anche assessore provinciale al tempo della giunta di Franco Capponi, attuale e da sempre sindaco di Treia, fu invitato per il conferimento della cittadinanza onoraria. Bisogna dire che Giuliano Fresco, il padre di Paolo, presidente che in quel periodo era presidente della Fiat, fatto venire da Agnelli, ricordiamo, dall'America, dove lui era un alto manager della General Electric, proprio per favorire la transizione di Fiat in Ford. Ricordiamo che era il primo grande, la prima grande crisi mondiale dell'automobile, e la Fiat aveva deciso di dismettere il settore auto, lo ricordiamo. Poi questa cosa rientrò, perché rientrò anche la crisi dell'auto, che poi ha avuto diversi svolgimenti. E comunque un uomo che aveva agganci dovunque, soprattutto negli USA, faceva ritornava veramente utile nella strategia di Agnelli e di Fiat. Va bene, Paolo Fresco fu invitato da Montelupone, e dopo molte trattative decisero appunto il conferimento alla cittadinanza onoraria. Il padre, nel nome del padre è intitolato per esempio la sede Avis di Montelupone, il nonno era proprio stabile a Montelupone, il nonno e la nonna, e quindi fu invitato. Lui stesso da ragazzo andava in vacanza a Montelupone, è nato a Milano, vissuto per lo più a Genova, dove era diventato grande amico di Paolo Villaggio. Paolo Fresco venne quasi alla chetichella, dice: non fate molto rumore, vengo così da amico, da ex monteluponese, e decisero appunto di fare tutta questa cerimonia con al centro l'inaugurazione del teatro. Non so se l'avete mai visto, ma è bellissimo, teatro nato nel 1884 su disegni di René Leandri, lo stesso dello Sferisterio, e poi con progetto definitivo di Giuseppe Sabatini. Bellissimo teatro, uno dei più belli della provincia di Macerata da vedere. Quindi bene qua si crea le belle manifestazioni, le belle stagioni. Scusate. E allora venne nel pomeriggio con la moglie, la bellissima Marlene. Ora devo dire una cosa: lui era innamoratissimo di Marlene, e lei era innamoratissima di Paolo. Una coppia che è più coesa, prima si parlava di Tatiana e di Francesco, è una coppia altrettanto coesa, innamoratissima l'uno dell'altro, ma lei proprio svolgeva, americana, svolgeva un ruolo attivo di collaboratrice, era lei la presidentessa, più che lui. Poi quando lei è morta nel 2015 di Parkinson, lui cadde in una grande prostrazione che risolse nel nome della moglie, nel suo nome e anche nel proprio nome. Lui fondò diverse fondazioni di beneficenza, e tant'è vero che insomma investì numerosi capitali proprio in beneficenza, e ripeteva: San Francesco era un grande egoista, diceva questa cosa qui, perché, non, perché solo lui sapeva, e anche io adesso lo so un po', quanto sollievo, quanta gioia ti dà la beneficenza e fare il bene per gli altri. Solo l'amore conta. Ed è morto sicuramente nel ricordo e nel desiderio di trovare l'amato bene, la sua amata metà, in paradiso, sicuramente due persone eccezionali. Questo io ricordo di loro due, di un grande amore, di una grande intesa. Bene, cosa successe a Montelupone quel giorno? Vennero personaggi importantissimi, tra cui Francesco Merloni, che era grande amico di Paolo Fresco. Francesco Merloni, che è stato promosso ministro di Mani Pulite, quello che fa la legge sugli appalti, no? Poi c'era naturalmente il legato a tuttora a Luca Cordero in Montezemolo, c'era Mr. Toz, e cioè Diego della Valle, e c'era anche Peretti Brachetti, Aldo Peretti Brachetti, che è deceduto da poco, il grande torrentinate, l'uomo CEO dell'API, l'Anonima Petrolio Italiana, no? e altri personaggi, ma non tantissimi. Tra loro c'ero anch'io, tant'è vero che io nella scaletta che poi ci condusse nel palco dove c'era la cerimonia, ero proprio dietro a Diego della Valle, e ci fu un grande scambio di amicizia nel nome di Montezemolo con Marlene, che ci riceveva lei, addirittura faceva lei le parti dell'ospite importante. Ma Paolo Fresco, il marito, era contentissimo, c'aveva proprio il cuore nel brodo di giuggiole, come si dice, vedendo la moglie meravigliosa, bellissima, biondissima, elegantissima, aveva tutte le qualità di una donna perfetta, e questo ho un grande ricordo. Cosa disse Paolo Fresco, cui fu data la cittadinanza onoraria di Montelupone? Disse che lui era molto legato a Montelupone, anche se c'era stato poco, però ricordava questa cittadina immersa nella quiete, il nonno molto severo negli orari del pranzo e della cena, e ricordava anche la nonna molto più premurosa del nonno, rivelò che la nonna era parente stretta, una cugina del grande economista Diomede Pantaleoni, che è grande famiglia maceratese di economisti, di letterati, di storici, rimane di loro la grande villa a fianco del cimitero, a fianco della Madonna delle Vergini, che era aperta a tutti fino a quando non fu acquistata dal mio amico ora deceduto, il dottor Parrino, insieme ad un architetto, la divisero in due, era la sede delle scampagnate del lunedì di Pasqua di tutti i maceratesi, il grande parco di Villa Pantaleoni, che contiene ancora il mausoleo di famiglia. Pantaleoni è rimasto, e poi nella storia maceratese, perché a parte il bel libro di Gabi Saretto, la professoressa Saretto, deceduta qualche anno fa purtroppo, perché poi una nipote diretta discendente dei Pantaloni, anche lei trasferitasi in America, è diventata una grande star americana. Chi non ricorda Tia Leoni, no? Che è Pantaloni Leoni, Tia Leoni, che è interprete di Man di Family Man e di Deep Impact, e lei è una macedatese che ha sfondato su Hollywood, e proprio grazie alla professoressa Saretto lei venne in visita qualche anno fa a Macerata e fu ricevuta dal sindaco Carancini. Bene, ritornando a Paolo Fresco, fa tutti insieme condotti per mano da Marlene, andammo a visitare gli affreschi rimessi a nuovo e ridipinti di Cora degli Angeli. Fu una serata leggera ma tranquillissima e bellissima. Lui regalò Paolo Fresco, nel nome del padre, elettrocardiografico, macchinari diciamo per i cardiopatici all'Avis e ad altre istituzioni sanitarie del paese, dando anche una certa somma di denaro per finanziare appunto la medicina a Montelupone.
0: Ecco, abbiamo ascoltato belle cose che tu ci hai detto questa volta, e naturalmente tanti ne stanno parlando anche non solo lui, ma è bello questo, questo penso che sì. E allora, quindi hai fatto bene anche oggi a ricordarci tante belle cose.
2: Grazie Nazareno. Poi volevo ricordare, tu mi chiedi sempre dell'amministrazione comunale, fai bene perché tu sei un grande giornalista, hai molto attento all'evoluzione delle notizie. Se vuoi ti do anche le ultime notizie, ma se me lo chiedi.
0: Guarda, facciamo una cosa, vediamo se c'è la pubblicità prima con Gigliola e poi torniamo con te.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Ecco, torniamo. No, sì.
1: Durante la pubblicità io stavo intanto controllando su internet, ho trovato, non volendo, un post di Aldo Ascani che parla appunto, che ricorda appunto Peppino Di Capri. Lui dice: ci sono artisti che non interpretano semplicemente delle canzoni, diventano parte della vita di intere generazioni. Nel 2016 abbiamo avuto l'onore di accogliere sul palco dello Sciada uno dei grandi protagonisti della musica italiana, Peppino Di Capri, un artista elegante, autentico, capace di emozionare con la semplicità dei grandi. Da sempre il nostro lavoro è questo: creare emozioni, dare spazio all'arte, far incontrare il pubblico con quei nomi che hanno scritto la storia della musica italiana. Peppino era uno di loro. E poi c'è Champagne, non una semplice canzone, ma un simbolo, un brindisi alla vita che continuerà a risuonare nelle nostre serate, nei nostri ricordi e nel cuore di chi l'ha cantata almeno una volta. Grazie maestro per aver regalato la colonna sonora a milioni di persone. Champagne per brindare a un incontro, oggi invece per brindare a un'eredità artistica che il tempo non potrà mai cancellare. Buon viaggio maestro.
0: Bene, questa è un'altra bella cosa che ci hai letto. Adesso però torniamo da Maurizio che parla di qualcosa, l'avevi già detto prima.
2: Prima ancora permettimi per dare una notizia esclusiva, come al solito, dai nostri in tema musicale, anche se meno drammatico, ai nostri ascoltatori. Perché mentre stiamo parlando c'è in corso, tra parentesi, una conferenza stampa lì alla sala Cesanelli del Solisterio, una conferenza stampa su Nabucco, che è una delle opere in cartellone quest'anno. Benissimo, ma io voglio dare la notizia che pare che possa ritornare il grande Claudio Razzi. La notizia lo tratta da fonti familiari. Lui è stato l'altro giorno per alcune cerimonie di famiglia, compleanni, anniversari, e la notizia quindi è poi stata captata da me. Lui è Claudio, che è stato grande sovrintendente a Macerata negli anni del rilancio, e poi ricordiamo a Bologna, poi lo ricordiamo a Cagliari, lo ricordiamo a Trieste e per ultimo a Carlo Felice di Genova. Attualmente è in pensione, quindi è libero. È stato richiesto da grandi teatri americani e addirittura a San Pietroburgo in Russia. Era già pronto per, con le valigie in mano, andare in Russia. Quando l'hanno bloccato, dice: guarda Claudio, non venire perché è un disastro, con la guerra in Ucraina ci stanno bombardando. Sui giornali stai, queste notizie non appaiono, ma da fonti interne sì. Bene. E Claudio potrebbe, quindi è stato, probabilmente Claudio potrebbe, è libero per tornare al luogo che l'ha lanciato a Macerata. Vediamo come andrà a finire. Certo è molto suggestivo, un uomo che ha in mano tanti nomi che potrebbero ritornare a Macerata e farla di nuovo grande, anche se finora le cose sono andate bene. Vediamo, con lui andrebbero ancora alla stessa maniera, certamente ancora meglio, mi auguro. Comunque questa è la notizia, Claudio Razzi forse ritorna allo Sferisterio.
0: Ecco, qualcuno però che non lo conoscono, vuoi dire qualcosa di più?
2: Beh, gli ho già detto tanto. Claudio Razzi nasce a Macerata, era un mimo, poi ha lavorato allo Sferisterio ai tempi di Carlo Perucci e di Giampaolo Proietti. La sua grande abilità organizzativa l'ha portato ad essere sovrintendente dello Sferisterio, come ho detto prima, gli anni del rilancio. Da lì è stato apprezzato in tutto il mondo lirico e quindi è andato a Bologna, abbiamo detto, al Teatro Comunale di Bologna, essendo sindaco Cofferati, ce lo ricordiamo, Cofferati, segretario generale della CGIL. Poi da Bologna è andato, ricordiamo, a Verona, sulle orme di Carlo Perucci. Da Verona poi ha lavorato anche in Africa, nei grandi teatri romani, ha avuto un periodo di attività estera e poi è ritornato in Italia, abbiamo detto, è andato a Trieste, al teatro di Trieste, e poi Cagliari, ricordiamo pure Cagliari, dove mi aveva invitato ad andare, ma sai, ormai l'età mi fa spostare sempre di meno purtroppo, e ultimamente a Carlo Felice di Genova, dove in cartellone un paio d'anni fa ha messo addirittura un altro grande maceratese, Dante Ferretti, e poi adesso è in pensione perché l'età passa per tutti, caro Nanzareno.
0: Penso, questo sì che è bello.
2: E Claudio Razzi è un maceratese doc, ha la villa in lì a Sasso d'Italia, ecco, più di questo, moglie De Luca, Tolentinate, e figli, naturalmente.
0: Sì, infatti è verissimo. Sì. Bello, questo che ci hai detto è molto importante. Elisa, vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: Ecco. Allora,
1: stavo ascoltando.
0: A Macerata invece, così calda, che c'è di nuovo che ci puoi dire?
2: Beh, sono stato di recente, caro Nazareno, alla rievocazione storica della Trebbiatura, che da un paio d'anni non si fa più nella tenuta Lucangeli, alle Vergini, dopo le Vergini, no, incontra la Valle, sempre incontra la Valle, però all'ombra del seminario internazionale Redemp Toris Mater, ricordando sempre Monsignor Tarcisio Carboni, si è compiuto il rito della rievocazione storica, anche se pare non abbia più quella presa, la rievocazione storica, la Trebbiatura e la degustazione loca sulle giovani generazioni, che spesso dimenticano le radici dei maceratesi, che sono contadine sane, ricche, produttive, e quindi c'è tanta gente, ma non è più quella folla, diciamo, come qualche anno fa. E comunque è stata una bellissima manifestazione, e si attende adesso il marchio di qualità da parte dell'Unione Nazionale Provoco. Ci sono stati due ispettori dell'Abruzzo e della Toscana, e sicuramente questo marchio l'ha già annunciato il sindaco, verrà il sindaco, ero presente anch'io alla cena, c'era il sindaco Parcaroli con la moglie e la sottosegretaria alla presidenza del consiglio superstar Silvia Luconi da Tolentino, e poi c'era la vice sindaca Francesca D'Alessandro, c'era anche la new entry della giunta, Deborah Pantana, gli ho detto: Deborah, finalmente ce l'hai fatta, sì, era ora. E poi l'altro grande mister preferenze, per Francesco Tasso, e è stata una bella serata in grande armonia, e anche se naturalmente sulla giunta i fulmini e i tuoni non mancheranno, perché, ma soprattutto sì, da una posizione che ha ripreso nervo e volontà di lavorare, che Tanelli sembrava che non facesse come Matteo Ricci, se ne andasse dopo le elezioni, invece resterà ed è un bene, naturalmente, ma soprattutto opposizione da parte del centro-destra. Sappiamo il mal di pancia del Fratelli d'Italia, che avrebbero voluto per sé o per Renna, che è 550 voti, o per il governatore del, tra virgolette, io lo chiamo, di Villa Potenza, o della stessa Francesca, che anche grazie alla sua delega ai servizi sociali, dove ha molto, molto spolvero, ha ottenuto ben 648 voti, no? Avrebbero voluto per loro il posto da sindaco, cosa che invece in Salvini che tiene molto al suo ministero non ha ceduto, e poi c'è quindi all'interno dei Fratelli d'Italia molto malumore, tanto è vero, ecco, è dell'UDC Caldarelli, Marco Caldarelli, che non è stato riconfermato, pur essendo bravissimo assessore, sembra che non voglia, anzi è sicuro che non voglia andare alla PM, e quindi rimane naturalmente all'interno, ma con grande mal di pancia. Lo stesso architetto Silvano Iommi, assessore bravissimo, insieme a Caldarelli, due migliori della giunta passata, e naturalmente non riconfermati, dico naturalmente in maniera ironica, che naturalmente non hanno molto ben digerito questa situazione. Caldarelli ha detto no a PM, pare sicuro, e quindi resterà in consiglio comunale per fare un lavoro di opposizione costruttiva. E poi c'è Andrea Blarasin, che anche lui è naturalmente scontento per tutti i voti che ha preso e per il nulla che non ha ottenuto, e si parla di alcuni, non faccio i nomi per evitare smentite di prassi, per alcuni che si appresterebbero a passare, udite al gruppo Vannacci.
0: Ecco, hai fatto bene a dirci queste cose. Insomma, sta cominciando il lavoro?
2: Il lavoro speriamo che cominci, perché cominciano ad esserci dei problemi in vista di quello che tutti noi aspettiamo, caro Nazareno, che è quello, il cantiere, l'avvio dei lavori, di tutta l'opera che da 5 anni aspettiamo in vano a Macerata, e cioè il nuovo ospedale, perché il vecchio ormai non ce la fa più, il nucleo antico sembra come lo sferisterio, no? Una cosa veramente del passato ottocentesco, e quindi c'è necessità di un ospedale moderno, nuovo, e non si capisce che perché dopo Pesaro e dopo Fermo Macerata, capoluogo di provincia, debba avere un ospedale moderno, non si capisce.
0: Quindi insomma questa cosa qui si farà.
2: Acquaroli, il governatore Acquaroli, che è una persona da bene, l'ha assicurato al 100% in una riunione segreta, in un summit segreto prima dell'elezione, presenti tutti gli esponenti della coalizione centrodestra.
0: Ecco, quanto si vuole, tu che sei esperto, dai?
2: Beh, se fossimo in Cina o in Giappone ci voleva 15 giorni, abbiamo visto col Covid, in Italia ci vogliono decine d'anni. Speriamo che si completi, caro Nazareno, entro i 5 anni della seconda sindacatura, se andrà in porto fino alla fine. Noi glielo auguriamo naturalmente, perché siamo buoni amici, conoscenti di Sandro Barcalori, e quindi auguriamo a Macerata, a lui, 5 anni felici. Si dovrebbe terminare entro il 2030.
0: Infatti questo sì. Comunque tutto il resto, posto di questo, posto di quello, tu mi dicevi che ormai ce l'abbiamo, è stato fatto, insomma.
2: Il più che fatto finora è la cosa, il centro fiere, che ormai è fatto al 90% e si dovrebbe terminare. Centro fiere è importante, no? A Villa Potenza, è importantissimo, per l'economia che una volta era rurale, era nato per l'agricoltura, ricordiamo negli anni 60, e poi man mano si è evoluto in senso più moderno, lentamente, troppo lentamente l'altro, e poi il palasport, che purtroppo abbiamo perso la Dube, e questa
1: è un peccato.
2: Sì, questa è una cosa veramente gravissima. E quindi per i giovani che amano lo sport, ricordiamo Macerata è città delle associazioni sportive, c'è molto sport, ci sono anche campioni che sono nati all'ombra dell'Avis, no? E all'ombra anche della SEF. Ricordo mia sorella era una campionessa della SEF, Società Educazione Fisica, e quindi c'è tanto amore per lo sport, e quindi un palazzetto per la pallavolo, per il basket è necessario.
0: Ecco, quindi speriamo, vediamo un po' se adesso si mette veramente, e la gente lo sa, ogni altro lo dice, quindi vedremo come la faccenda andrà. Elisa, tu devi chiedere qualcosa?
1: No, avete fatto tutto voi, quindi.
2: Beh, sì, in effetti ho parlato sempre io. Io e Francesco Ciccarelli, ti ha ricordato il suo amore per Tatiana.
1: Per me è un piacere sentirvi, quindi vi ascolto con molta attenzione, mi piace parlare con voi, quindi tranquillo Maurizio, parla quanto vuoi, nessun problema.
2: Con questo caldo faccio fatica anch'io, cara amica mia Elisa.
1: No, se fai fatica no, allora.
0: Intanto facciamo una cosa, vediamo se Giola c'è ancora.
1: Facciamo una piccola pausa, dai.
0: Ecco, Paola, poi dopo torniamo.

0: Sì, siamo proprio noi qua, naturalmente, in questa bella calda cosa che stiamo facendo, anche caldo fuori e dentro. Allora, parliamo un pochino di, appunto, di questi giorni, di quelli che verranno, quelli, c'è anche la musica, che si fa in questo, tu lo sai, Maurizio, vero? So anche forse.
1: Beh,
0: anche
1: sì. La gente va tutta al mare, con l'attardo che c'è, che è veramente al di sopra dei numeri di solito regolarmente registrati in questo periodo dell'estate, e siamo a 38 gradi ormai, dai 34 ai 38, e resteranno per tutta la settimana, no? Questa brutta notizia, e si va a Civitanova. Civitanova è diventata un po' una, insomma, il punto di riferimento non solo dei maciatesi, ma anche dell'entroterra. E i problemi di Civitanova cominciano, insomma, non dico a esplodere, ma a essere evidenti, riguardano soprattutto la manutenzione dell'ordine pubblico, il mantenimento dell'ordine pubblico. La manutenzione è più legata a problemi di natura ambientale, no? E quindi si sono create anche delle strutture di polizia locali importanti, contro gli ambulanti abusivi, contro la microcriminalità, però Civitanova non mette paura, diciamo, non mette paura, però ci sono problemi di ordine pubblico, e da lì è nato il caso di un sindaco che è passato, un sindaco poi in uscita, perché il prossimo anno conclude la sua attività, non potrà essere rieletto perché è già il secondo mandato, parliamo di Fabrizio Ciarapica, il caso di Vannacci, che infatti regolarmente si presenta a Civitanova e fa sempre il pieno. Vannacci ormai è al 6% e sta inghiottendo la Lega, che invece resiste piuttosto bene su Macerata, perché tu mi insegni, Nazareno, che a Macerata hanno ottenuto il 12,5%. Insieme ai

0: vicini, cioè, insieme al gruppo che faceva capo alla lista Paccaroli. E quindi c'è, come ricollegandomi al discorso di prima, c'è l'ombra di Vannacci che si allunga su Macerata, punto interrogativo. Finora no, perché abbiamo visto che alle ultime, al ballottaggio e anche alle elezioni, Vannacci non è stato presente, perché se fosse stato presente per il centrodestra sarebbero stati dolori, in quanto rappresenta un cuneo all'interno appunto del centrodestra stesso, non essendoci finora, ma non essendo maturato finora il patto tra la Meloni, tra Giorgio Meloni e lo stesso generale che tante simpatie sta acquisendo, salendo di volta in volta, di sondaggio in sondaggio, nel favore degli ex leghisti soprattutto, ma anche qualcuno di Forza Italia di sicuro, ma Forza Italia sta attraversando un momento molto turbolento a livello nazionale, non a livello locale. Abbiamo detto che ha ottenuto una buona raccolta di voti, c'è questo bipolarismo tra Tajani, che non appare più nel grande favore della famiglia Berlusconi, e un movimento che potrebbe nascere all'interno di stessa Forza Italia, proprio all'interno della famiglia Berlusconi, che ricordiamoci ha la proprietà di giornali e di TG, e quindi rappresenta il vero potere direzionale del partito, che ancora vive nel mito e nel ricordo del suo fondatore Silvio Berlusconi.
1: Ecco, benissimo. Elisa, tu che dici? Come va la faccenda qui in questi giorni?
2: Va la faccenda in azienda? Proprio adesso, mentre voi stavate parlando, io nel frattempo, dato che faccio più cose in contemporanea, ho scritto un articolo che riguarda un furto che c'è stato questa notte al supermercato Si Conte di Montefano. E allora, da quanto ho preso, era circa l'una e mezza, quando in via Don Minzoni una banda di malviventi avrebbero forzato con il piede di porco, pensate, la porta d'ingresso dell'esercizio commerciale, e una volta aperta, tu pensa, Nazareno, sono entrati a bordo di un furgone Fiat Doblò alla ricerca appunto della cassaforte. Una volta individuata, che hanno fatto, Ilari? L'hanno smurata per poi caricarla sul mezzo e fuggire in direzione Recanati. Secondo le prime informazioni, dentro la cassaforte erano presenti circa 15.000 euro, mentre i danni provocati al supermercato ammonterebbero sui 25.000. Al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, sia per ricostruire con esattezza appunto tutte le dinamiche del furto e individuare i responsabili.
1: L'hanno già fatto, no?
0: Recanati, no. Montefano, evocati in questo bello squarcio di cronaca che ci vuole da parte di Elisa, mi fanno ricordare un attimino il bellissimo Art Festival che si è tenuto nel weekend a Recanati, città, il centro storico bloccato per permettere le manifestazioni strada per strada, punto per punto, e di varie attività naturalmente ludiche e artistiche. È stata una bellissima cosa, Art Festival, Recanati, non solo del nome di Leopardi, ma anche dell'arte contemporanea. E devo anche così sottolineare con piacere la bellissima performance Alfa di un amico, Marco Bragaia, un amico importante, di un artista vero, che è poi il direttore del teatro, e qui ritorniamo a Montefano, ecco perché ho abbinato le due città, che è il direttore artistico della Rondinella, un bellissimo teatro. Abbiamo parlato di Nicola degli Angeli, ora parliamo della Rondinella, che è il teatro, uno dei teatri più belli anche questo della provincia di Macerata, città di teatri, provincia di teatri, perché è la copia esatta della Fenice di Venezia, infatti l'architetto è lo stesso. E Marco poi ha una bellissima stagione, e forse ci sarò anche un cartellone con il ricordo di tante storie e di tanti misteri italiani in autunno, quindi siete tutti invitati.
1: Ma come mai noi ecco, bisogna dire, secondo me, alle persone che non bisogna rubare, no? Com'è che non lo sanno questo?
2: Ma lo sanno e lo fanno lo stesso.
1: Tu che dici? Che dici, Maurizio? Com'è sta facendo che vanno a fare a prendere roba, eccetera?
0: Ma diciamo che qui da quello che ha detto giustamente Elisa, appare un furto non dei soliti ignoti, ma di un furto di una banda organizzata che si avvale di strumentazioni, di attrezzature e di mezzi abbastanza importanti, e credo che a Montefano, che è una città di frontiera al confine appunto con la provincia di Ancona, possano venire anche da altre parti più organizzate quelle scorrerie di bande che passano lungo l'Adriatica e spesso vengono anche all'interno.
1: Ecco. Ma come si fa a far capire che non bisogna rubare?
0: Bisognerebbe che la Chiesa facesse molta più evangelizzazione, ma la Chiesa le fa l'evangelizzazione. Purtroppo la crisi economica induce sempre di più a ingrossare le fila della malavita organizzata, oltre a quella dei ladruncoli e dei soliti ignoti.
2: Scusami se ti interrompo, parliamo di chiesa, hanno rubato pure all'interno della chiesa, furto alla chiesa del Sacro Cuore di Porto Sant'Elpidio, trafugato il tabernacolo. L'episodio appunto è avvenuto la notte scorsa, il parroco ha notato l'assenza del tabernacolo della cappella feriale, oltre alla pisside e le ostie consacrate. Sul furto stanno già indagando le forze dell'ordine, quindi pure in chiesa.
0: E questo veramente anche questo ci fa un attimo di orrore personale, perché pisside e ostie spesso sono in mano a dei sacrileghi. Ricordiamo a Pitino, che è stato restaurato meravigliosamente bene la settimana scorsa, presente la sindaca di San Severino Marche, Rosa Piermattei, lo stesso commissario ad acta Guido Castelli e la stessa Silvia Lucone, che poi è venuta ospite nel pomeriggio, la sera, a Contrada Borica per l'educazione storica della Trebbiatura. Pitino perfettamente restaurato, ora finalmente più sicura, no? più munita. Mi è dispiaciuto solo che non è stato invitato l'ultimo abitante del castello, perché si parla del castello, perché Pitino poi è anche un centro, una frazione un po' sotto il castello, ma parliamo del castello per renderci edotti di tutto. Non c'è stato invitato l'ultimo residente fino a poco tempo fa, era un novantenne pacifico fatto bene, che è amico del cardinale Benichelli, con cui aveva fatto i primi anni di seminario, e soprattutto cugino, essendo la madre, essendo stata la madre sorella del padre di un certo Renato Zero. Ricordo che nella sua casa di Pitino c'aveva la foto di Renato Zero con lui e la madre. Ecco, detto questo, parliamo appunto di Pitino, che è stato, io dico da cronista, diversi anni fa, ma è parecchi, al centro, no, di queste messe nere sacrileghe, perché il paese e il castello era spopolato e anche la chiesa era oggetto di queste messe nere sacrileghe. Non ci saranno più, perché ormai tutto è stato restaurato magnificamente con 1.700.000 euro, non pochi, però meritava, il posto meritava senz'altro. E quindi quando queste chiese vengono svaligiate e prese di mira ostie, episide e tutto il materiale sacro, quindi c'è da temere che questi movimenti oscuri ritornino a farsi vivi.
2: Mamma mia.
1: Bene, sì, siamo arrivati, però alla fine io penso che dobbiamo parlare un po' di questo, che possiamo fare per far tranquilli e non andare a rubare roba alle persone. Salutiamo tutti allora per oggi.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno Gente di Dublino di James Joyce, un libro strutturato in racconti. Ne abbiamo letti già diversi e ieri ne abbiamo lasciato in sospeso uno intitolato La Grazia. È un racconto di satira amara e penetrante, costruito da Joyce per mettere a nudo l'ipocrisia della classe borghese di Dublino, in particolare il modo in cui mescola la morale cattolica con gli interessi materiali e il decoro sociale. In breve, ripercorriamo la trama fino a dove l'abbiamo lasciata ieri. Il racconto si apre in maniera tragicomica. Un uomo, il signor Tom Kernan, viene trovato svenuto e ferito sul pavimento del bagno di un pub, completamente ubriaco. Ha persino perso un pezzetto di lingua mentre cadeva. Nessuno sa chi sia, finché un giovane conoscente, il signor Power, non lo soccorre e lo riporta a casa da sua moglie, una donna ormai rassegnata all'alcolismo e al declino finanziario del marito. Kernan è un commesso viaggiatore caduto in disgrazia, un uomo orgoglioso che un tempo curava moltissimo il proprio abbigliamento. Per salvarlo dal baratro, il signor Power organizza un piano insieme ad altri amici della Dublino Bene, il signor Cunningham, il signor McCoy e il signor Fogarty. Gli amici vanno a trovarlo, mentre è a letto a riprendersi dalla caduta. Intorno al suo letto di convalescenza imbastiscono una conversazione apparentemente casuale sulla religione, sui papi, sulla teologia. Insomma, una conversazione che promette di aprire scenari un pochino surreali. E dunque iniziamo proprio da qui a riprendere la nostra lettura.

0: male? Mica tanto, rispose Kernan. Ma è la nausea. Ho come una gran voglia di vomitare. È la sbornia, disse Cunningham convinto. No, disse Kernan. Credo di aver preso freddo sulla carrozza. C'è qualcosa che continua a venirmi in gola. Catarro, oppure muco, disse McCoy. Continua a salirmi in gola, è nauseante. Appunto, disse McCoy. C'entra il torace. Guardò contemporaneamente Cunningham e Power con aria di sfida. Cunningham annuì con la testa e Power disse: tutto è bene quel che finisce bene. Ti sono grato, vecchio mio, disse l'infermo. Power si schermì con un gesto della mano. Quegli altri due con cui stavo, ma chi erano? Domandò Cunningham. Non mi ricordo. Accidenti, come si chiamava quello? Un tipetto con i capelli chiari. E l'altro? Hereford. Già, disse Cunningham. Tutti tacquero. Era risaputo che disponeva di fonti segrete di informazioni. Quel monosillabo corrispondeva a una valutazione morale. Hereford talvolta faceva parte di un piccolo distaccamento che la domenica lasciava il centro poco dopo mezzogiorno allo scopo di arrivare il più presto possibile in qualche bar nei sobborghi della città dove i membri si qualificavano semplici viaggiatori. Aveva cominciato nella vita come oscuro finanziere prestando agli operai piccole somme di denaro a interessi da usuraio. Più tardi era diventato socio di un signore molto grasso e basso, il signor Goldberg, nell'istituto di prestiti su pegno di Liffey. Sebbene avesse abbracciato soltanto per interposta persona il codice etico giudeo, gli altri cattolici, ogni volta che avevano sofferto di persona o per procura delle sue esazioni, parlavano di lui amaramente come di un ebreo irlandese e di un analfabeta, e vedevano la divina disapprovazione dell'usura manifestarsi nella persona del figlio idiota. Altre volte ne ricordavano i lati buoni. «Mi domando dove sia finito», disse Kernan. Desiderava che i particolari dell'incidente rimanessero nel vago. Desiderava che gli amici pensassero che c'era stato qualche sbaglio, che Hereford e lui si fossero persi di vista. Gli amici, che conoscevano benissimo le abitudini di Hereford quando beveva, tacquero. Power ripeté: «Tutto è bene quel che finisce bene». Kernan cambiò subito argomento. «Bravo giovane, quello studente di medicina», disse. «Non fosse stato per lui...» «Non fosse stato per lui», disse Power, «avrebbero potuto essere 7 giorni senza cauzione». «Sì, sì», fece Kernan frugando nella memoria. «Ricordo che c'era un agente, sembrava un bravo giovane. Ma com'è successo?» «È successo che eri ubriaco, Tom», spiegò serio Cunningham. «È vero», ammise Kernan altrettanto seriamente. «Immagino che ti sarai messo d'accordo con la gente, Jack», disse McCoy. Power non apprezzò sentirsi chiamare col nome di battesimo. Non che fosse particolarmente formalista, ma non dimenticava come McCoy avesse recentemente intrapreso una crociata in cerca di valigie e di bauli per permettere alla signora McCoy di accettare immaginari inviti in campagna. Lo urtava soprattutto alla volgarità dell'inganno. Rispose quindi come se a porgli la domanda fosse stato Kernan. Il resoconto indignò l'infermo. Era particolarmente conscio dei suoi diritti di cittadino. Desiderava vivere con la sua città in rapporti di reciproca stima e si risentiva di qualsiasi affronto perpetratogli da quelli che chiamava zoticoni di campagna. «Le paghiamo per questo le tasse?» chiese. «Per nutrire e vestire villani del genere?» Cunningham rise. Si sentiva funzionario di polizia soltanto nelle ore di ufficio. «Cosa pretenderesti?» Assunse un marcato accento dialettale e disse in tono autoritario: «Ehi, numero 65, prendi quel cavolo!» Tutti risero. McCoy, che voleva intromettersi nella conversazione in qualsiasi modo, finse di non avere mai sentito la storia. Cunningham spiegò: Si dice che sia proprio così in caserma. Quando arrivano questi enormi contadini ignoranti per l'addestramento, il sergente li fa schierare contro il muro con i piatti in mano. Illustro la storia con gesti grotteschi. Per il rancio, capite? Tiene una gran pignatta di cavoli sulla tavola e un cucchiaio grande come una pala. Tira su un malloppo di roba col cucchiaio e lo scaglia verso quei disgraziati che devono cercare di acchiapparlo nei piatti. Numero 65, prendi il cavolo! Risero di nuovo, ma Kernan era ancora alquanto indignato. Parlò di scrivere una lettera ai giornali. Questi zotici che arrivano qui, disse, credono di poter comandare alla gente. Inutile dirti, Martin, cosa penso di loro. Cunningham assentì con competenza. Come ogni cosa sulla terra, sentenziò, c'è il bene e c'è il male, i buoni e i cattivi. Oh, che ci siano anche i buoni lo riconosco, disse Kernan, convinto. Meglio comunque non averci niente a che fare, disse McCoy, secondo me. La signora Kernan entrò nella stanza, posò un vassoio sul tavolo e disse: servitevi, signori. Power si alzò in piedi per ufficiare, offrendole la sua sedia. Lei rifiutò, spiegando che stava stirando. Poi, dopo aver scambiato un cenno della testa con Cunningham dietro le spalle di Power, si accinse a lasciare la stanza. Il marito le gridò: e per me niente, Colombella? Come no? Il rovescio della mano ho per te, disse aspra la signora Kernan. Il marito le gridò dietro: niente per il tuo povero maritino? Fece una faccia e una voce così comiche che la distribuzione delle bottiglie di birra avvenne nell'allegria. Tutti poi rimisero i bicchieri sul tavolo e fecero una pausa. Poi Cunningham si volse verso Power e, come per caso, disse: hai detto giovedì sera, Jack? Giovedì, confermò Power. Benissimo, disse Cunningham. Possiamo trovarci da Mahowley, propose McCoy. È il posto più comodo. Non troppo tardi, però, avvertì Power. Ci sarà sicuramente il pienone. Potremmo fare le 7:30, disse McCoy. Ottimo, disse Cunningham. Le 7:30 da Mahowley, allora. Ci fu un breve silenzio. Kernan aspettò per vedere se gli amici si sarebbero confidati. Poi chiese: cosa bolle in pentola? Oh, niente, disse Cunningham. Una cosetta che stiamo organizzando per giovedì. L'opera, giusto? Ma no, disse Cunningham evasivamente. È solo una questioncina spirituale. Ah, disse Kernan. Ci fu di nuovo silenzio. Poi Power d'un tratto disse: se proprio vuoi saperlo, Tom, facciamo un ritiro. Appunto, confermò Cunningham. Jack, io e McCoy andiamo per un ripulisti. Proferì queste parole con una certa energia e schiettezza e poi, incoraggiato dalla sua stessa voce, continuò: possiamo riconoscere che siamo una bella banda di mascalzoni, nessuno escluso. Poi, voltandosi verso Power: ammettilo. Lo ammetto, concesse Power. Anch'io, disse McCoy. Quindi andiamo per una ripulitina tutti insieme, spiegò Cunningham. D'un tratto parve colpirlo un'idea. Guardò l'infermo e soggiunse: sai una cosa, Tom? Ho appena avuto un lampo di genio. Perché non vieni con noi? Così faremo un bel quartetto. Ottima idea, approvò Power. Noi quattro insieme. Kernan restava zitto. La proposta gli appariva senza senso. Ma intuendo che talune forze spirituali stavano per intervenire in suo favore, pensò che la dignità gli imponeva di mostrarsi ostinato. Ascoltò con un'aria di tranquilla ostilità mentre gli amici dissertavano sui gesuiti. Non la penso poi tanto male dei gesuiti, disse alla fine, intervenendo nel discorso. È un ordine colto. Credo che siano anche animati da buoni sentimenti. È il più grande ordine della Chiesa, Tom, disse Cunningham con entusiasmo. Subito dopo il Papa viene il generale dei Gesuiti.
1: Senz'altro, disse McCoy. Se vuoi una cosa fatta proprio come si deve, è da un gesuita che devi andare.
0: Hanno peso loro.
1: Potrei raccontarvi, i gesuiti sono una gran bella compagnia, disse Power.
0: C'è un fatto curioso, disse Cunningham, a proposito dei gesuiti.
1: Ogni altro ordine della Chiesa a un certo punto ha dovuto essere riformato, ma i gesuiti mai, e mai sono stati sciolti.
0: Sul serio? Disse McCoy.
1: Questi sono i fatti, confermò Cunningham. Lo dice la storia.
0: Basta guardare la loro comunità di fedeli, disse Power.
1: Basta quella.
0: I gesuiti si preoccupano dei ceti elevati, spiegò McCoy.
1: Appunto, disse Power.
0: Proprio così, disse Kernan.
1: Ecco perché mi piacciono.
0: Sono quegli altri, i preti profani, ignoranti, presuntuosi.
1: Tutta brava gente, disse Cunningham, ognuno a modo suo.
0: Il clero irlandese gode di stima nel mondo intero.
1: Assolutamente, disse Power.
0: Non come gli altri cleri del continente, disse McCoy, e non sono degni del nome che portano.
1: Forse hai ragione, fece Kernan più serenamente.
0: Altro che se ho ragione, disse Cunningham.
1: L'esperienza mi sarà pur servita a qualcosa, no?
0: Si versarono di nuovo da bere. Kernan sembrava ponderare qualcosa.
1: Era rimasto colpito. Aveva una grandissima stima di Cunningham come giudice di caratteri e interprete di fisionomie. Chiese ulteriori notizie.
0: Oh, è solo un ritiro, sai, disse Cunningham.
1: Lo tiene padre Purdon. È rivolto agli uomini d'affari, capisci?
0: Non sarà troppo severo, vedrai, disse Power con fare suadente.
1: Padre Purdon?
0: Purdon?
1: Ripeté l'infermo.
0: Oh, dovresti conoscerlo, Tom, disse con convinzione Cunningham.
1: Grande personalità, allegro.
0: Un uomo di mondo come noi.
1: Sì, sì, mi pare di conoscerlo. La faccia piuttosto rossa, statura alta.
0: Proprio lui.
1: Di un po', Martin. È un buon predicatore?
0: Non saprei.
1: Ma sai, non è esattamente una predica. È più una specie di conversazione fra amici, un approfondimento.
0: Padre Tom Burke, quello sì che sapeva predicare.
1: Oh, padre Tom Burke, disse Cunningham, un oratore nato.
0: L'hai mai sentito, Tom?
1: Se l'ho sentito, disse l'infermo punto sul vivo.
0: Altro che se l'ho sentito.
1: Eppure, dicono che non fosse granché come teologo, disse Cunningham.
0: Davvero? Disse McCoy.
1: Oh, non che deviasse, intendiamoci.
0: Dicono solo che a volte predicando non fosse proprio ortodosso, diciamo così.
1: Ah, era un uomo splendido, si entusiasmò McCoy.
0: L'ho sentito una volta, continuò Kernan.
1: Ho dimenticato il tema della predica. Crofton e io stavamo in fondo alla platea, sapete, la navata, precisò Cunningham.
0: Sì, vicino alla porta.
1: Ho dimenticato il tema, ma sì.
0: Era sul Papa, l'ultimo Papa.
1: Adesso ricordo.
0: Parola mia, era splendido. Che stile.
1: E la voce, Dio, la voce.
0: Il prigioniero del Vaticano, lo definì.
1: Mi ricordo che Crofton, quando uscimmo, mi disse...
0: Ma Crofton non è protestante? Disse Power.
1: Ah, certo che lo è, disse Kernan.
0: E anche convinto.
1: Comunque sia, entrammo da Butler a Moore Street.
0: Vi giuro, ero veramente commosso, lo giuro su Dio.
1: E ricordo bene le sue esatte parole, Kernan. Mi disse, ci inchiniamo ad altari diversi, così mi disse, ma la nostra fede è la stessa.
0: Fui colpito da come lo disse bene.
1: Strano, interloquì Power.
0: C'erano sempre folle di protestanti quando predicava padre Tom.
1: Ah, la differenza è minima, disse McCoy.
0: Noi e loro crediamo nel...
1: Esitò un istante.
0: Nel Redentore.
1: Solo che loro non credono nel Papa e nella Madre di Dio. Naturalmente, disse Cunningham calmo e deciso. È la nostra l'autentica religione, la fede antica e vera. Nessun dubbio in proposito, disse Kernan con calore. E qui ci fermiamo per oggi. Abbiamo ancora una piccola parte di questo racconto che ci delizierà domani. Mi raccomando di non mancare per la conclusione di questo racconto La Grazia, che fa parte del libro Gente di Dublino di James Joyce, dove il grande scrittore che lascia la città per diciamo insofferenza verso le sue strutture, il suo clima e il conformismo della gente per viaggiare un po' per il mondo, ma ricordiamoci che si stabilì in Italia, precisamente a Trieste, per molti anni. Detestò sempre Dublino, ma continuò a scriverne per tutta la vita. Vi aspetto domani allora per continuare la nostra lettura. Ciao!

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria di San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa. Bonaventura nasce a Viterbo nel 1217. Entrò nell'ordine dei frati minori e studiò a Parigi. Teologo, si dedicò all'insegnamento producendo opere di ispirazione sapienziale, tra cui l'itinerario della mente verso Dio. Promulgò le nuove costituzioni dell'ordine francescano minore e scrisse la Legenda Maior, dove racconta la storia di San Francesco. Ecco, è stato uno dei più grandi teologi del Medioevo. E allora chiediamo davvero alla sua sapienza di illuminare il nostro cammino di fede, iniziando a riconoscere i nostri peccati, affidandoci alla misericordia di Dio. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente, concedi a noi che celebriamo la nascita al cielo del Santo Vescovo Bonaventura di essere illuminati dalla sua eminente sapienza ed imitare il suo serafico ardore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno, contro una nazione empia io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così, e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni, poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito e con la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori, ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli, così come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu battito d'ala e neppure becco aperto o pigolio. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare, o la sega insupervirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna, e una verga sollevare ciò che non è di legno. Poi, perché Signore, perciò il Signore Dio degli eserciti manderà una peste contro le sue più valide milizie, sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio come incendio di fuoco. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore non respinge il suo popolo.
1: Il Signore non respinge il suo popolo.
3: Calpestano il tuo popolo, Signore. Opprimono la tua eredità. Uccidono la vedova e il forestiero. Massacrano gli orfani. Il Signore non respinge il suo popolo. Dicono: il Signore non vede. Il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, ignoranti del popolo, stolti, quando diventerete saggi? Il Signore non respinge il suo popolo. Chi ha formato l'orecchio forse non sente? Chi ha plasmato l'occhio forse non vede? Colui che castiga le genti forse non punisce? Lui che insegna all'uomo il sapere? Il Signore non respinge il suo popolo. Poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità, il giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore. Il Signore non respinge il suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: È significativo che oggi, nella festa di San Bonaventura, ascoltiamo proprio questo Vangelo qua. San Bonaventura è stato uno dei più grandi teologi, che ha scritto non un'operetta, una favola, un raccontino, ma proprio un trattato quasi di filosofia, no? Che spiega come la mente può arrivare a Dio. È interessante, l'abbiamo letto anche questa mattina nella seconda lettura dell'ufficio, che a un certo punto dice, San Bonaventura dice che per arrivare a conoscere Dio, a un certo punto bisogna mettere da parte l'intelletto e far sì che quegli affetti del cuore si innalzino verso Dio. Ecco, un dotto che dice che per conoscere Dio bisogna a un certo punto lasciare l'intelletto e far sì che i nostri affetti del cuore vadano verso Dio. Ecco, un dotto che sa davvero essere un piccolo. Il problema che Gesù ci dice nel Vangelo non è tanto il problema dell'intelligenza contro la fede, ma il problema della superbia contro l'umiltà. Ecco, San Bonaventura, pur essendo un dotto, grazie alla sua umiltà ha saputo riconoscere che la sua intelligenza non poteva arrivare a tutto, non poteva arrivare a Dio. E allora ha scoperto che la fede è importante viverla con una ricerca, perché altrimenti rischia di essere una fede superficiale, ma allo stesso tempo una ricerca senza l'umiltà diventava sterile. Ecco allora che, tralasciata l'intelligenza, ad alzato i suoi affetti all'incontro con Dio, il cuore all'incontro con Dio. Ma perché ha dovuto ricercare più che la scienza, ha dovuto ricercare l'incontro con Dio? E ce lo dice il Vangelo. Il Figlio conosce il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e a quale il Figlio vorrà rivelarlo. Ecco, una rivelazione si può solamente accoglierla, poi si può approfondirla, ma prima di tutto bisogna accoglierla. Ecco quindi che, innalzando il suo cuore a Dio, San Bonaventura è riuscito ad accogliere

ma prima di tutto Dio ci si rivela a noi come grazia attraverso un incontro. E allora chiediamo al Signore che anche fra un po', che sarà su questo altare con il suo corpo e con il suo sangue, che questo incontro ci cambi davvero la vita, ma che ci cambi davvero la giornata di oggi, incontrando questo amore che ci salva e che ci chiama a seguirlo. Che la Vergine Maria ci accompagni sempre all'incontro della gioia che è Cristo, il nostro Salvatore, dal quale solo possiamo avere salvezza e luce anche negli eventi della nostra giornata che vivremo.

0: Per intercessione di San Bonaventura presentiamo al Signore le nostre preghiere.
1: Diciamo insieme: cambia il cuore del tuo popolo, Signore.
2: Cambia il cuore del tuo popolo, Signore.
1: Perché la Chiesa sia segno mite e povero della rivelazione di Dio, che confida il mistero del suo regno ai piccoli della terra. Preghiamo.
2: Cambia il cuore del tuo popolo, Signore.
1: Perché i responsabili politici si adoperino a ogni livello a favore dei poveri, degli emarginati, degli esclusi. Preghiamo.
2: Cambia il cuore del tuo popolo, Signore.
1: Perché i carcerati sentano la prossimità del Signore che libera ogni uomo e trovino nella società rispetto, solidarietà, possibilità di reinserimento. Preghiamo.
2: Cambia il cuore del tuo popolo, Signore.
1: Perché siano offerte a tutti gli uomini e a tutti i popoli uguali possibilità di accedere ai luoghi di educazione e di formazione, e le risorse del sapere umano non creino nuove e più gravi discriminazioni. Preghiamo.
2: Cambia il cuore del tuo popolo, Signore.
1: Perché noi che partecipiamo a questa Eucaristia possiamo conoscere il vero volto di Dio, manifestatosi nel roveto ardente della croce. Preghiamo.
2: Cambia il cuore del tuo popolo, Signore.
0: Presentiamo al Signore tutti i nostri fedeli e fratelli infermi, in modo particolare gli ammalati. Presentiamo al Signore l'anima dei nostri fedeli defunti, in modo particolare l'anima del nostro fratello Giampaolo. Preghiamo.
2: Cambia il cuore del tuo popolo, Signore.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre invocazioni e per intercessione di San Bonaventura esaudisci le preghiere della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria
2: del suo nome, per il bene nostro e di
1: tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, lo Spirito Santo infonda in noi, che celebriamo i divini misteri, la stessa luce di fede che illuminò sempre San Bonaventura per la diffusione della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore ha illuminato San Bonaventura e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Bonaventura e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il Re. Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo,
1: prendici nella lotta,
0: sì, il nostro aiuto contro la malvagità
1: e le insidie del demonio.
0: Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini,
1: e tu, principe della milizia celeste,
0: con il potere che ti viene da Dio,
1: incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo
0: per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Nutriti dal pane del cielo, ti supplichiamo, Signore, concedi a noi di seguire gli insegnamenti di San Bonaventura e di vivere in perenne rendimento di grazie per i doni ricevuti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace,
1: perché
0: sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

0: Dall'altare della Madonna della Salute a Macerata, la Santa Messa.
1: Radio Nuova in Blu.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: spazi, studio luce Comet, la luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariun Batar, Gan Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nasce

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: tra le pagine dei giornali.
1: Eccoci pronti a darvi il buongiorno, sì, anche in questo mercoledì 15 luglio 2026. Siamo a metà di questo caldissimo mese estivo, ma insomma, quando diciamo estivo, quindi vuol dire che siamo in estate, è anche normale che sia così. Poi peraltro le temperature salgono, in questo momento siamo a 29 gradi e sono solo le 8:36 minuti, e quindi dobbiamo aspettarci ancora più caldo nel resto della giornata. Però oggi è giorno di mercato, un giro si può fare tra le bancarelle in centro, nel bellissimo centro di Macerata, stupendo, bisogna guardarlo bene, alzare la testa quando si cammina, non guardare per terra, guardare gli splendidi di palazzi che abbiamo, stupendi, tanto più se si ha conoscenza della loro storia. Ecco, ci sono varie iniziative che vengono proposte periodicamente, basta partecipare e poi si possono notare tante, veramente tante bellezze, dai portali rinascimentali, chi ci aveva fatto caso magari normalmente, invece con l'aiuto di qualche guida si può notare molto di questa bellissima città. Le notizie principali, questa è la nostra rassegna stampa, però noi oggi vogliamo aprire con Nicolas, Giorgio e Daniele. Ormai abbiamo imparato a conoscerli, questi tre ragazzi che non ci sono più, sono saliti in cielo a causa di un incidente stradale, però continuano a mietere belle iniziative grazie ai loro splendidi genitori e ai tanti amici che veramente gli vogliono bene, ma anche noi insomma in qualche modo abbiamo imparato a volergli bene, anche a voler loro bene, anche se non li conoscevamo, perché insomma tutto questo amore riescono a profondere, certamente ci emoziona. Allora, ricordiamo, oggi intanto c'è l'incontro a un mese dalla nascita in cielo di Nicolas, Giorgio e Daniele, tutto questo presso la parrocchia di Santa Madre di Dio a Macerata. Il titolo è Piedi in terra e cuore in cielo. Alle 20 l'incontro, oltre il rumore, musica e parole, a seguire messa un mese dalla loro nascita in cielo e al termine un piccolo rinfresco. Ma ci vogliamo soffermare anche su un'altra iniziativa che è nata proprio in questi giorni in loro nome. È stato pubblicato ieri l'articolo, però insomma noi ci torniamo, dal Resto del Carlino. Trasformiamo il dolore in qualcosa di grande, nasce l'associazione nel nome di Nicolas, Giorgio e Daniele. Tristar, questo è il progetto pensato da familiari e amici dei tre ragazzi morti in un incidente. Ricordiamoci questa parola, Tristar, ne sentiremo molto parlare. È un'associazione di promozione sociale pensata da genitori e amici dei tre ventenni che appunto hanno perso la vita a causa dell'incidente di un mese fa. Perché tutti i frutti d'amore, amicizia e vicinanza che sono stati seminati nelle scorse settimane trovino una casa per diventare un contenitore di idee, progetti e attività per il territorio, per custodire la memoria e trasformarla in un percorso permanente di amore verso la comunità. Alla stazione ferroviaria di Sforza Costa, lunedì scorso, tante persone di ogni età hanno partecipato all'assemblea costituente. A comporre il direttivo sono Alessia Carletti e Maurizio Francalancia, cioè i genitori di Daniele, Betty Mariani e Valentino Calabrese, i genitori di Nicolas, e gli amici Matteo Poloni, Matteo Paolucci, Francesco Cafarella, Michele Calcagni. Quest'ultimo è uno dei due sopravvissuti all'incidente e colui che ha scelto il nome dell'associazione. Poi Mattia De Amicis, Giovanni Cittadini e Ettore Pianesi. Carletti è stata nominata presidente, mentre Mariani segretaria. Tristar è nata da un momento di dolore, esordito il commercialista Marco Isabettini, dolore a cui la famiglia però non si è voluta chiudere, ma anzi aprire per dare una casa stabile all'amore, alla solidarietà e all'affetto ricevuti subito dopo quello che è accaduto. Veramente ci emoziona anche leggere tutto questo. L'associazione ospiterà persone, iniziative, gestirà i luoghi, quindi ne sentiremo ancora parlare. Bella, bellissima iniziativa, la dimostrazione che veramente dietro ci sono delle persone, sanno quello che vuol dire il dolore, ma sanno anche come trasformarlo, cercano almeno di trasformarlo in amore. Questo è bellissimo, è un segno straordinario per tutta la nostra comunità. Grazie a loro. Ora la lirica, il Macerata Opera Festival. Diamo spazio, sì, perché ieri c'è stata la conferenza di presentazione del Nabucco, la prima opera in cartellone quest'anno, è il debutto, l'opera che porta proprio l'imprinting del Macerata Opera Festival, realizzata insieme al Festival di Jesi, c'è tanta così attesa per questa prima opera, che è in programma venerdì prossimo 17 luglio, poi in replica il 26 luglio e il primo e il 9 agosto. A seguire il Barbiere di Siviglia e il Trovatore. Però diciamo che ieri c'è stata proprio una presentazione ampia di questa opera nella sala Cesanelli dello Sferisterio. C'erano anche i referenti di sponsor, dei 100 mecenati, grazie a loro anche che tutto questo può avvenire, questa straordinaria questo straordinario appuntamento che abbiamo ogni anno in un luogo altrettanto straordinario qual è lo Sferisterio. Cosa sarebbe Macerata senza il Macerata Opera Festival? Ogni tanto pensiamo, perché qualcuno in passato aveva detto ma si spendono i soldi, ma insomma secondo noi è basilare, ormai siamo anche alla 62esima edizione, è conosciuta dappertutto, ci dicono che il botteghino sta andando molto bene, molto in aumento rispetto all'anno scorso, c'è grande attesa e questo fa molto piacere. Peraltro il caso verrà proposto venerdì per Nabucco di Verdi è un cast di giovanissimi. Noi però faremo un approfondimento proprio nella seconda parte del nostro Oltre i Titoli su tutto questo e vi racconteremo un po' di più il Nabucco che è appunto va in scena per il debutto del Macerata Opera Festival. Ora parliamo anche di università, perché ieri sono uscite le classifiche Censis. Che cosa dicono? Unicam ancora prima tra gli Atenei, fino a 10.000 iscritti. Leggiamo dalla nostra pagina online, radionuova.com. Che dire, insomma, noi non facciamo che parlare dell'Università di Camerino e naturalmente dell'Università di Macerata, che sono degli autentici, veramente gioielli che abbiamo nel nostro territorio. Ricordiamocelo, due università storiche, tra le più antiche che ci sono nel nostro paese e che veramente testimoniano la vita.

È stato l'Open Day e ci hanno inviato appunto alcune foto di com'è andata. Tanti studenti si sono riversati a Camerino per appunto conoscere meglio le varie facoltà che vengono proposte. Dicevamo poco fa anche di UniMC, la nostra università, quella di Macerata, dalla città da dove trasmettiamo. Anche qui c'è un bellissimo titolo, lo traiamo da Cronache Maceratesi, sempre riferimento alla classifica Censis: sorride UniMC sul podio per scuola, diritti e cittadinanza. È in primo piano il corso magistrale in scienze della formazione primaria, che resta stabilmente tra i primi 5 a livello nazionale. Non avevamo dubbi, perché insomma sappiamo quanto è frequentato, in tantissimi arrivano a Macerata proprio per questo corso. Seconda in Italia per le lauree triennali dell'area educazione e formazione, terza per scienze giuridiche, ottava nell'area linguistica. Il corso magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria resta stabilmente tra i primi 5 a livello nazionale, mentre tra le lauree magistrali biennali si distingue anche l'ambito politico-sociale e comunicazione al nono posto. Sono i risultati ottenuti dall'Università di Macerata nella nuova classifica Censis della didattica universitaria, pubblicata insieme alla graduatoria generale degli Atenei italiani. Nel quadro complessivo riservato ai piccoli Atenei statali, UniMC conferma il quarto posto nazionale, mantenendo una posizione solida nella fascia alta della classifica. Anche qui ricordiamo l'Open Day il 22 luglio prossimo, quindi la prossima settimana, e poi il 27 agosto per chi vuol conoscere meglio l'Università di Macerata, i suoi luoghi stupendi, chi li conosce, insomma, parliamo di un'università che veramente presenta degli spazi in centro straordinari. È un'università che piace molto, arrivano da tutte le parti, anche qui studenti. A volte pensiamo, prima abbiamo parlato di Unicam e UniMC, piccoli Atenei, piccoli perché non arrivano a 10.000 studenti, anche se l'Università di Macerata ci va molto vicino. Se fossero messi insieme, perché comunque parliamo di due Atenei che insistono nella stessa provincia, avremmo veramente un Ateneo di medie dimensioni. Però è anche giusto che sia così, che siano ognuno ha la propria identità, perché come dicevamo prima stiamo parlando di università che hanno una storia plurisecolare, non sono università nate da poco, da qualche decennio, come per esempio l'Università Politecnica delle Marche, che comunque sta facendo grandi proseliti. Messe insieme sarebbero più grandi anche dell'Università Politecnica delle Marche come numero di iscritti, e a questo proposito comunque bisogna dare onore anche all'UniVPM, perché anch'essa ha ottenuto grandi risultati, è seconda tra i medi Atenei. E questo tanto per dire insomma che nella nostra regione, poi c'è anche l'Università di Urbino, anche questa storica, questo per dire che è una regione che veramente non ha, dal punto di vista dell'università, non ha niente da invidiare ad altre. E quindi andiamo avanti così, perché il sapere è sempre motivo di formazione per tutti quanti. Ora le magagne, possiamo definirle così, in comune ce ne parla Cronache Maceratesi. Comune, maggioranza di nuovo trafitta, a Iommi la commissione urbanistica, bruciato il candidato meloniano Livi. E ci ricama su il giornalista, dopo quello che era successo nel primo consiglio comunale. Il consigliere di Fratelli d'Italia non ha ottenuto le preferenze necessarie nei primi due scrutini e l'ex assessore è stato eletto presidente con i voti di 3 consiglieri di opposizione. Il centrodestra era uscito dall'aula. E a questo proposito non manca subito il riferimento, la controbattuta di Livi, beffa sulla commissione urbanistica. Livi dice: Forza Italia sostiene ancora il sindaco, comportamento inqualificabile di Iommi. E beh, sono parole forti queste.
Il consigliere di Fratelli d'Italia era stato scelto per la presidenza, ma è finita con la nomina dell'ex

0: assessore con i voti della minoranza. È una storia che fa pensare, ci fa insomma riflettere un po' su quelli che sono i meccanismi della politica. Noi spesso non riusciamo a comprenderli perché magari non siamo all'interno di questi meccanismi, ma la politica è anche questo. L'unica cosa che ci sentiamo di dire, senza naturalmente ferire Livi, per carità, perché sicuramente poteva essere un ottimo presidente, però certo che Iommi ha proprio le competenze a livello di urbanistica. Questa è una piccola chiosa che noi facciamo, al di là di tutto il discorso non entriamo proprio all'interno di tutta questa questione. Ci piace però sottolinearlo, perché insomma Iommi lo conosciamo, anche il suo valore professionale. Da questo punto di vista sicuramente è preparato, questo lo possiamo dire. Speriamo che insomma Livi ottenga qualcos'altro, visto che era stato concordato che avrebbe avuto questa presidenza, e qualcos'altro gli verrà riconosciuto, se non altro insomma per il suo impegno nell'ambito della maggioranza. Noi ora ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà il flash di informazione nazionale. Noi invece ci risentiremo subito dopo le 10 nella seconda parte del nostro Oltre i Titoli. In questo caso, come avevamo detto prima, faremo un ampio servizio dedicato al Macerata Opera Festival, che sta per debuttare.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, inizia qui.unimc.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Buongiorno da Pierachille Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula e chiedono di andare subito alle urne. Intanto però c'è soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza nel testo introdotti, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. E la lotta al crimine organizzato si muove sempre più su scala internazionale, al Viminale vertice tra le polizie nazionali dell'Unione Europea.
1: Gli attacchi informatici, il traffico di droga, lo sfruttamento sessuale online di minori e il traffico di migranti sono alcune delle priorità dell'Europol, l'agenzia per il coordinamento delle polizie nazionali dell'Unione Europea. Sono emerse dal meeting romano le reti criminali più pericolose d'Europa, con i capi delle maggiori forze di polizia del nostro continente. Tra 2024 e 2025 la collaborazione tra Europol e i vari paesi ha avviato 977 indagini internazionali e 171 operazioni congiunte di polizia, con l'arresto di 1.279 persone, 736 nel 2024 e 543 nel 2025, il sequestro di circa 27 tonnellate di droga, di cui oltre 14 di cocaina, e di più di 9 milioni di euro in contanti, quasi 83 milioni in criptovalute. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Nel conflitto in Medio Oriente il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere nella notte, droni di Teheran sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrein, mentre la Giordania ha abbattuto 3 missili. 6 persone sono morte in seguito all'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Ox in pieno centro a Bruxelles, il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco della capitale belga. I corpi delle vittime sono stati recuperati dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, entrambi precipitati. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, al culmine della terza ondata di calore dell'estate, tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando l'1,35%. Lo sport con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna è la prima finalista di questa edizione del campionato mondiale di calcio, ieri ha battuto per 2-0 la Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue.

0: Radio Nuova, in blu.
1: In blu 2000, news.
2: Buongiorno da Piera Chile. Dolfini, maggioranza battuti in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto nonostante via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula e chiedono di andare subito alle urne. Intanto però soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Visita ieri in 34 istituti penitenziari delle delegazioni dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, federazione che riunisce numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia. Obiettivo sensibilizzare sulle condizioni delle carceri e sulla funzione rieducativa della pena. Ad opera la visita del presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ascoltiamolo.
3: Esco ancora una volta con la convinzione che carcere deve essere l'estrema ratio. L'hanno sempre detto tutti, ma infatti poi non è stato così. Uno si chiede di alcuni sistemi di legge, quella sulla tossicodipendenza, quella sui migranti, che poi è la quota che riempiono di più le nostre carceri in Italia. Il senso di tutto questo. E chiedersi quali altre strade alternative possono essere realizzate per dare più dignità. Abbiamo visto alcuni reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti e tanti detenuti. Io credo che il vero problema siamo noi che diventiamo prigionieri dei nostri pregiudizi, a volte anche di ignoranza, di non conoscenza di che cosa vuol dire oggi il problema delle carceri in Italia.
2: Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere nella notte, droni di Teheran sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, mentre la Giordania ha abbattuto 3 missili. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri sfiorati già i 40 gradi in alcune delle località della Sardegna, al culmine della terza ondata di calore dell'estate previsto tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,63%, a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
6: Terme Santa Lucia Tolentino.
7: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
8: Dalle acque, un aiuto al benessere.
6: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
8: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
9: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Macerata Opera Festival al debutto. Oggi approfondiamo, sì, proprio questo tema, perché venerdì prossimo 17 luglio si apre questa 62esima edizione allo Sferisterio di Macerata e c'è grande attesa per questa nuova produzione. C'è stata proprio la presentazione di questo allestimento Nabucco, opera in quattro atti di Giuseppe Verdi. Sul palco avremo un cast di giovanissimi con la direzione di Fabrizio Maria Carminati. Il cast è tra i più giovani di sempre, vede la presenza di una delle cantanti più acclamate degli ultimi anni, il soprano Anastasia Bartoli, potente Abigail, dalla voce ricca di colori, svettante negli acuti, con un'immagine moderna, provocatoria e una personalità irrituale, decisamente fuori dalla routine. Con lei un'altra intrigante voce rivelazione, il baritono Arion Gambari, che ha recentemente stupito il pubblico del Teatro Regio di Parma per la sua potenza vocale, l'adamantina proiezione del suono, il gusto nel fraseggio e la precisione della dizione, senza dimenticare che si tratta del secondo grande baritono che arriva sui palchi d'Occidente, da una terra, la Mongolia, che con soli 3 milioni di abitanti ha una particolare vocazione all'opera lirica, grazie anche alla radicata tradizione popolare del canto gutturale difonico. Poi per la prima volta allo Sferisterio il mezzo soprano Laura Verrecchia, reduce da un'annata assai blasonata tra Fenice di Venezia, Opera di Roma e Maggio Musicale Fiorentino, e il fresco tenore Simone Fenotti come Abdallo, voce già confermata da palchi di pregio come il Regio di Parma. Fra gli eccellenti ritorni al MOF si trovano poi il basso Alberto Comes al suo debutto nell'importantissimo ruolo di Zaccaria, il tenore Alessandro Scotto di Luzio nei panni di Ismaele, il giovanissimo soprano Alessia Camarin come Anna, il cinese Renzo Ran come sacerdote di Belo. Ricordiamo che il Nabucco vede la coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, che conferma la crescente collaborazione territoriale a sostegno della cultura. Quindi viene presentata una nuova visione della terza opera di Verdi, quella che ne decretò il successo come compositori grazie alla rilettura di Fournier. Ora passiamo alle interviste. Cominciamo con il direttore artistico del Macerata Opera Festival, Marco Vinco, a seguire il direttore dell'orchestra, peraltro l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, Fabrizio Maria Carminati, e infine anche l'assessore alla cultura del comune di Macerata, Lorella Benedetti. Le interviste sono state raccolte da Maria Moretti.
12: Innanzitutto è il mio battesimo allo Sferisterio, perché la mia prima opera nella stagione che ho disegnato totalmente io, e quindi diciamo che ha un significato particolare. È un'opera che non si fa allo Sferisterio da tantissimi anni e che fin dal primo momento di insediamento ho deciso di mettere in scena. È stata una bellissima avventura, dico è stata, ma è e sarà, perché deve ancora andare in scena, sia con il team creativo, quindi con il regista, lo scenografo, la costumista, sia con il direttore d'orchestra, sia con tutti gli artisti, i solisti, i cantanti, il coro e l'orchestra, che si sono, come dire, prodigati in queste mesi per l'allestimento di questo spettacolo. Quindi un grande debutto, un allestimento molto atteso, ho seguito ovviamente giorno per giorno tutte le prove e ci sono tutti i presupposti per un grande successo. È una stagione molto varia, una stagione che sta avendo grande riscontro di biglietteria. Ad oggi abbiamo circa 2000 biglietti in più venduti rispetto allo scorso anno in questo giorno, e questo ci riempie di soddisfazione. Il secondo titolo dopo Nabucco sarà Il Barbiere di Siviglia, Gioachino Rossini, quindi un'opera famosissima di un genio marchigiano, in un allestimento del Macerata Opera Festival con la regia di Daniele Menghini, la direzione di Jacopo Brusa e un cast di cantanti rossiniani doc, e il terzo titolo Il Trovatore di Giuseppe Verdi, anche qui in un nostro storico allestimento del regista Francisco Negrin, diretto da Dimitri Juroski, e un cast che vede proprio specialisti del repertorio verdiano che vanno a interpretare un'opera molto difficile, alcuni dei quali addirittura debuttano nei ruoli. Questa cosa desta molto curiosità, perché in tutti e tre i titoli abbiamo star internazionali che a volte debuttano nel ruolo o debuttano a Macerata, e poi giovani molto promettenti che già si stanno affermando su alcuni palcoscenici internazionali e che qui destano l'interesse dei grandi melomani che già mandano email, messaggi, prenotano per poter venire ad ascoltare.
13: Sarà uno spettacolo sicuramente moderno, che è legato comunque alla tradizione interpretativa di questo genere di opere. Nabucco è un'opera che ha una tradizione enorme alle spalle, e questo allestimento è perfettamente calzante a questa tradizione musicale, che definisce l'opera un'opera di bel canto. E qui potremmo discutere a lungo, ma io sono convinto di questa mia espressione, e quindi direi che è stato fatto un grande lavoro intorno a questi spazi scenici, e devo dire che tutto rientra in uno schema, in una visione che era preordinata e precostituita. Il Macerata Opera Festival da sempre offre un luogo meraviglioso dove passare ore meravigliose ascoltando musica e ascoltando l'opera lirica, che ormai è un capolavoro riconosciuto in tutto il mondo. Lo spazio è enorme, e lo spazio è gestito anche in modo molto attento e calibrato dal personale che ci lavora, che ormai da anni ha capito come funziona questo teatro, e quindi lavorarsi è un gran piacere. E io ritengo che dal punto di vista turistico anche sia una fonte inesauribile di occasioni, perché il pubblico d'estate, soprattutto il pubblico appassionato di opera lirica che passa le vacanze girando per i festival italiani, ha una grande occasione nel Festival di Macerata, che ormai è consolidato e ha una grande storia alle spalle.
14: Sono orgogliosissima, veramente felice di rappresentare in qualche modo l'amministrazione comunale in questo che è il festival più importante sicuramente della città, che dà davvero un grande orgoglio per la città di Macerata avere questo festival, che richiama ogni anno tantissimi appassionati, ma anche visitatori, turisti che comunque hanno la possibilità di venire ad ascoltare l'opera lirica, ma anche di visitare la città. Quest'anno in particolare, oltre a tutto il cartellone parallelo al MOF, abbiamo anche una mostra che abbiamo inaugurato la settimana scorsa, che è itinerante perché è anche all'interno di questo dello Sferisterio. C'è un'opera di Nannucci che è nella foyer dello Sferisterio, quindi sono fiduciosa che avrà un grande successo anche quest'anno il festival, e quindi insomma spero che coloro che verranno saranno soddisfatti e che questo festival appunto avrà successo come d'altra parte negli ultimi anni sempre è stato.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
17: Buongiorno e ben ritrovati ad Eventi di Marca per la settimana che profuma di estate piena. Dal 15 al 22 luglio.

che parte dal cuore della regione e si apre verso la costa d'entroterra, seguendo il ritmo dei giorni. Mercoledì 15 luglio tra rock, burattini e prime feste. A Pesaro il BOF Burattini Opera Festival. Dal 15 al 22 luglio Pesaro ospita una delle rassegne più amate dai bambini e dai grandi, il Burattini Opera Festival, un piccolo gioiello di teatro di figura che anima piazze e cortili con storie buffe, musica e marionette artigianali, perfetto per famiglie e per chi ama la tradizione popolare. E ci spostiamo a Gubbio, Gubstock Rock Festival, il 15 e 16 luglio.

ideale per chi vuole scoprire nuovi suoni. Giovedì 16 luglio, mercatini e sapori antichi. Fermo, il mercatino del giovedì. Il 16 luglio il centro storico di Fermo si riempie di bancarelle, artigianato, vintage, oggetti curiosi e prodotti locali.

allenarsi, provare discipline nuove e vivere il mare in modo attivo. Ma ancora, Castelplanio, sagra della Crescia sul Panaro. Dal 17 al 20 luglio Castelplanio celebra la sua crescia fritta, nata dal riutilizzo della polenta avanzata. Curiosità, la crescia viene lavorata a mano, una per una, e fritta sul panaro come vuole la tradizione. Versione dolce sì, crescia con Nutella, un viaggio nel gusto più autentico delle Marche. Marotta, festa della tratta. Dal 17 al 19 luglio sul molo di Marotta si rivive la pesca con la tratta, antica tecnica collettiva che univa intere famiglie, stand gastronomici, musica e la magia del mare al tramonto, un evento che racconta la storia della costa. Sabato 18 luglio, Medioevo vivo, Offagna, feste medievali. Dal 18 al 25 luglio, Offagna torna indietro nel tempo con

avrebbero centinaia di volontari, un'esperienza immersiva per grandi e piccoli. Domenica 19 luglio, la sagra più antica delle Marche, San Costanzo, Sagra Polentara, 218esima edizione. Il 19 e 20 luglio si tiene la Sagra Polentara, la più antica delle Marche, nata nel 1700. La polenta viene servita con il tradizionale ragù dei mastri carrettieri, una ricetta tramandata per generazioni. In programma, passeggiata naturalistica, favola musicale per famiglie, motogiro, concerti e sfilate folcloristiche. Un evento che è storia viva. Lunedì 20 luglio, tra musica e parchi, Servigliano No Sound Fest, Caparezza. Il 20 luglio il Parco della Pace si accende con uno dei live più attesi dell'estate, Caparezza, in un ritorno esplosivo che promette energia pura. Il No Sound Fest è ormai un riferimento nazionale, capace di portare nel Fermano nomi di primo piano. Martedì 21 luglio, ritratti d'autore, San Benedetto del Tronto, nel cuore, nell'anima. Il 21 luglio torna la rassegna dedicata ai ritratti d'autore, in musica e parole, incontri, narrazioni e performance che uniscono letteratura e canzone, perfetto per chi ama ascoltare storie che diventano musica. Mercoledì 22 luglio, verso la grande opera, Macerata Opera Festival, vigilia dell'apertura. Il 17 luglio è iniziato il Macerata Opera Festival, ma la settimana del 22 luglio è quella in cui la città entra nel pieno dell'atmosfera lirica. Prove aperte, incontri, visite guidate allo Sferisterio. In cartellone, Nabucco, Il Barbiere di Siviglia, Il Trovatore, Carmina Burana, un teatro a cielo aperto unico al mondo. Una settimana da vivere, non da raccontare. Trasporti sulla sabbia, sagre antiche, rievocazioni medievali, mercatini, concerti e festival. Le Marche ci regalano una settimana che profuma di estate piena di identità. Scegliete un borgo, una piazza, una collina. Ogni luogo ha una storia da offrirvi. Io sono Lucia Nardi.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono tre bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei tre amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Ikuo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i tre protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsiglia.
0: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: capire chi le dolfini maggioranza battuti in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula. E intanto c'è soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL Sicurezza. Nel testo introdotto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Leader mondiali e premi Nobel si sono dati appuntamento a Castel Gandolfo per riflettere su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, sul tavolo anche la pace e il disarmo.
1: Ogni uomo è chiamato ad essere artigiano di pace, esorta il cardinale Baggio salutando la platea di Castel Gandolfo, premi Nobel per la pace ed esperti di intelligenza artificiale. Muhammad Yunus, economista bengalese Nobel del 2006, mette in guardia dalla civiltà autodistruttiva che stiamo creando. Manuel Santos, Nobel nel 2016 per l'impegno per la pace da presidente della Colombia, invoca un governo per l'intelligenza artificiale. E la presidente di Amnesty International, Agnes Calamard, denuncia la normalizzazione di genocidi e crimini di guerra, un confronto a tutto campo su Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, per poi firmare infine a Roma giovedì mattina una solenne dichiarazione finale sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,39%, quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore dell'estate è previsto tra domani e venerdì, con 15 città con il bollino rosso. 6 persone sono morte in seguito all'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Ox in pieno centro a Bruxelles. È il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco della capitale belga. Lo sport, il calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, ieri battuta la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio

0: eccoci qua, prontissimi anche oggi. E oggi è tornato il nostro Giuliano Centioni qua, che adesso ci dirà molte cose, vero Giuliano?
1: Beh, proviamo a parlare di molte cose, in modo che è considerato che anche molte persone hanno raggiunto la meta delle vacanze.
0: Adesso questo sole fuori, quindi tanto sole non ci sta.
1: Quindi stiamo più a casa che è meglio. E quindi parliamo, facciamo una, come possiamo fare? Un'escursione sul mondo della politica, del caldo, perché no, di Macerata.
0: Ecco. Allora, Macerata, sapete che insomma sta partendo quello che è stato fa poco, quello che è stato prima. Dici un po', raccontaci.
1: Dunque, sì, praticamente è un mese che c'è la nuova amministrazione e con la riconferma, quindi al secondo mandato, del sindaco Parcaroli.
0: Quello di prima, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Che c'era prima, sì. E, soltanto che questa volta non è stato eletto al primo scrutinio, ma si è dovuto fare il ballottaggio, e è stato eletto quindi dopo il ballottaggio, che era l'8, il 10, non ricordo, di giugno. Quindi praticamente adesso è un mese che questa nuova amministrazione sta operando. Beh, questo è un aspetto. I maceratesi hanno deciso che era bene riconfermare il sindaco precedente, però dobbiamo anche dire che lo sfidante, che la carica di sindaco, cioè Gianluca Tittarelli, ha avuto un ottimo risultato, perché non essendo un politico, essendo, diciamo, tra virgolette, poco conosciuto nell'ambito amministrativo, appunto politico, ha ottenuto, se ricordo bene, più di 9.000 voti, quindi rispetto ai 10.000 rotti di Barcaroli.
0: Per un
1: neofita della politica è stato un ottimo risultato. Tra l'altro, tra virgolette, ha dovuto superare una crisi, nel senso che lui è presidente della squadra di pallavolo Volley Macerata, Fisiomed credo che si chiama, o Banca Macerata, adesso non ricordo, mi scuso. E presidente, è stato fondatore dai tempi che la squadra di pallavolo si chiamava Montalbano Volley, no? E, tempi antichi ormai, e però ha avuto la forza, il coraggio, la voglia, la bravura di proseguire in questo percorso. E allora adesso ha avuto la necessità di scegliere, ha dovuto fare una scelta, cioè se rimanere presidente della squadra di pallavolo oppure entrare come consigliere comunale, appunto nell'assise cittadina, in quanto, anche se sconfitto, però di diritto, perché era un candidato sindaco. Alla fine ha scelto la politica, come ha detto lui, per completare il percorso che ha iniziato, per imparare. Questo è già importante, perché una persona, quando dichiara che vuole imparare, significa che ha l'umiltà di capire che il mondo che lo circonda è molto complesso, e quindi vabbè, vedremo nei prossimi anni di che pasta è fatto. Per il resto, che accade? Che appunto la maggioranza che governa la città, la cui espressione a sindaco è Parcaroli, Lega, sostanzialmente è composta adesso da Fratelli d'Italia, con assessori, Lega con assessori, Forza Italia con assessori, poi è Macerata, non mi ricordo come si chiama, della Pantana, che lei stessa è assessora. L'unico che è rimasto fuori degli assessori, la Pantana credo che era Noi Moderati, Marco Cardarelli, a cui è stato promesso la presidenza dell'APM, ma fra un anno, quando scadrà l'attuale consiglio di amministrazione. Comunque questo ha creato uno non rabbia, questo è esagerato, però insomma ha creato difficoltà interna alla maggioranza, perché gran parte dei partiti centristi, anche se piccoli, comunque hanno eletto i loro consiglieri, hanno ribadito che chiunque ha partecipato e ha avuto voti e persone elette a questa maggioranza, quindi a far vincere Barcaroli, aveva diritto a un posto all'assessore. Tecnicamente non è detto che deve accadere una genere, però da un punto di vista, come possiamo dire, etico, morale, eccetera, è giusto, perché chi ha concorso alla vittoria merita una pari dignità di tutti gli altri. E quindi c'è stato al primo consiglio, cioè quando il sindaco l'avrebbe dovuto giurare, sarebbe stato, dovevano eleggere il presidente del consiglio comunale, che poi dopo avrebbe dato il via al riconoscimento di tutti i consiglieri, eccetera, eccetera. E insomma, il primo consiglio comunale di Macerata, per la prima volta nella storia di Macerata, è iniziato e poi l'hanno interrotto per mancanza di numero legale, e i consiglieri della maggioranza sono usciti, cioè quelli che sostenevano Barcaroli. Uh-huh. E sono usciti perché non hanno trovato l'accordo nell'elezione del presidente del consiglio. La volta precedente era Luciani, e Luciani è rimasto come candidato. Quindi per la prima volta nella storia di Macerata il primo consiglio comunale è stato rinviato. L'hanno fatto dopo una settimana, la Lega ha rinunciato a un assessore che l'ha passato appunto a noi moderati, come si chiama, la lista civica, con l'ingresso appunto dell'avvocato Pantana, e Deborah Pantana, e quindi sembra che le cose si siano sistemate, e questo è l'aspetto, diciamo, più come possiamo definirlo, Nazareno, più esterno, più teatrale, no?
0: C'è stato qualche problema per arrivare.
1: Sì, c'è stato qualche problema perché, torno a ripetere, chi non ha visto riconosciuto, nonostante che ha eletto consiglieri comunali, nonostante che appunto ha portato voti alla candidatura, al candidato sindaco Barcaroli, a queste forze non gli è stato riconosciuto il giusto merito, e quindi si sono risentite. E, detto questo, adesso l'amministrazione è partita, ci stanno le prime schermaglie con l'opposizione ha avuto anche essa, dei problemi interni, ma relativamente, perché hanno capito che pur nelle diversità delle varie liste è bene stare insieme per poter controbattere alla maggioranza.
0: Beh, quello se no sarebbe
1: non è detto, perché nella precedente amministrazione l'opposizione è stata spesso e volentieri divisa, e quindi ecco,
0: può accadere, insomma.
1: Questa è una novità. Altra novità interessante, perché non è accaduto pochissime volte, il candidato di 5 Stelle eletto, Roberto Cherubini, ha ritenuto opportuno di dimettersi e lasciare il posto alla seconda persona che nella graduatoria dei voti, e mi sfugge il nome, dottoressa, adesso non mi ricordo il nome, e ha lasciato il posto a quella che è giovane, è nuova, è una neofita della politica, quindi come si dice, sangue nuovo, ecco. Esperimento importante e interessante. Altro aspetto, diciamo, che stiamo un po' più sul chiacchiericcio, nell'ambito del PD è stata sottolineata diciamo una competizione tra virgolette tra l'avvocato Ricotta e l'avvocato Perticarari alla carica di capogruppo. Poi la cosa si è risolta tranquillamente, La prima metà del mandato sarà Ricotta continuerà a fare il capogruppo, lo era già nella precedente amministrazione, mm-hmm. e nella seconda metà subentrerà Andrea Berticarari, e quindi anche questo risolto. La cosa interessante è appunto che l'opposizione, almeno fino adesso, si è dimostrata compatta, addirittura fino a questa settimana, quando c'è stato da eleggere, anzi la volta precedente, per l'elezione del vicepresidente del Consiglio, che è stato eletto nella persona della professoressa Ninfa Contigiani del PD, e gliela fa, e ha vinto perché è stata appoggiata in modo compatto dall'opposizione. Chiaramente ha ricevuto pure qualche voto della maggioranza, come la prassi. La prassi dice che il presidente è della maggioranza e il vicepresidente dell'opposizione. Comunque, dopo diverse votazioni, sbarramenti, dispettucci, roba del genere, insomma, alla fine la Contigiani è stata eletta vicepresidente. Questa settimana, come dicevo prima, c'era da eleggere il presidente della quinta commissione, mi pare che è la quinta, che è quella dell'urbanistica, e il candidato ufficiale della maggioranza, quindi del centrodestra, era Livi, nuovo consigliere, nuovo al Consiglio Comunale di Macerata. Mm-hmm. Dopo alcune votazioni Livi non ce l'ha fatta. Alla fine è stato eletto Iommi, l'architetto Iommi, ex assessore della giunta precedente di Parcaroli, mm-hmm. È stato eletto con i voti dell'opposizione. Quindi apre di cielo le polemiche e quant'altro.
0: Ci sono.
1: Quindi diciamo che il primo mese dell'attuale amministrazione si è barcamenato tra una polemica e l'altra, e certamente non ha dato un segnale di compattezza, unità, come vorrebbe che sia.
0: C'è stato un po'.
1: Questo sì, però questo che significa? Adesso al di là delle battute, delle polemiche politiche, eccetera. Che quando arriveranno temi estremamente importanti, questa maggioranza reggerà? Punto interrogativo. Faccio un esempio. Quando arriverà in Consiglio Comunale il progetto del nuovo centro commerciale a Piediliba, quello di Simonetti, chiamato il progetto Simonetti, come farà la maggioranza? Avrà i voti necessari per portarlo avanti, oppure verrà bocciato come vuole l'amministrazione?
0: Quando arriverà questa?
1: Penso entro la fine dell'anno. Ricordiamoci una cosa, che il progetto Simonetti è già stato bocciato nella precedente amministrazione, sindaco Partaroli. Adesso il sindaco, anzi alla fine del suo mandato e ora, invece ha espresso parere positivo, quindi ha cambiato idea, ha espresso parere positivo a questo centro commerciale a Piediriba, che verrebbe costruito nel tratto tra la prima e la seconda rotatoria venendo da Macerata, quindi in tratto pianeggiante, dove a destra, andando verso Coridogna, ci sono due distributori di benzina e poi c'è la farmacia comunale, cioè. A sinistra invece c'è tutta quella zona verde e tutta quella parte in cemento mai utilizzata ormai da 20 anni, 30 anni, credo che sia di proprietà del gruppo Caltagirone, credo. Quindi verrebbe cementificata tutta quella parte verde andando verso Piediliba a sinistra. Al di là della necessità o meno di costruire un nuovo centro commerciale, in maggioranza hanno dei problemi, perché tra i consiglieri della maggioranza c'è, se ricordo bene, Carbonari, Blarasin, non so chi era altri, che votarono contro il centro commerciale. Ora che faranno? Manterranno il voto contrario oppure si adegueranno come ha fatto il sindaco? Insomma, ci sarà una bella battaglia qui. Ma poi ci sono tutta un'altra serie di cose. Il problema, per esempio, di nuovi progetti, diciamo la discussione tra virgolette tra investire nella manutenzione della città oppure investire in progetti specifici per la città. Altra cosa importante, tutte quelle strutture ferme da anni, come Convitto Nazionale, ad esempio. È ora che sistemiamo quella struttura, oppure se vediamo a lasciarla così chiusa e abbandonata, quando invece sarebbe importante recuperarla, che ne so, per l'Accademia delle Arti, per l'università, per farci un centro culturale, eccetera. Il parcheggio a nord, cioè quello Rambazzara, che il sindaco e l'assessore Melchiori credo, sostenevano, verrà portato avanti, ci verrà investiti i soldi, oppure sarà un progetto insomma, ecco, di cose ce ne stanno tante. E in tutto questo mettiamoci, poi finito, che un altro anno ci saranno le elezioni politiche, cioè le elezioni quindi dei deputati e dei senatori. E questo certamente porterà, sia a destra che a sinistra, questo porterà, come possiamo dire, subbuio, perché a candidarsi sono tanti, no? Ma i posti sono pochi. Quindi ci sarà una lotta per chi si vuole candidare, eccetera. E quindi da questo punto di vista, quindi se vediamo tutte quelle cose che abbiamo detto adesso, per questa amministrazione Barcaroli, la seconda amministrazione Barcaroli, la vedo molto, una situazione vedo molto agitata.
0: Dice che è un po' difficile, insomma.
1: Richiederà molto sangue freddo, ma richiederà attenzione. Poi dico una frase che è facile di dirla, però io non la do per scontata. Richiederà che cosa? Che gli eletti al Consiglio Comunale di Macerata fanno un esame di coscienza e dicono: ragioniamo per Macerata oppure ragioniamo ognuno per noi stessi, cioè per il proprio gruppo, partito, eccetera. Quindi
0: questa è una cosa che tutti quanti deve stare attenti a cercare, esatto, di capirlo, insomma.
1: Quindi questo è diciamo un aspetto che secondo me caratterizzerà nei prossimi anni questa amministrazione.
0: Ecco, quindi diciamo, certo, adesso qua con questo sole così forte mi sa che tanti riescono poco a cantare forte, dice, pian piano cammineremo, insomma, perché questo ci sta insieme, ci va
1: oppure,
0: via.
1: Oppure, come spesso accade, che si dice, stiamo fermi, ecco, e vediamo che accade.
0: E appunto, questo
1: che è ancora
0: poi
1: peggio però,
0: ma molte volte sai,
1: ancora
0: questo,
1: peggio, perché Macerata, l'ex provincia di Macerata, anche se siamo ancora provincia, Macerata capoluogo, ormai è scaduta in un modo, dal mio punto di vista, indecente, perché il ruolo che c'aveva di riferimento nella provincia l'ha perso completamente. Civitanova sta scalpitando per diventare provincia. Il sindaco di Civitanova è passato da Forza Italia, credo che era, al Futuro Nazionale, che è la nuova lista, il nuovo partito del generale Vannacci, di estremissima destra. Quindi anche a Civitanova c'è un certo movimento. Però è anche vero che la parte economica più ricca ormai è lungo la costa. Macerata ha perso notevolmente dal punto di vista economico e imprenditoriale. Ma la cosa più brutta ancora, perché è sotto gli occhi di tutti, è che Macerata era punto di riferimento dal punto di vista sanitario. Cioè l'ospedale di Macerata era di secondo livello, cioè venivano garantite tutte le specializzazioni, compresi gli espianti, eccetera. E attualmente Macerata invece ha perso notevolmente dal punto di vista sanitario, non parlo in qualità, nella qualità dei professionisti, ma proprio a livello strutturale, a livello qualitativo dei macchinari, eccetera. E in più siamo a un punto che ancora non c'è un progetto del nuovo ospedale. Quello che ci hanno fatto vedere nei giornali non è un progetto, è un'idea. Il nuovo, certo, progetto invece richiede, per essere tale richiede l'approvazione a livello ministeriale, eccetera. E invece siamo passati dal progetto del periodo Carancini, annullato quel progetto, si è avuta l'idea di rifarne uno nuovo, ma sono passati 5 anni, 6 anni anzi, e di questo nuovo non c'è traccia. Uno dice, ma dai, tanto prima o poi... sì, il problema però dove sta? Che non c'è traccia nemmeno del finanziamento. Si parla di 184-186 milioni, di cui veri esistenti sono solo 65.
0: Ce l'abbiamo noi.
1: 65 o 66, che sono 55-60 della vecchia amministrazione della regione, cioè Cerescioli, centrosinistra, mm-hmm. e qualcosa della nuova amministrazione. Il resto sono ipotesi di finanziamento, quindi non ci sono. Ma soprattutto c'è un altro aspetto, che mancando il progetto definitivo, esecutivo, tecnico esecutivo mi pare che si chiama, al nuovo ospedale vengono attribuiti 370 posti letto circa. Ora, come tutti sanno, soprattutto chi ha lavorato in sanità, un posto letto per un ospedale di seconda, di secondo livello, cioè con tutte le specializzazioni eccetera, quindi con terapia intensiva, sale chirurgiche per ogni specializzazione, le semi intensive eccetera eccetera, tutte le diagnostiche, viene a costare dai 600.000 euro al milione posto letto, dipende dai tipi dei servizi. Ma se prendiamo anche il valore più basso, i 186 milioni che promessi, di cui, torno a ripetere, effettivi ne sono solo 66, non ci sono, ma dobbiamo aggiungercene altro centinaio abbondante per arrivare insomma a circa 250-280 milioni. E dove li prendiamo?
0: Non è una cosa di poco.
1: Anche perché, giusto quello che hai detto, non è una cosa di poco, perché nel frattempo è quasi finito l'ospedale di Fermo, quello nuovo.
0: Fermo, sì.
1: Che sta circa a mezz'ora da Macerata, sulla mezzanina, per chi conosce la strada si chiama la mezzanina, Campiglione. Nel frattempo molti soldi che servivano, pro terremoto eccetera, che servivano a Macerata per sistemare l'ex grasse eccetera, sono stati trasferiti all'ospedale di Civitanova, per l'ospedale di Civitanova, se ricordo bene 4 milioni e mezzo. Poi ancora, in quel di Osimo sta nascendo il nuovo ospedale dell'IRCA. Osimo quant'è? Mezz'ora, tre quarti da Macerata. Ora, in più c'è l'ospedale di Camerino, che se non fosse per la carenza di personale sarebbe, anche se piccolo, un signore ospedale. Allora, in queste condizioni pongo la domanda: come si può giustificare un nuovo ospedale a Macerata?
0: Ecco, quindi tu dici che è una cosa che prima si diceva molto di questo, adesso però...
1: Cioè, se parlavamo di circa 5-10 anni fa, era giustificata la cosa. Adesso come adesso, io amministratore avrei dei dubbi, perché prevedere 250, facciamo circa cifra tonda, 300 milioni per un nuovo ospedale a Macerata, quando appunto, torno a ripetere, ai fianchi, a nord e a sud, ce ne saranno due nuovi, un altro rimesso a posto, che è quello di Civitanova, ha poco senso. E allora verrà fatto il nuovo ospedale a Macerata, oppure l'ospedale di Macerata verrà ridotto a un ricco poliambulatorio con posti letto eccetera, cioè né più né meno com'è Civitanova o Camerino?
0: Ma molti, che qualcuno che arriva qua ogni tanto dice, ma è proprio una cosa da fare, oppure si può andare avanti anche con questo?
1: Ma sai, se non si fa, l'abbiamo detto tante volte Nazaré, in tutte le cose, se non si fa prima uno studio e un progetto, è difficile amministrare, no? Non si può amministrare, io mi alzo la mattina e dico, bene, a Macerata serve un'altra piscina, senza aver fatto uno studio se ci sono, se come funzionano quelle che ci stanno, se funzionano quelle che ci stanno, perché sono state inaugurate e poi c'era. Invece no, qui uno si alza la mattina e dice facciamo questo, facciamo quest'altro. Oppure i vecchi progetti, siccome erano stati progettati da una parte politica avversa, mm-hmm. sono stati cancellati. Perché? Così, per definizione, siccome era del centro-sinistra, quindi non li utilizziamo più. Mm. Allora, se erano sbagliati, si potevano prendere e correggerli, ma si guadagnava tempo, no? Altro aspetto, che sanità vogliamo? Vogliamo mantenere la sanità, quella che fino a circa 10 anni fa nelle Marche era una delle migliori in Italia, dove gli ospedali, compreso quello di Ancona, Torrette per i trapianti, Pesaro, per tutto quello che riguarda tutta la ricerca, cioè Macerata dal punto di vista di efficienza nelle varie specializzazioni, Fermo che finalmente c'era l'ospedale nuovo, poi San Benedetto Asco. Allora, esisteva già una sanità che funzionava, però necessitava chiaramente dei aggiustamenti, necessitava di rinnovare alcuni aspetti. Allora, un'amministrazione o i politici seri avrebbero dovuto dire: bene, il progetto questo del centro-sinistra secondo noi è sbagliato in alcuni aspetti, però possiamo recuperarlo, per non perdere tempo, per altre cose lo cambiamo, lo miglioriamo e andiamo avanti con quel progetto, cioè il nuovo ospedale a Macerata. E organizzavamo la sanità come era stata prevista, cioè con un polo ospedaliero sulla costa, Civitanova Marche, un polo ospedaliero all'interno, Camerino, Civitanova Marche più indirizzato verso la traumatologia, sia quella del lavoro che quella degli incidenti di macchina, eccetera. Quello dell'ospedale di Camerino invece più alla medicina interna, alla cardiologia, visto e considerata la popolazione più anziana, no? Più da lunga decenza. E Macerata che, stando per sua fortuna a metà tra Civitanova e Camerino, mezz'ora dall'uno e mezz'ora dall'altro nemmeno, che invece comprendeva tutte le specializzazioni. Questa era l'idea. In più, con le casse della comunità previste, ormai da un decennio, si andava a coprire tecnicamente il territorio. Le casse della comunità, due parole. Gran parte delle persone, dei tecnici, non erano convinte. Poi, con il post-Covid, con il Covid anzi, ci si è resi conto che la medicina territoriale non può essere retta solo dai medici di famiglia o dal pronto soccorso dei tre ospedali, Civitanova, Macerata e Camerino, perché l'abbiamo visto che con il Covid è saltato tutto il sistema. Le case della comunità e gli ospedali o le case della salute andavano a incidere proprio in questo senso. Le case della comunità sarebbero dei grandi poliambulatori dove chi è caduto, si è fatto male, ha la febbre, ha i dolori, invece di andare a intasare il pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, di Civitanova, di Camerino, va nella casa della comunità, dove trova gli specialisti che gli fanno tutti gli esami dovuti e poi lo indirizzeranno in ospedale o meno. Oppure ancora, con le case della salute che prevedono posti letto, con un medico e infermieri fissi, dove far fermare il paziente per stabilizzarlo, per controllare meglio i vari parametri, eccetera, e poi decidere se mandarlo in ospedale oppure rimandarlo a casa. Il piano sanitario era questo. Certo. Invece è stato completamente sconvolto. Dell'ospedale di Macerata appunto non si sa più niente. Sì, ogni tanto fanno vedere le fotografie di una struttura tutta bella in vetri, eccetera, dicono che c'è un progetto che sta ormai è finito, dicono che stanno acquisendo le aree, invece non è vero. Le case della comunità, siamo arrivati all'assurdo che vengono inaugurate senza invitare i partiti dell'opposizione. Perché? Perché vengono inaugurate e dentro non c'è niente. Come al solito vengono inaugurati i muri, le porte, i mobili, e poi dentro non funzionano. Perché? Perché, come per tutto il resto, c'è carenza di personale, infermieri e medici. E anche questo quindi è un problema da risolvere a monte.
0: Certo, quello sicuramente. la situazione, insomma, bisogna metterla giù e speriamo che qualcosa si può fare, no?
1: Diciamo che c'è da sedersi in un tavolino, intorno a un tavolino, azzerare la situazione e dire: bene, abbiamo carenze di personale, carenze di tecnologia, alcune strutture sono obsolete e necessitano di lavori. Per terminare, l'ospedale di Macerata, quello attuale, non è che può andare avanti così, perché è vecchio.
0: Infatti questo tu dici che è perché qui ci dice una cosa o un'altra, cioè tu dici che insomma bisogna farlo in qualche modo, ecco.
1: Ma assolutamente, cioè l'ospedale di Macerata ormai è vecchio sia da un punto di vista tecnologico che da un punto di vista impiantistico che anche da un punto di vista delle leggi antisismiche, quindi richiede lavori importanti,
0: ecco.
1: I lavori importanti non significa un milione e mezzo d'euro, significano decine di milioni. E allora uno dice: ne vale la pena di rimettere a posto un ospedale che comunque rimane un ospedale, una struttura vecchia, oppure rifarlo nuovo? Era questo il discorso, ma questo lo devi fare intorno a un tavolino analizzando tutti i parametri, compresi pure le nuove necessità della sanità, che abbiamo visto non può essere ancora concepita come quella del prima del Covid. I medici di famiglia sono pochissimi. Va bene. Le patologie, la popolazione si invecchia e quindi il tasso di malattia nella persona anziana è chiaramente più elevato rispetto a una popolazione più giovane, no? E questi sono i parametri da prendere in considerazione. In più, perché medici e infermieri non vengono più a lavorare nel pubblico? Punto di domanda. La risposta è semplicissima: sono professioni che da un punto di vista stipendiale sono rimaste ferme a 5-10 anni fa.
0: Ah, ecco.
1: Cioè non viene riconosciuto il giusto merito, il giusto impegno. E allora andiamo avanti con persone che sono andate, professionisti che sono andati in pensione e vengono richiamati, quindi che hanno oltre anche i 70 anni, oppure affidando i servizi a cooperative. Ecco. Il che non va bene, perché la cooperativa non essendo strutturata nel sistema non ha responsabilità e niente.
0: Ecco, quindi qui la situazione mi pare che non è una cosa che da avere, invece ci vuole un po' di tempo anche.
1: Ma sai, tornando al sindaco alle elezioni, al di là qui non c'entra niente adesso, destra o sinistra, un sindaco che veramente ha a cuore il bene della città di cui è amministratore, dovrebbe individuare al di fuori appunto dei fatti personali, dei voti, del partito, cioè dovrebbe dire: bene, Macerata è in caduta libera, stiamo perdendo pezzi di ogni tipo, dal punto di vista economico, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista socioassistenziale. Allora vediamo, estrapoliamo e vediamo quali sono i principali problemi per ridare vigore alla città. Quello sanitario è uno, quello culturale, bene, e ci focalizziamo su questi due argomenti. Cosa fare? Quello sanitario è semplice: reperire personale e strutture nuove. Quello culturale, anche questo è semplice: dobbiamo curare le scuole, no?
0: Certo.
1: Più che altro le necessità delle scuole e offrire sempre servizi più attuali, più moderni agli studenti, e soprattutto investire o coinvestire con l'Università di Macerata, con l'Accademia di Macerata. Se poi vogliamo essere veramente bravi, ci mettiamo d'accordo anche con l'Università di Camerino. Ma adesso lasciamo da parte questo aspetto. Allora, se io sindaco decido di investire cultura, come dicevo, università e scuole, sanità, mi dedico a questo. Tutto il resto lascio perdere, non è importante, perché se andiamo avanti invece a voler fare tutto e quindi non si fa niente, allora avremo sempre le strade piene di buche, il verde che è un disastro, i parchi che non sono più parchi ma giardinetti o roba del genere, l'urbanistica che va per la strada sua, una progettualità culturale importante nazionale e perché no internazionale che non c'è più, e così via. E invece sembra che fare discorsi del genere sia molto difficile, perché si preferisce più guardare l'orticello di casa propria, e cioè i voti per questo partito, per me stesso e così via. E questo è un errore gravissimo. Beh, e questo lo ripeto a destra e a sinistra, eh? Quindi non è che...
0: Sì, certo, è un po' persi per tutti, fa così, insomma. Adesso però per un po' non abbiamo più questa cosa, quindi si può cominciare a dire che come facciamo, ecco, perché abbiamo ormai fatto, c'è tutto il
1: si può. Quando sarebbe bello che il sindaco, visto che gli piace rivolgersi alla gente e nessuno glielo vieta,
0: certo,
1: fai un consiglio comunale aperto, lo fai in piazza invece che farlo nelle aule al chiuso. Il sindaco di Tolentino l'ha fatto, poi credo anche il sindaco Gentili di Monte San Giusto ha fatto consigli comunali all'aperto, in modo che la gente potesse partecipare, e aperti in modo che possano intervenire a parlare anche i cittadini. E dice: bene, per la cultura, investiamo sulla cultura, inutile che stiamo a pensare all'industria, ai servizi eccetera, pensiamo alla cultura. Perché la cultura? Perché abbiamo un'università, abbiamo un'accademia, cioè due istituzioni storiche importantissime che tra l'altro hanno record di iscrizioni, poi abbiamo due manifestazioni importantissime anche se stanno decadendo. Una è la stagione lirica, no? Lo Speristerio. Mm-hmm. E l'altra musicultura.
0: Ecco.
1: A queste aggiungiamo già due cose sperimentate che funzionano: Macerata racconta, che c'è stato di pochi giorni fa, Overtime, che riguarda il mondo, la cultura, nel mondo dello sport, e poi possiamo aggiungere anche altri eventi importantissimi, oppure dilatare l'offerta di musicultura, io lo farei, dilatare l'offerta dello Speristerio, dilatare l'offerta dei teatri. A Macerata possiamo utilizzare il Teatro Lavoro Rossi, l'ex Cinema Italia, l'ex Cinema Excelsior, sono tre contenitori, le Salesiani, la sala cinematografica dei Salesiani, teatro, sono dei contenitori importantissimi dove poter sviluppare progetti e attività culturali che attrarrebbero persone anche da fuori provincia. Quindi mi concentrerei in questo.
0: Allora, adesso noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità e vediamo un po', e poi dopo torniamo per un po' di minuti ancora, rientriamo e vediamo un po'.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin, e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna, e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali, e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, inizia qui.unimc.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, torniamo ancora qui. Abbiamo sentito le cose che voi tutti, penso, da tanto tempo state cominciando, no? Si sentono queste cose che tu hai detto, Giuliano, che Però adesso come facciamo? Qui c'è il sole, estate, la gente va un po' sì, va un po' no, va qua, va là.
1: Ma sai, anche l'estate è un momento particolarissimo, non tanto perché le persone vanno in vacanza, è caldo o caldissimo come adesso, con tutta una serie di problematiche che non so se ne parleremo, ma è anche un momento dove qualsiasi amministrazione pubblica, che sia la provincia, la regione, il comune, tirano una linea e dicono: bene, fino adesso abbiamo fatto questo, per l'autunno prevediamo quest'altro. Qui invece non c'è niente. Non c'è niente.
0: Forse se non qualcuno potrebbe dire: per tutti i cinque si poteva fare già un po'.
1: Ma è naturale questo. In primis si dovrebbe dire: ho un progetto a medio lungo termine, no? Che svilupperò nell'arco dei 5 anni, con delle tappe, il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, cioè, e così via. E questo programma, questo progetto, lo confronto, lo porto a conoscenza della cittadinanza, perché magari mi possono arrivare dei suggerimenti. Invece tutto questo non avviene. In pratica la politica si è arroccata nel comune, proprio nella stavella, nel palazzo del comune, e fuori ci arrivano solo le polemiche, come dicevo prima, l'elezione del presidente della commissione urbanistica, che doveva essere per la maggioranza Livi, invece è uscito fuori Iommi. Non è questo quello che vuole la gente. La gente vuol sapere

0: condiviso con la città, che dà un vantaggio enorme alla città anche dal punto di vista estetico. Per esempio, diventa la sede, dico una corbelleria adesso, dell'Accademia delle Belle Arti, con sale per le mostre, laboratori, aule godibili, eccetera, eccetera, eccetera, e biblioteca, eccetera. Oppure diventa un centro culturale dove le varie associazioni, lo stesso comune, eccetera, crea degli spazi dove tutto l'anno vengono organizzate manifestazioni di vari tipi, comprese convegnistica e così via. Oppure ancora, no, lo dichiamo come polo didattico esclusivamente, quindi magari è interessata all'università, non credo, ma per esempio e così via. Invece non c'è nessun progetto, c'è una struttura che per una parte è stata sistemata, l'altra con il terremoto ancora tutto da vedere, e non c'è idea di quello che ci si vuol fare. Oppure, se parliamo del parcheggio a Rambazzara, veramente è necessario questo parcheggio? Io ero a favore del parcheggio a Rambazzara, all'epoca fu eletto sindaco Maulo, quindi facemmo pure una lista a favore del parcheggio. Comunque, è ancora strategico per Macerata che a Rambazzara ci sia un parcheggio a raso, come si dice, ecco. Se poi per collegarla al centro ha necessità di scale mobili e ascensori, e abbiamo visto che gli ascensori Giardini Diaz oppure quello sotto Piazza Garibaldi spesso e volentieri sono fermi, non funzionano, e quindi però ecco, anche questo è, deve essere argomento di discussione, fatto però anche con la gente, in modo da responsabilizzare anche la gente e dire: bene, io sindaco porto avanti questo discorso, siete d'accordo, non siete d'accordo, mi dite sì, no, eccetera, lo correggiamo, però lavoriamo in questo senso.
1: Questo è interessante, però ecco, qualcuno dice: ma la gente si sta lì a guardare, a dire, cioè ci pensa, oppure insomma non gliene importa molto?
0: Sai, anche qui è un discorso, sta diventando un alibi per certi versi. Il discorso abbiamo fatto tante volte, le persone non vanno a votare. Se tu parli con le persone, già non ci vado a votare, tanto il voto mio non conta nulla, uno. Oppure sono tutti uguali. Allora, altri invece non vanno a votare perché proprio stanchi, oserei dire, come qualcuno lo dice, schifati della politica, della corruzione, eccetera, eccetera.
1: Forse questi però non sanno che non è così. Ci vuole di essere fallo, perché
0: però
1: sennò...
0: Nazareno, il problema dove sta? Che anche se sono pochi, quello che sia giusto o sbagliato, diciamo che più del 50% ragiona in questi termini, non va a votare. Allora, come coinvolgerli? Non certo andando sotto casa, come è stato fatto nelle ultime elezioni per il sindaco, a prendere la persona e dice: dai, vieni a votare, dai, fammi un favore, vieni a votare il partito mio, voti per me, eccetera. Non è questa la metodica, questa è roba vecchia che si faceva 50 anni fa. C'è da coinvolgere le persone nei progetti e dire: senti, questo quartiere, che è un quartiere dormitorio, perché non proviamo a ridisegnarlo e a dargli vitalità attraverso attività culturali, attraverso il commercio, eccetera? Cioè coinvolgere le persone anche in piccoli progetti, recuperando, per esempio, ci sono un'infinità di società sportive, ci sono società tipo le Prologo, eccetera, le stesse parrocchie, società culturali. Perché ogni volta che viene fatto un convegno, la presentazione di un libro, eccetera, è sempre pieno di persone? Perché le persone sono interessate a cose concrete che magari conoscono.
1: Ma è sicuro che le persone vogliono andare a cercare di capire, eccetera? Tu pensi che ci vanno?
0: Le devi riabituare.
1: Ah, ecco.
0: Che è accaduto questo, Nazario? Questo lo vediamo anche quotidianamente tra di noi, no? Se tu quell'argomento lo tralasci, poi per pigrizia, siccome ti comporta a rivedere, ristudiare, eccetera, non lo tocchi più, è chiaro che quell'argomento è abbandonato a se stesso, no? Se invece tu

0: alle persone incomincia a dire, a coinvolgerle, non solo nel momento dell'elezione. Certo, i primi tempi farai la riunione, ci sarà 3 persone, ma alla seconda vedrai che ne saranno 4-5, poi 6. Bisogna lavorarci. E la parte politica, lavorare in questo senso, non ha voglia.
1: Beh, questo comunque...
0: Perché la parte politica dice, ma sai, io al momento della votazione mi rivolgo a loro, se mi danno il voto va bene, anche se vanno in vota in 10, io basta che prendo la maggioranza di quei 10, è tutto a posto.
1: Ecco, ma è facile o difficile fare come quello che tu dici?
0: Cioè quello che... Non è una questione facile o difficile, è complesso, richiede pazienza e certamente richiede impegno. Allora proviamo a fare a farci un esame di coscienza. Quanti di noi si sentono, hanno voglia di impegnarsi, per esempio 2 volte, 3 volte al mese, per organizzare dibattiti, incontri con la parte politica, con gli amministratori e così via? Proviamo a rispondere a questa domanda e verrai che saranno pochissime le persone che si dicono disposte. E spesso diranno pure, ma allora se io devo venire a fare volontario qui, vado a fare il volontario con la Croce Rossa, con l'ANFAS, eccetera. E bisogna far capire che quello è un aspetto e la vita politica, amministrativa della città è un altro. E bisogna anche riportare, qui la colpa è dei politici, far capire, rinvigorire la memoria dei cittadini e dire, non è che una volta che tu hai eletto quella persona consigliere e poi diventa assessore, hai risolto il problema. Tu lo devi seguire, lo devi tu cittadino lo devi controllare.
1: Ecco.
0: E le persone hanno perso questa abitudine, o questa voglia, o questa cultura. E allora c'era da ridargliela. Allora però adesso te la pongo io la domanda. Secondo te, quanti politici sono d'accordo a cambiare il loro atteggiamento e a comportarsi come ti ho detto adesso?
1: E questa è una domanda piuttosto forte. Ecco, che ti devo dire? E questo è vero, però è un po' da tanti anni che ormai ognuno fa quello che fa.
0: Ma sai, ti faccio un altro esempio. Tanti anni fa, visto che l'hai detto adesso, chi faceva il sindaco, l'assessore, non prendeva una lira, nel vero senso della parola, che c'erano le lire.
1: Ecco, appunto.
0: Adesso prendono degli stipendi, e signori stipendi.
1: Ecco, appunto.
0: Questa è una differenza, no?
1: Ma è giusto questo che pigliano questi soldi?
0: No. Nel modo più assoluto. Tu ti metti a servizio della città. Se hai delle spese per fare questo, te le riconosco e te le rimborso. Ma io non ti posso dare un compenso per una scelta che hai fatto te. Non è giusto. Non è giusto nei confronti di chi lavora e non è giusto nei confronti di chi non ha un lavoro. Chi ha scelto di fare politica a livello locale, di impegnarsi, è giusto che gli venga riconosciute le spese che sostiene, eccetera, ma non può essere giustificato uno stipendio, che poi è un lauto stipendio, perché un assessore sta, anche se l'ordine sta intorno ai 6.000 euro,
1: forse un po' troppo?
0: Senz'altro. Però dimmi, la corruttela c'è adesso e c'era 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa. Però mentre 50 anni fa facevi l'autostrada, l'hanno fatto l'autostrada in 4, 5, 6 anni, una linea ferroviaria in 2 anni, adesso pieno di cautele, di costi, eccetera, eccetera, con laudi, stipendi a politici, per fare un pezzo di strada di 3, 4, 5 chilometri ci vuole come minimo 10 anni, no?
1: Ecco.
0: Dobbiamo analizzare questo aspetto, uno. Secondo aspetto, l'Italia, il boom dell'Italia, l'Italia dei Mattei, l'Italia della Montedison, della Fiat Agnelli, prima maniera, l'Italia dell'Iri, aveva dei politici a livello locale che prendevano dei gettoni, non c'avevano stipendi. E la corruttela che c'era a quei tempi c'è anche adesso. Soltanto che a quei tempi non prendevano niente, torno a ripetere, se non un gettone. Adesso c'è, prendono stipendio e c'è lo stesso la corruttela. Quindi evidentemente pagare uno stipendio non aiuta a eliminare la corruzione, no? Però è uno sperpo di denaro pubblico.
1: Chiudiamo con due minuti con te, dici di qualcosa che vuoi dire per prima di andare via.
0: Parliamo del caldo un attimino, perché sta diventando una cosa molto seria. Al di là degli imbecilli che dicono che tutte le estate ha fatto caldo,
1: ecco.
0: Io li sfido a dire di andare sul vettore, ad esempio, nei laghi di Pilato, oppure anche su Monte Bove, su Aussita, e dire che il caldo che sentono lassù si sentiva pure vent'anni fa. Due, sono aumentati enormemente i morti causati dal caldo. In Europa, l'ultima statistica la dava all'inizio, a fine settimana scorsa, a circa 15.000 morti dovuti al caldo, soprattutto anziani. Dobbiamo fare un piccolo esame di coscienza. Il caldo come lo combatti? Con un luogo fresco, con spazi dove potersi fermare, con diete, con l'acqua. Bene, in Italia ci siamo ridotti, ma anche in Europa, dove gli spazi verdi si sono ridotti enormemente. Il nord Italia sta senza acqua, non era mai successo. Il Veneto ha l'acqua razionata per l'irrigazione. Il Piemonte ha fatto una legge scema proprio la settimana scorsa, in cui permette di prendere acqua dal Po senza più limiti, quindi significa affamare d'acqua poi tutto quello che viene dopo il Piemonte, perché i nostri anziani sono ridotti, se hanno la possibilità di farsi accompagnare, andare nel centro commerciale per avere un po' d'aria fresca, perché a casa non è che hanno l'aria condizionata e nemmeno il ventilatore. E anche perché, se i politici se ne accorgono, le bollette energetiche, l'energia elettrica, sono talmente alte che anche un ventilatore è un gran lusso. Allora ci dobbiamo porre il problema: che possiamo fare? Invece di chiacchierare e sprecare energia con le chiacchiere, perché non cominciamo a ragionare anche sul sociale e potenziare e investire nelle case di riposo per farle diventare centri di riunione, centri di incontro per tutti quelli che a casa hanno difficoltà a rimanerci perché è troppo calde, eccetera? E questo è un aspetto, buttiamola lì,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: secondo me da sviluppare, e sarebbe anche da un punto di vista umano estremamente qualificante.
1: Ecco, ci fermiamo qui per oggi, e questo che tu hai detto adesso dobbiamo riprenderlo, perché giustamente sono cose interessanti queste, no? Quindi vedi di ogni tanto fa sapere quello che dici,
0: soprattutto che si possono realizzare e dare soluzioni.
1: Salutiamo qui anche per oggi Giuliano Centioni, e salutiamo a tutti e tutti. Ciao ciao.
2: Caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. La presidente della Commissione europea von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. Annuncerò nuove iniziative per integrare le nostre industrie della difesa. Discuteremo inoltre dell'adesione dei preparativi per questo inverno, anticipato con lei anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic a Romelu Dan fino alla presidente moldava Sandu. Il conflitto in Medio Oriente. Il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere e alle postazioni statunitensi nel Golfo. diventano definitive. Le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini a 22 anni per lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 perché rifiutò un matrimonio combinato e perché voleva vivere con uno stile ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano già state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. L'Europa punta su ospedali più rapidi e meno ricoveri, ma il rapporto Eurostat sulla degenza ospedaliera segnala nodi cruciali per l'Italia.
3: In Europa gli ospedali si alleggeriscono, meno ricoveri, degenze più brevi, più chirurgia ambulatoriale, ma mentre il modello cambia cresce la domanda di assistenza nei paesi che invecchiano e qui l'Italia mostra tutta la sua fragilità. Secondo Eurostat nel 2024 avevamo 314 posti letto ogni 100.000 abitanti contro una media europea di 507, un divario che si traduce in pronto soccorso affollati, attese lunghe e difficoltà nel trovare un letto. La Germania supera quota 750, la Bulgaria gli 800, mentre Svezia e Paesi Bassi scendono sotto i 230, puntando sulla medicina del territorio. In Italia i posti letto per malati acuti calano da 20 anni. Oggi sono 255, ma crescono riabilitazioni soprattutto lunga o degenza, più 49%. Segno dell'invecchiamento e del bisogno di cure continuative. La riforma con case e ospedali di comunità prova a spostare le cure fuori dagli ospedali, ma la disponibilità di posti letto resta decisiva per un paese che invecchia e chiede risposte rapide. Monica Di Loreto, linea allo studio.
2: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,34%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in blu.

0: Dal 16 luglio al 1 agosto torna il Camerino Festival. La 40esima rassegna internazionale di musica porta in città grandi interpreti, luoghi suggestivi e un programma che attraversa classica, jazz e musica da camera. Da Monica Zhang al Trio Concept, da Mirabassi di Modugno Balducci ad Antoine Boyer e Kior Kim, fino al gran finale con Paolo Fresu e Rita Marco Tulli. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30, informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia, la miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardea Zabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosian. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumen.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. Ci siamo, da venerdì 17 luglio al 9 agosto torna il Macerata Opera Festival, giunto alla 62esima edizione con 12 appuntamenti allo Sferisterio. In programma le opere Nabucco, Il Barbiere di Siviglia, Il Trovatore e Carmina Burana. Ad aprire il festival sarà il nuovo allestimento di Nabucco, diretto da Fabrizio Maria Carminati e firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, che propone una lettura contemporanea dell'opera e affronta temi universali come identità, dialogo e convivenza tra i popoli. Nel cast spiccano il soprano Anastasia Bartoli nel ruolo di Abigail, il baritono Arjun Batar, Gam Batar, nei panni di Nabucco, il mezzo soprano Laura Verrecchia per la prima volta allo Sferisterio, che interpreta Fenena, affiancati dalla Form Orchestra Filarmonica Marchigiana e dal Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini. L'edizione 2026 si presenta con nuovi sponsor, il sostegno confermato dei 100 mecenati e un'intensa attività di promozione internazionale. Prima del debutto sono in programma le anteprime Under 30 dedicate alle tre opere. Il festival conferma così il suo ruolo di riferimento culturale e di motore per la promozione del territorio e dell'economia marchigiana. Ai nostri microfoni il maestro Fabrizio Maria Carminati nell'intervista di Maria Moretti.
6: Sarà uno spettacolo sicuramente moderno, che è legato comunque alla tradizione interpretativa di questo genere di opere. Nabucco è un'opera che ha una tradizione enorme alle spalle e questo allestimento è perfettamente calzante a questa tradizione musicale, che definisce l'opera un'opera di bel canto. E qui potremmo discutere a lungo, ma io sono convinto di questa mia espressione, e quindi direi che è stato fatto un grande lavoro intorno a questi spazi scenici, e devo dire che tutto rientra in uno schema, in una visione che era preordinata e precostituita.
5: Iniziati i lavori di riparazione e miglioramento sismico del santuario del Santissimo Crocifisso di Treia, uno degli edifici religiosi più significativi delle Marche, danneggiato dalla sisma 2016. Si tratta di un passaggio particolarmente atteso, che segna l'avvio dell'ultima fase del recupero dell'intero complesso francescano. Il convento è infatti ormai prossimo alla conclusione degli interventi e, una volta terminato anche il cantiere del santuario, nel giro di un paio d'anni il complesso tornerà completamente fruibile. Si tratta di un intervento di oltre 7 milioni di euro. L'avvio di questo cantiere è una notizia che ci rende particolarmente contenti, commenta il sindaco Franco Capponi. Oggi vediamo partire l'ultimo grande intervento necessario per restituire l'intero complesso alla città. L'intero edificio sorge sulle rovine dell'antico insediamento dell'ex Trea. Ancora Ancora oggi, nell'area adiacente al santuario, è riconoscibile la pianta dell'antico anfiteatro romano e numerosi frammenti di epoca romana sono stati reimpiegati nelle murature del convento, rendendolo un autentico scrigno di stratificazioni storiche. Un 29enne residente a Orbisaglia è stato denunciato dai carabinieri di Mogliano per uccisione di animali e violenza privata. Le indagini sono scattate dopo la denuncia querela presentata lo scorso 8 luglio dalle vittime dell'episodio. I militari hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto la sera del 7 luglio nel territorio del comune di Petriolo. Il giovane era alla guida della propria auto quando ha imboccato una strada a velocità sostenuta. Senza curarsi del pericolo e senza rallentare, non si è accorto della presenza di un intero nucleo familiare che stava passeggiando insieme al proprio cane, un meticcio di piccola taglia. L'auto ha travolto in pieno l'animale e il conducente, anziché fermarsi e prestare soccorso, si è dato alla fuga. Purtroppo, a causa del violento impatto, il cagnolino ha riportato lesioni gravissime che si sono rivelate fatali. Grazie agli elementi raccolti e alle testimonianze, i carabinieri sono riusciti a identificare con certezza il pirata della strada, per il quale è scattata la denuncia. L'Università di Camerino si conferma ancora una volta ai vertici della classifica Censis per il 23esimo anno consecutivo e prima tra gli Atenei fino a 10.000 iscritti e con un punteggio complessivo di 95,3 si posiziona per il sesto anno di fila al primo posto assoluto tra tutti gli Atenei statali italiani. Un risultato che premia l'impegno costante di Unicam nel garantire servizi di eccellenza e un'offerta formativa di qualità, sempre in linea con le esigenze delle studentesse, degli studenti e del mondo del lavoro. Unicam resta ai vertici nella comunicazione digitale, valutata dal Censis attraverso 79 indicatori che misurano struttura e accessibilità del sito web, servizi online e performance dei canali social. Ed ora passiamo a UniMC, che è seconda in Italia per le lauree triennali dell'area educazione e formazione, terza per scienze giuridiche, ottava nell'area linguistica. Il corso magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria resta stabilmente tra i primi 5 a livello nazionale, mentre tra le lauree magistrali biennali si distingue anche l'ambito politico-sociale e comunicazione al 9° posto. Sono risultati ottenuti dall'Università di Macerata nella nuova classifica Censis della didattica universitaria pubblicata insieme alla graduatoria generale degli Atenei italiani. Nel quadro complessivo riservato ai piccoli Atenei statali, UniMC conferma il 4° posto nazionale, mantenendo una posizione solida nella fascia alta della classifica. Come scoprire i borghi più belli d'Italia nelle Marche senza auto, in viaggio con Jake Carson. È il nuovo progetto editoriale dell'associazione I Borghi più belli d'Italia, presentato a Palazzo delle Marche con il presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, i rappresentanti dell'associazione, gli autori e l'editore. Il volume è una guida alla scoperta dei 32 comuni marchigiani associati e certificati, con indicazioni su come raggiungerli e cosa visitare, viaggiando esclusivamente a bordo dei mezzi pubblici. Questo libro, ha evidenziato il presidente Pasqui, non si limita a descrivere luoghi bellissimi, propone un modo diverso di guardarli e di raggiungerli. È una guida per un turismo senza fretta, che rispetta l'ambiente, la natura, il territorio, che riesce ad assaporare i valori e le tradizioni tramandate, la storia, il paesaggio, l'architettura, i dialetti. Nata nel 2002 all'interno della consulta del turismo dell'ANCI, I Borghi più belli d'Italia conta oggi 360 siti e le Marche sono state le prime nel 2015 a costituire un proprio comitato regionale. Seduta di insediamento del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, il CREL, che così come prevede la normativa di riferimento, ha anche subito provveduto ad eleggere presidente e vicepresidente. All'esito della votazione è risultato eletto presidente Andrea Passacantando, che prende il testimone da Luca Talevi, mentre Giorgio Andreani è il nuovo vicepresidente, succedendo a Gilberto Gasparoni. Nato a Tolentino nel nel 1968, Andrea Passacantando è laureato in giurisprudenza e specializzato in diritto comunitario. Vanta una lunga esperienza nel settore agricolo, è titolare di un'azienda agricola nel maceratese e nell'associazionismo di categoria. Il CREL, attualmente composto da 35 rappresentanti delle categorie economiche, sociali e ordinistiche del territorio marchigiano, resta in carica per la durata della legislatura, mentre per gli organi di vertice, presidente e vice, è prevista la verifica di metà mandato dopo 30 mesi dall'elezione.
4: Il taccuino.
5: Il Quiete Music Festival entra nel vivo con due nuovi appuntamenti che accompagnano il pubblico in un viaggio musicale tra la canzone d'autore italiana e il jazz di respiro internazionale. Il primo concerto è in programma stasera alle 21 a Villa Spada con la rassegna pop e lo spettacolo Semplicemente Cantautori del Mosaico Folkestra Trio, un omaggio ai grandi protagonisti della musica italiana attraverso un repertorio che percorre alcune delle pagine più belle del cantautorato. Il festival proseguirà sabato 18 luglio, sempre alle 21, con Antonio Forcione Quartet con Sketches of the World, progetto che porta sul palco uno dei chitarristi più apprezzati della scena jazz internazionale. La sua musica risuonerà a Villa Spada nell'unica data nelle Marche del suo tour. Si apre domani alle 21.15 all'Auditorium dell'Accademia della Musica ABF di Camerino la 40ª edizione del Camerino Festival, rassegna internazionale di musica che fino al 1 agosto porterà in città grandi interpreti, musica da camera, jazz, formazione e linguaggi contemporanei. Il concerto inaugurale dal titolo Intrecci Romantici è affidato al quintetto formato da Monica Zhang al pianoforte, Aldo Campagnari al violino, Andrea Esposto al secondo violino, Vittorio Benaglia viola e Chiara Burattini violoncello. Il programma consta due pagine centrali del repertorio cameristico. Il quintetto per pianoforte e archi opera 81 di Dvořák e il quintetto per pianoforte archi opera 44 di Schumann. Venerdì 17 e sabato 18 luglio il campo sportivo di Appignano di Via degli Impianti Sportivi ospita la prima edizione del Futura Park Festival, organizzato dalla giovane associazione Cardonas, un gruppo di ragazzi accomunati dalla volontà di portare energia, idee innovative e nuove connessioni sul territorio in collaborazione con il comune di Appignano. Il festival nasce con l'obiettivo di creare un format innovativo e coinvolgente, capace di attrarre pubblico di tutte le età. Musica, DJ set, sabato ci sarà anche The Brands, format ormai affermato che porterà al festival il suo mix di interviste, gadget e intrattenimento.
4: Il tempo nelle Marche.
5: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 24-32 gradi. Il nostro OGR termina qui, grazie per averci seguito.
4: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
7: Giovedì 16 luglio apre il Camerino Festival 2026 con Intrecci Romantici. Monica Zhang, Aldo Campagnari, Andrea Esposto, Vittorio Benaglia e Chiara Burattini interpretano Dvořák e Schumann. Un inizio raffinato ed intenso per la 40ª rassegna internazionale di musica. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Crescere significa, tra le altre cose, scoprire che le persone che amiamo non sono esattamente quelle che credevamo. Non è sempre una delusione, a volte è semplicemente la realtà che prende il posto del mito. Ma fa male lo stesso.

che Michele sente sotto la pelle, ma non riesce ancora a tradurre in pensieri chiari. Poi una notte Michele non riesce a dormire. Sente le voci degli adulti che parlano in cucina, credendo che lui dorma. Si alza, si avvicina alla porta, ascolta e capisce. Capisce chi è Filippo davvero. Capisce perché è in quella buca. Capisce come c'è finito. Capisce che suo padre, il suo eroe, l'uomo grande e forte che sa come funziona il mondo, sa tutto. Non solo sa tutto, è coinvolto, è dentro quella storia fino al collo. È uno di quei momenti in cui l'infanzia finisce davvero. Non con un gesto simbolico, non con una data che si segna sul calendario, con una comprensione, con il momento esatto in cui un bambino capisce che gli adulti che ama possono sbagliare. Possono fare cose molto sbagliate e che quell'ammirazione totale, quella fiducia senza riserve non reggerà più. Questo libro racconta quel momento con una precisione che fa quasi male a leggere, senza giudicare, senza semplificare, senza dire chi ha ragione e chi ha torto, mostrando solo la faccia di un bambino di 9 anni che sta capendo una cosa che avrebbe voluto non capire mai. La parola di oggi di Pagine d'Estate è tradimento. Grazie ad Antonio Torretti per essere stati con noi. A domani.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta

0: avanti tutta. Dopo essere andata sotto per un voto sull'emendamento per introdurre le preferenze, la maggioranza tira dritto e continua sulla riforma della legge elettorale. Le opposizioni però festeggiano la sconfitta in aula. Dietro fronte sui dazi, il presidente americano Trump ritratta l'annunciata tariffa del 20% per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Teheran. Kiev, crocevia di pace. Nella capitale ucraina prosegue la visita del presidente della CE, il cardinale Zuppi. Arriva la presidente della Commissione europea von der Leyen. Mosca lancia nuovi droni. Verso il picco del caldo, temperature sempre alte su tutta Italia. In Sardegna già toccati i 40 gradi. Primo cedimento dell'anticiclone africano da stasera al nord. Tra giovedì e venerdì, il clou della terza ondata. Buongiorno da Pierachille Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula, ma il governo non cede ed esclude le dimissioni. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
1: Buongiorno Pierachille, sì, è l'ora della caccia ai franchi tiratori dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze. Nel centrodestra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la palude, le parole della Premier Meloni che aveva forzato la mano dell'emendamento che reintroduce le preferenze con capolista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano, le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni, che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti e tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Intanto nella maggioranza soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta a fermare le ostilità con i raid di Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Antonio Soviero.
2: Quarta notte di bombardamenti su località iraniane vicino lo stretto di Hormuz, presa di mira Banpur, dove sarebbero stati uccisi 7 militari. Chabahar, nel sud dell'Iran, e Bandar Abbas. Il regime sciita risponde con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare in Bahrain, nel mirino la quinta flotta USA, in Giordania Yangar usati dalle forze statunitensi e un'area che ospita diversi F-18, e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani. Teheran rende noto che in 4 giorni gli statunitensi hanno ammazzato 30 civili. Con la ripresa della guerra torna il blocco navale a Hormuz e Trump minaccia. La prossima settimana toccherà centrali elettriche e ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Secondo il sito Axios, il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale nella Situation Room per discutere una nuova offensiva su larga scala, ben oltre gli attuali attacchi nell'area di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Intanto a Roma l'ambasciata americana, secondo giorno di colloqui di pace tra Israele e Libano, ieri primo giro considerato produttivo e positivo. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Il premier Netanyahu ha minacciato ieri Iran di una risposta pesante nel caso in cui Israele venga attaccato, ma al momento l'aviazione di Tel Aviv non sta partecipando ai raid americani. Non sembra volerlo per ora Donald Trump, che invece avrebbe detto a Netanyahu che l'esercito israeliano deve iniziare a ritirarsi dalla Siria e soprattutto dal Libano. Oggi all'ambasciata americana di Roma continuano i colloqui tra Libano e Israele. Sesto round negoziale, la presenza solo di diplomatici delle due parti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Al centro dei colloqui le prime zone pilota da cui l'esercito israeliano dovrebbe iniziare a ritirarsi per lasciare il controllo all'esercito regolare libanese. Resta il nodo della contrarietà del disarmo di Hezbollah, che l'aviazione israeliana continua seppure sporadicamente ad attaccare, e restano i più di 430.000 sfollati dal sud del Libano, con aree e villaggi interamente distrutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: La guerra in Ucraina, gli attacchi con droni si estendono anche al Mar Nero. Oggi a Kiev la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'inviato del Papa al presidente della CE, il cardinale Zuppi.
4: La notte scorsa sul Mar Nero droni ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 i marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi, altri 3 feriti a Odessa. 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumi, mentre droni di Kiev avrebbero ferito 3 russi a Belgorod. Stamattina, intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il presidente dei Vescovi italiani, Cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane, invece, ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
5: Prosegue in terreno negativo la mattinata della borsa di Milano. Piazza Affari, Fuzzi MIB perde lo 0,38%. A quota 80 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e aria sull'Europa. Il picco della terza ondata dell'estate è previsto tra domani e venerdì, con 15 città da bollino rosso. Previsti però anche temporali, con allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Antonella Mazzateruel.
6: Si fa sentire con forza in questi giorni la stagione estiva. Le temperature avanzano con massimi oltre i 40 gradi nelle isole maggiori, fino a 37 gradi nelle pianure settentrionali, ma proprio al nord il tempo sta per variare, ad iniziare dai rilievi alpini. Dentro la giornata odierna, secondo me, sono attese piogge intense. Nel resto d'Italia invece l'aria fredda proveniente dall'Europa nord-orientale giungerà solo nel fine settimana e per un paio di giorni continuerà a dominare l'anticiclone africano. Con il caldo tornano in primo piano gli incendi. Nel Torinese e in Valsusa questa mattina sono ancora in azione i Canadair per spegnere le fiamme sviluppatesi nel tardo pomeriggio di ieri tra l'autostrada e l'abitato di Villarda, frazione di Ulx. Roghi si registrano anche in Gallura, nel nord della Sardegna e sull'Appennino Umbro. Qui sospetto che l'incendio, partito da diversi punti del parco regionale del Monte Cucco, sia di origine dolosa. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
5: Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini e quella a 22 anni per lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 perché rifiutò un matrimonio combinato e perché voleva vivere con uno stile ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state già riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Operazione della polizia nel quartiere Milano a Torino, 11 le persone arrestate, oltre 200 quelle identificate, sequestrate, droga e 21.000 pastiglie di Rivotril. David Murgia.
7: Droni, unità cinofile, pattuglie a cavallo, blindati e motociclisti, è scattato il maxi blitz della questura del capoluogo piemontese nel fortino dello spaccio a Torino, nel quartiere Barriera, Milano, uno dei più difficili della città. Poliziotti insieme agli agenti della polizia locale e ferroviaria sono entrati nell'area di Parco Sempione, delle piscine, dell'ex deposito ferroviario e delle vie limitrofe, il cuore della Toxic Park di Torino. Oltre 200 persone sono state identificate, di cui la maggior parte di origini extracomunitarie, e 11 gli arresti, per lo più per reati legati agli stupefacenti. Ingenti sequestri di droga, tra cui 21.000 pastiglie di Rivotril, la cosiddetta droga dei poveri, che se assunta in dosi massicce o mischiata all'alcol può dare effetti molto forti, tra cui sedazione e distacco dalla realtà. E poi crack, anfetamina, cocaina, chetamina, eroina, hashish. Sono stati messi provvedimenti anche per contrastare il bivacco. Gli agenti hanno bonificato tutta l'area e garantito la vivibilità dei luoghi. Davide Murgia, linea allo studio.
5: Dalla Banca Centrale Europea è arrivata una prima risposta misurata all'inflazione, lo dice il governatore della Banca d'Italia Panetta intervenendo all'Assemblea dell'ABI. Fa un punto anche sul quadro internazionale, la ripresa delle ostilità, dice Panetta, conferma il quadro economico fragile. Siamo allo sport, il calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, ieri ha battuto la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Dal 16 luglio al 1 agosto torna il Camerino Festival. La 40esima rassegna internazionale di musica porta in città grandi interpreti, luoghi suggestivi e un programma che attraversa classica, jazz e musica da camera. Da Monica Zhang al Trio Concept, da Mirabassi di Modugno Balducci ad Antoine Boyer e Kior Kim, fino al gran finale con Paolo Fresu e Rita Marco Tulli. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
7: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
8: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
9: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno Gente di Dublino di James Joyce, un libro strutturato in racconti. Ne abbiamo letti già diversi e ieri ne abbiamo lasciato in sospeso uno intitolato La Grazia. È un racconto di satira amara e penetrante, costruito da Joyce per mettere a nudo l'ipocrisia della classe borghese di Dublino, in particolare il modo in cui mescola la morale cattolica con gli interessi materiali e il decoro sociale. In breve, ripercorriamo la trama fino a dove l'abbiamo lasciata ieri. Il racconto si apre in maniera tragicomica. Un uomo, il signor Tom Kernan, viene trovato svenuto e ferito sul pavimento del bagno di un pub, completamente ubriaco. Ha persino perso un pezzetto di lingua mentre cadeva. Nessuno sa chi sia, finché un giovane conoscente, il signor Power, non lo soccorre e lo riporta a casa da sua moglie, una donna ormai rassegnata all'alcolismo e al declino finanziario del marito. Kernan è un commesso viaggiatore caduto in disgrazia, un uomo orgoglioso che un tempo curava moltissimo il proprio abbigliamento. Per salvarlo dal baratro, il signor Power organizza un piano insieme ad altri amici della Dublino Bene, il signor Cunningham, il signor McCoy e il signor Fogarty. Gli amici vanno a trovarlo mentre è a letto a riprendersi dalla caduta. Intorno al suo letto di convalescenza imbastiscono una conversazione apparentemente casuale sulla religione, sui papi, sulla teologia. Insomma, una conversazione che promette di aprire scenari un pochino surreali. E dunque iniziamo proprio da qui a riprendere la nostra lettura.

0: Male? Mica tanto, rispose Kernan. Ma è la nausea. Ho come una gran voglia di vomitare. È la sbornia, disse Cunningham convinto. No, disse Kernan. Credo di aver preso freddo sulla carrozza. C'è qualcosa che continua a venirmi in gola. Catarro, oppure muco, disse McCoy. Continua a salirmi in gola, è nauseante. Appunto, disse McCoy. C'entra il torace. Guardò contemporaneamente Cunningham e Power con aria di sfida. Cunningham annuì con la testa e Power disse: tutto è bene quel che finisce bene. Ti sono grato, vecchio mio, disse l'infermo. Power si schermì con un gesto della mano. Quegli altri due con cui stavo, ma chi erano? Domandò Cunningham. Non mi ricordo. Accidenti, come si chiamava quello? Un tipetto con i capelli chiari. E l'altro? Hereford. Già, disse Cunningham. Tutti tacquero. Era risaputo che disponeva di fonti segrete di informazione. Quel monosillabo corrispondeva a una valutazione morale. Hereford talvolta faceva parte di un piccolo distaccamento che la domenica lasciava il centro poco dopo mezzogiorno allo scopo di arrivare il più presto possibile in qualche bar nei sobborghi della città dove i membri si qualificavano semplici viaggiatori. Aveva cominciato nella vita come oscuro finanziere prestando agli operai piccole somme di denaro a interessi da usuraio. Più tardi era diventato socio di un signore molto grasso e basso, il signor Goldberg, nell'istituto di prestiti su pegno di Liffey. Sebbene avesse abbracciato soltanto per interposta persona il codice etico giudeo, gli altri cattolici, ogni volta che avevano sofferto di persona o per procura delle sue esazioni, parlavano di lui amaramente come di un ebreo irlandese e di un analfabeta, e vedevano la divina disapprovazione dell'usura manifestarsi nella persona del figlio idiota. Altre volte ne ricordavano i lati buoni. «Mi domando dove sia finito», disse Kernan. Desiderava che i particolari dell'incidente rimanessero nel vago. Desiderava che gli amici pensassero che c'era stato qualche sbaglio, che Hereford e lui si fossero persi di vista. Gli amici, che conoscevano benissimo le abitudini di Hereford quando beveva, tacquero. Power ripeté: «Tutto è bene quel che finisce bene». Kernan cambiò subito argomento. «Bravo giovane, quello studente di medicina», disse. «Non fosse stato per lui», disse Power. «Avrebbero potuto essere 7 giorni senza cauzione». «Sì, sì», fece Kernan frugando nella memoria. «Ricordo che c'era un agente, sembrava un bravo giovane. Ma com'è successo?» «È successo che eri ubriaco, Tom», spiegò serio Cunningham. «È vero», ammise Kernan altrettanto seriamente. «Immagino che ti sarai messo d'accordo con la gente, Jack», disse McCoy. Power non apprezzò sentirsi chiamare col nome di battesimo. Non che fosse particolarmente formalista, ma non dimenticava come McCoy avesse recentemente intrapreso una crociata in cerca di valigie e di bauli per permettere alla signora McCoy di accettare immaginari inviti in campagna. Lo urtava soprattutto alla volgarità dell'inganno. Rispose quindi come se a porgli la domanda fosse stato Kernan. Il resoconto indignò l'infermo. Era particolarmente conscio dei suoi diritti di cittadino. Desiderava vivere con la sua città in rapporti di reciproca stima e si risentiva di qualsiasi affronto perpetratogli da quelli che chiamava zoticoni di campagna. «Le paghiamo per questo le tasse?» chiese. «Per nutrire e vestire villani del genere?» Cunningham rise. Si sentiva funzionario di polizia soltanto nelle ore di ufficio. «Cosa pretenderesti?» Assunse un marcato accento dialettale e disse in tono autoritario: «Ehi, numero 65, prendi quel cavolo!» Tutti risero. McCoy, che voleva intromettersi nella conversazione in qualsiasi modo, finse di non avere mai sentito la storia. Cunningham spiegò: Si dice che sia proprio così in caserma. Quando arrivano questi enormi contadini ignoranti per l'addestramento, il sergente li fa schierare contro il muro con i piatti in mano. Illustro la storia con gesti grotteschi. Per il rancio, capite? Tiene una gran pignatta di cavoli sulla tavola e un cucchiaio grande come una pala. Tira su un malloppo di roba col cucchiaio e lo scaglia verso quei disgraziati che devono cercare di acchiapparlo nei piatti. Numero 65, prendi il cavolo! Risero di nuovo, ma Kernan era ancora alquanto indignato. Parlò di scrivere una lettera ai giornali. Questi zotici che arrivano qui, disse, credono di poter comandare alla gente. Inutile dirti, Martin, cosa penso di loro. Cunningham assentì con competenza. Come ogni cosa sulla terra, sentenziò, c'è il bene e c'è il male, i buoni e i cattivi. Oh, che ci siano anche i buoni lo riconosco, disse Kernan, convinto. Meglio comunque non averci niente a che fare, disse McCoy, secondo me. La signora Kernan entrò nella stanza, posò un vassoio sul tavolo e disse: servitevi, signori. Power si alzò in piedi per ufficiare, offrendole la sua sedia. Lei rifiutò, spiegando che stava stirando. Poi, dopo aver scambiato un cenno della testa con Cunningham dietro le spalle di Power, si accinse a lasciare la stanza. Il marito le gridò: e per me niente, Colombella? Come no? Il rovescio della mano ho per te, disse aspra la signora Kernan. Il marito le gridò dietro: niente per il tuo povero maritino? Fece una faccia e una voce così comiche che la distribuzione delle bottiglie di birra avvenne nell'allegria. Tutti poi rimisero i bicchieri sul tavolo e fecero una pausa. Poi Cunningham si volse verso Power e, come per caso, disse: hai detto giovedì sera, Jack? Giovedì, confermò Power. Benissimo, disse Cunningham. Possiamo trovarci da Mahoney, propose McCoy. È il posto più comodo. Non troppo tardi, però, avvertì Power. Ci sarà sicuramente il pienone. Potremmo fare le 7:30, disse McCoy. Ottimo, disse Cunningham. Le 7:30 da Mahoney, allora. Ci fu un breve silenzio. Kernan aspettò per vedere se gli amici si sarebbero confidati. Poi chiese: cosa bolle in pentola? Oh, niente, disse Cunningham. Una cosetta che stiamo organizzando per giovedì. L'opera, giusto? Ma no, disse Cunningham evasivamente. È solo una questioncina spirituale. Ah, disse Kernan. Ci fu di nuovo silenzio. Poi Power d'un tratto disse: se proprio vuoi saperlo, Tom, facciamo un ritiro. Appunto, confermò Cunningham. Jack, io e McCoy andiamo per un ripulisti. Proferì queste parole con una certa energia e schiettezza e poi, incoraggiato dalla sua stessa voce, continuò: possiamo riconoscere che siamo una bella banda di mascalzoni, nessuno escluso. Poi, voltandosi verso Power: ammettilo. Lo ammetto, concesse Power. Anch'io, disse McCoy. Quindi andiamo per una ripulitina, tutti insieme, spiegò Cunningham. D'un tratto parve colpirlo un'idea. Guardò l'infermo e soggiunse: sai una cosa, Tom? Ho appena avuto un lampo di genio. Perché non vieni con noi? Così faremo un bel quartetto. Ottima idea, approvò Power. Noi quattro insieme. Kernan restava zitto. La proposta gli appariva senza senso. Ma intuendo che talune forze spirituali stavano per intervenire in suo favore, pensò che la dignità gli imponeva di mostrarsi ostinato. Ascoltò con un'aria di tranquilla ostilità mentre gli amici dissertavano sui gesuiti. Non la penso poi tanto male dei gesuiti, disse alla fine, intervenendo nel discorso. È un ordine colto. Credo che siano anche animati da buoni sentimenti. È il più grande ordine della Chiesa, Tom, disse Cunningham con entusiasmo. Subito dopo il Papa viene il generale dei Gesuiti.
1: Senz'altro, disse McCoy. Se vuoi una cosa fatta proprio come si deve, è da un gesuita che devi andare.
0: Hanno peso loro.
1: Potrei raccontarvi, i gesuiti sono una gran bella compagnia, disse Power.
0: C'è un fatto curioso, disse Cunningham, a proposito dei gesuiti.
1: Ogni altro ordine della Chiesa a un certo punto ha dovuto essere riformato, ma i gesuiti mai, e mai sono stati sciolti.
0: Sul serio? Disse McCoy.
1: Questi sono i fatti, confermò Cunningham. Lo dice la storia.
0: Basta guardare la loro comunità di fedeli, disse Power.
1: Basta quella.
0: I gesuiti si preoccupano dei ceti elevati, spiegò McCoy.
1: Appunto, disse Power.
0: Proprio così, disse Kernan.
1: Ecco perché mi piacciono.
0: Sono quegli altri, i preti profani, ignoranti, presuntuosi.
1: Tutta brava gente, disse Cunningham, ognuno a modo suo.
0: Il clero irlandese gode di stima nel mondo intero.
1: Assolutamente, disse Power.
0: Non come gli altri cleri del continente, disse McCoy. E non sono degni del nome che portano.
1: Forse hai ragione, fece Kernan più serenamente.
0: Altro che se ho ragione, disse Cunningham.
1: L'esperienza mi sarà pur servita a qualcosa, no?
0: Si versarono di nuovo da bere. Kernan sembrava ponderare qualcosa.
1: Era rimasto colpito. Aveva una grandissima stima di Cunningham come giudice di caratteri e interprete di fisionomie. Chiese ulteriori notizie.
0: Oh, è solo un ritiro, sai, disse Cunningham.
1: Lo tiene padre Purdon. È rivolto agli uomini d'affari, capisci?
0: Non sarà troppo severo, vedrai, disse Power con fare suadente.
1: Padre Purdon?
0: Purdon?
1: Ripeté l'infermo.
0: Oh, dovresti conoscerlo, Tom, disse con convinzione Cunningham.
1: Grande personalità, allegro,
0: un uomo di mondo come noi.
1: Sì, sì, mi pare di conoscerlo. La faccia piuttosto rossa, statura alta.
0: Proprio lui.
1: Di un po', Martin. È un buon predicatore?
0: Non saprei.
1: Ma sai, non è esattamente una predica. È più una specie di conversazione fra amici, un approfondimento.
0: Padre Tom Burke, quello sì che sapeva predicare.
1: Oh, padre Tom Burke, disse Cunningham, un oratore nato.
0: L'hai mai sentito, Tom?
1: Se l'ho sentito, disse l'infermo punto sul vivo.
0: Altro che se l'ho sentito.
1: Eppure, dicono che non fosse granché come teologo, disse Cunningham.
0: Davvero? Disse McCoy.
1: Oh, non che deviasse, intendiamoci.
0: Dicono solo che a volte predicando non fosse proprio ortodosso, diciamo così.
1: Ah, era un uomo splendido, si entusiasmò McCoy.
0: L'ho sentito una volta, continuò Kernan.
1: Ho dimenticato il tema della predica.
0: Crofton e io stavamo in fondo alla platea, sapete,
1: la navata, precisò Cunningham.
0: Sì, vicino alla porta.
1: Ho dimenticato il tema, ma sì,

Da come lo disse bene. Strano, interloquì Power. C'erano sempre folle di protestanti quando predicava padre Tom. Ah, la differenza è minima, disse McCoy. Noi e loro crediamo nel... Esitò un istante. Nel Redentore. Solo che loro non credono nel Papa e nella Madre di Dio. Naturalmente, disse Cunningham calmo e deciso. È la nostra l'autentica religione, la fede antica e vera. Nessun dubbio in proposito, disse Kernan con calore. E qui ci fermiamo per oggi. Abbiamo ancora una piccola parte di questo racconto che ci delizierà domani. Mi raccomando di non mancare per la conclusione di questo racconto La Grazia, che fa parte del libro Gente di Dublino di James Joyce, dove il grande scrittore che lascia la città per diciamo insofferenza verso le sue strutture, il suo clima e il conformismo della gente per viaggiare un po' per il mondo, ma ricordiamoci che si stabilì in Italia, precisamente a Trieste, per molti anni. Detestò sempre Dublino, ma continuò a scriverne per tutta la vita. Vi aspetto domani allora per continuare la nostra lettura. Ciao!

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La nuova ondata di raid americani sull'Iran. Il presidente americano Trump intanto fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito dallo stretto di Hormuz.
1: Quarta notte di su località iraniane vicino lo stretto di Hormuz, presa di mira Banpur, dove sarebbero stati uccisi 7 militari, Chabahar nel sud dell'Iran e Bandar Abbas. Il regime sciita risponde con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare in Bahrain, nel mirino la quinta flotta USA, in Giordania Yangar usati dalle forze statunitensi e un'area che ospita diversi F-18, e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani. Teheran rende noto che in 4 giorni gli statunitensi hanno ammazzato 30 civili. Con la ripresa della guerra torna il blocco navale a Hormuz e Trump minaccia: la prossima settimana toccherà centrali elettriche e ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Secondo il sito Axios, il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale nella Situation Room per discutere una nuova offensiva su larga scala, ben oltre gli attuali attacchi nell'area di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. Siglata un'intesa per un partenariato industriale nel settore della difesa. E in Ucraina continua la visita del cardinale Zuppi, presidente della CEI, inviato della Santa Sede. Si è concluso il secondo e ultimo giorno di colloqui a Roma tra Israele e Libano, lo rende noto l'agenzia libanese NNA, secondo cui le discussioni si sono focalizzate sull'accordo quadro firmato dalle parti a Washington, che prevede tra l'altro il ritiro delle forze di difesa israeliane dalle 2 zone pilota nel sud e il trasferimento del controllo delle stesse all'esercito libanese. La politica alla Camera: proseguono le votazioni sugli emendamenti della riforma della legge elettorale. Nella maggioranza caccia i franchi tiratori dopo che ieri è stato respinto un emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021, e per i 2 cugini definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Terza ondata di caldo, oggi nella sua fase più intensa, oggi 7 città da bollino rosso e domani saranno 15, con temperature fino a 45 gradi in Sardegna e Sicilia. Con il caldo aumentano anche i problemi di siccità, il Po in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, novità lanciate verso l'estate, e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Nostro ospite sarà Davide Buzzi nello spazio interviste, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.

È tornata indietro di tantissimi anni. Questo è un brano del 1976, poi ristampato, ripreso nel 1987. I Love to Love, Tina Charles. Come sempre si apre con un classico, poi novità al primo ascolto, da Un posto al sole alla musica. Beh, insomma, la musica è la sua vita. Samuele Caballo, la sua canzone per l'estate, Il mondo gira.

0: Davide Buzzi, è estate quando c'è Davide Buzzi, perché lo ricordiamo benissimo per il singolo dell'anno scorso, dove c'era il resoconto di una disavventura in un villaggio turistico. Quest'estate è già in programmazione con un singolo insieme a Francesca Zagara, e adesso ecco Matto di te, il suo singolo. Ciao Davide, bentornato a Ora Musica.
1: Ciao Rick, grazie per la chiamata.
0: Insomma, dopo tanti anni di fare cose, ti sei affezionato all'estate, adesso ti piace giocherellare, no?
1: Ma è un po' di anni che mi è venuta questa cosa dello scrivere un attimino delle situazioni un po' più naif, no? Diciamo così, ecco,
0: ma ci sta,
1: impegnato dalle canzoni,
0: sta, certo.
1: Sì, quindi è un po' che adesso scrivo questi pezzi, che poi per me è molto più difficile scrivere per l'estate, per scrivere leggero, che scrivere una storia, quindi è una difficoltà per me superiore, può sembrare paradossale, ma io faccio molto più fatica a scrivere molto semplice che raccontare una storia, ecco.
0: Matto di te, dai, dici qualcosa su questo brano.
1: Ma Matto di te nasce da una mia relazione che ho avuto con una persona molto particolare, che aveva questo modo di vivere molto diverso dal mio, molto spirituale, per me particolare, anche strano oserei dire, no? E chiaramente sono situazioni difficili da gestire, perché poi noi come persone, soprattutto che hanno un certo punto di vista molto distante da questo, diventa complicato poi riuscire a comprendere questo insomma, ecco, questo modo di vivere molto diverso da noi, e quindi poi si creano anche dei conflitti a volte difficilmente così come si può dire, difficilmente risolvibili. E da lì mi è nata questa canzone, no? Il fatto che ogni cosa che lei voleva fare era legata allo spiritualismo, e ogni cosa che voglio fare io molto legata di più a vivere tranquilli, semplici, senza troppe menate, e da qui è nata
0: la canzone.
1: Le cose non sono andate, infatti alla fine l'ultimo tocco è stata l'esplosione, proprio perché alla fine non poteva più funzionare. Mi è dispiaciuto, però va così, la vita. L'ho presa un po' sul ridere, anche se a volte si ride perché il cuore fa male, là.
0: Certo che sì. Come non ci fosse un domani, invece, è il brano con Francesca Zagara, come si chiamano, lo capirò prima o poi, ma raccontaci come è nato questo sostegno che dai a Francesca in questo brano.
1: Sì, Francesca Zagara come il fiore dell'arancio, come il fiore degli agrumi. Ma nasce per caso, perché io cercavo una corista proprio per il disco che devo concludere, che da anni devo concludere, e che poi nascono altri progetti e si era un po' arenato, e fatto una selezione di voce, improvvisamente mi appare questa ragazza, che poi tra l'altro è una ragazza siciliana che abita a Leggia, quindi non è che ho fatto una ricerca, mi è proprio arrivata addosso per caso, e quando ho sentito come cantava sono rimasto molto impressionato,
0: e allora
1: ho pensato quindi di darle una mano, di cominciare a fare qualcosa insieme per vedere dove si può arrivare.
0: Bene, allora noi adesso però torniamo alla tua canzone dell'estate, Matto di te. Abbiamo sentito che c'è in arrivo un disco, quindi avremo modo di riparlarne. Davide Buzzi, chi ti cerca su Google scrive Davide Buzzi e gli esce il mondo.
1: Sì, diciamo che ormai sono 30 anni di
0: tra libri, carriera, musica e tante cose, lo trovate facilmente.
1: No, esce anche il nuovo romanzo adesso, quindi ecco, vedi che di roba non ne manca.
0: Allora avremo occasione di sentirci anche per quello. Grazie Davide per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te Rick della chiamata, a presto.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Padana, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti, e partecipare al rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata, e una meditazione in alta quota su monte quattro, di filatura e nella tua piccola di niente. Ma stai a puntare il vino, ci devo andare a Catano? No, al mare Romagna no, c'è un droga vecchia, la prossima stata spiaggia di non si vede, ma possiamo andare a Cinopi in India, a visitare il tempio di Kimbana. Ma ci puoi andare lo so, ci stai con finito, ma resta che qualche giorno si arriva lì, si può partecipare a sessioni di approfondimenti mistici, certo, sono sempre stato tentato. Beh, se ti vedi, ma basta una sonore, per esercare tutto, per esercare tutto, per esercare tutto, per esercare tutto,
2: vedi tu.
3: Oggi alla musica c'era Davide Buzzi per raccontarci questo suo nuovo singolo, Matto di te.

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità. A domani è il titolo del singolo di Valentino.

Nina Indelicato, si chiama A Domani, il singolo che vi ho presentato oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro appuntamento ricco di novità al primo ascolto questa settimana. E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Macerata Opera Festival al debutto. Oggi approfondiamo, sì, proprio questo tema, perché venerdì prossimo 17 luglio si apre questa 62esima edizione allo Sferisterio di Macerata e c'è grande attesa per questa nuova produzione. C'è stata proprio la presentazione di questo allestimento Nabucco, opera in quattro atti di Giuseppe Verdi. Sul palco avremo un cast di giovanissimi con la direzione di Fabrizio Maria Carminati. Il cast è tra i più giovani di sempre, vede la presenza di una delle cantanti più acclamate degli ultimi anni, il soprano Anastasia Bartoli, potente Abigail, dalla voce ricca di colori, svettante negli acuti, con un'immagine moderna, provocatoria e una personalità irrituale, decisamente fuori dalla routine. Con lei un'altra intrigante voce rivelazione, il baritono Arion Gambari, che ha recentemente stupito il pubblico del Teatro Regio di Parma per la sua potenza vocale, l'adamantina proiezione del suono, il gusto nel fraseggio e la precisione della dizione, senza dimenticare che si tratta del secondo grande baritono che arriva sui palchi d'Occidente, da una terra, la Mongolia, che con soli 3 milioni di abitanti ha una particolare vocazione all'opera lirica, grazie anche alla radicata tradizione popolare del canto gutturale difonico. Poi per la prima volta allo Sferisterio il mezzo soprano Laura Verrecchia, reduce da un'annata assai blasonata tra Fenice di Venezia, Opera di Roma e Maggio Musicale Fiorentino, e il fresco tenore Simone Fenotti come Abdallo, voce già confermata da palchi di pregio come il Regio di Parma. Fra gli eccellenti ritorni al MOF si trovano poi il basso Alberto Comes al suo debutto nell'importantissimo ruolo di Zaccaria, il tenore Alessandro Scotto di Luzio nei panni di Ismaele, il giovanissimo soprano Alessia Camarin come Anna, il cinese Renzo Ran come sacerdote di Belo. Ricordiamo che il Nabucco vede la coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, che conferma la crescente collaborazione territoriale a sostegno della cultura. Quindi viene presentata una nuova visione della terza opera di Verdi, quella che ne decretò il successo come compositori grazie alla rilettura di Fournier. Ora passiamo alle interviste. Cominciamo con il direttore artistico del Macerata Opera Festival, Marco Vinco, a seguire il direttore dell'orchestra, peraltro l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, Fabrizio Maria Carminati, e infine anche l'assessore alla cultura del comune di Macerata, Lorella Benedetti. Le interviste sono state raccolte da Maria Moretti.
1: Innanzitutto è il mio battesimo allo Sferisterio, perché la mia prima opera nella stagione che ho disegnato totalmente io, e quindi diciamo che ha un significato particolare. Un'opera che non si fa allo Sferisterio da tantissimi anni e che fin dal primo momento di insediamento ho deciso di mettere in scena. È stata una bellissima avventura, dico è stata, ma è e sarà, perché deve ancora andare in scena, sia con il team creativo, quindi con il regista, lo scenografo, la costumista, sia con il direttore d'orchestra, sia con tutti gli artisti, i solisti, i cantanti, il coro e l'orchestra, che si sono, come dire, prodigati in queste settimane, in questi mesi, per l'allestimento di questo spettacolo. Quindi un grande debutto, un allestimento molto atteso, ho seguito ovviamente giorno per giorno tutte le prove e ci sono tutti i presupposti per un grande successo. È una stagione molto varia, una stagione che sta avendo grande riscontro di biglietteria. Ad oggi abbiamo circa 2000 biglietti in più venduti rispetto allo scorso anno in questo giorno, e questo ci riempie di soddisfazione. Il secondo titolo dopo Nabucco sarà Il Barbiere di Siviglia, il Gioacchino Rossini, quindi un'opera famosissima di un genio marchigiano, in un allestimento del Macerata Opera Festival, con la regia di Daniele Menghini, la direzione di Jacopo Brusa e un cast di cantanti rossiniani doc. E il terzo titolo, Il Trovatore di Giuseppe Verdi, anche qui in un nostro storico allestimento del regista Francisco Negrin, diretto da Dimitri Juroski, e un cast che vede proprio specialisti del repertorio verdiano che vanno a interpretare un'opera molto molto difficili, alcuni dei quali addirittura debuttano nei ruoli. Questa cosa desta molto curiosità, perché in tutti e tre i titoli abbiamo star internazionali che a volte debuttano nel ruolo o debuttano a Macerata, e poi giovani molto promettenti che già si stanno affermando su alcuni palcoscenici internazionali e che qui destano l'interesse dei grandi melomani che già mandano email, messaggi, prenotano per poter venire ad ascoltare.
2: Sarà uno spettacolo sicuramente moderno, che è legato comunque alla tradizione interpretativa di questo genere di opere. Nabucco è un'opera che ha una tradizione enorme alle spalle, e questo allestimento è perfettamente calzante a questa tradizione musicale che definisce l'opera un'opera di bel canto. E qui potremmo discutere a lungo, ma io sono convinto di questa mia espressione, e quindi direi che è stato fatto un grande lavoro intorno a questi spazi scenici, e devo dire che tutto rientra in uno schema, in una visione che era preordinata e precostituita. Macerata Opera Festival da sempre offre un luogo meraviglioso dove passare ore meravigliose ascoltando musica e ascoltando l'opera lirica, che ormai è un capolavoro riconosciuto in tutto il mondo. Lo spazio è enorme, e lo spazio è gestito anche in modo molto attento e calibrato dal personale che ci lavora, che ormai da anni ha capito come funziona questo teatro, e quindi lavorarci è un gran piacere. E io ritengo che dal punto di vista turistico anche sia una fonte inesauribile di occasioni, perché il pubblico d'estate, soprattutto il pubblico appassionato di opera lirica che passa le vacanze girando per i festival italiani, ha una grande occasione nel Festival di Macerata, che ormai è consolidato e ha una grande storia alle spalle.
3: Sono orgogliosissima, veramente felice di rappresentare in qualche modo l'amministrazione comunale in questo che è il festival più importante sicuramente della città, che dà davvero un grande orgoglio per la città di Macerata avere questo festival che richiama ogni anno tantissimi appassionati, ma anche visitatori, turisti che comunque hanno la possibilità di venire ad ascoltare l'opera lirica, ma anche di visitare la città. Quest'anno in particolare, oltre a tutto il cartellone parallelo al MOF, abbiamo anche una mostra che abbiamo inaugurato la settimana scorsa, che è itinerante perché è anche all'interno dello Sferisterio. C'è un'opera di Nannucci che è nella foyer dello Sferisterio, quindi sono fiduciosa che avrà un grande successo anche quest'anno il festival, e quindi insomma spero che coloro che verranno saranno soddisfatti e che questo festival appunto avrà successo come d'altra parte negli ultimi anni sempre stato.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Giovedì 16 luglio apre il Camerino Festival 2026 con intrecci romantici. Monica Zang, Aldo Campagnari, Andrea Esposto, Vittorio Benaglia e Chiara Burattini interpretano Svorak e Schumann. Un inizio raffinato ed intenso per la 40esima rassegna internazionale di musica. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu.

0: eventi di marca, alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Buongiorno e ben ritrovati ad Eventi di Marca per la settimana che profuma di estate piena, dal 15 al 20.

provare discipline nuove e vivere il mare in modo attivo. Ma ancora, Castelplanio, sagra della Crescia sul Panaro. Dal 17 al 20 luglio Castelplanio celebra la sua crescia fritta, nata dal riutilizzo della polenta avanzata. Curiosità, la crescia viene lavorata a mano, una per una, e fritta sul panaro come vuole la tradizione. Versione dolce sì, crescia con Nutella, un viaggio nel gusto più autentico delle Marche. Marotta, festa della tratta. Dal 17 al 19 luglio sul molo di Marotta si rivive la pesca con la tratta, antica tecnica collettiva che univa intere famiglie, stand gastronomici, musica e la magia del mare al tramonto.

ottime scenografie con mesi di anticipo, coinvolgendo centinaia di volontari, un'esperienza immersiva per grandi e piccoli. Domenica 19 luglio, la sagra più antica delle Marche, San Costanzo, Sagra Polentara, 218esima edizione. Il 19 e 20 luglio si tiene la Sagra Polentara, la più antica delle Marche, nata nel 1700. La polenta viene servita con il tradizionale ragù dei mastri carrettieri, una ricetta tramandata per generazioni. In programma, passeggiata naturalistica, favola musicale per famiglie, motogiro, concerti e sfilate folcloristiche. Un evento che è storia viva. Lunedì 20 luglio, tra musica e parchi, Servigliano No Sound Fest, Caparezza. Il 20 luglio il Parco della Pace si accende con uno dei live più attesi dell'estate, Caparezza, in un ritorno esplosivo che promette energia pura. Il No Sound Fest è ormai un riferimento nazionale, capace di portare nel fermano nomi di primo piano. Martedì 21 luglio, ritratti d'autore, San Benedetto del Tronto, nel cuore, nell'anima. Il 21 luglio torna la rassegna dedicata ai ritratti d'autore, in musica e parole, incontri, narrazioni e performance che uniscono letteratura e canzone, perfetto per chi ama ascoltare storie che diventano musica. Mercoledì 22 luglio, verso la grande opera, Macerata Opera Festival, vigilia dell'apertura. Il 17 luglio è iniziato il Macerata Opera Festival, ma la settimana del 22 luglio è quella in cui la città entra nel pieno dell'atmosfera lirica. Prove aperte, incontri, visite guidate allo Sferisterio. In cartellone, Nabucco, Il Barbiere di Siviglia, Il Trovatore, Carmina Burana, un teatro a cielo aperto unico al mondo. Una settimana da vivere, non da raccontare. Trasporti sulla sabbia, sagre antiche, rievocazioni medievali, mercatini, concerti e festival. Le Marche ci regalano una settimana che profuma di estate piena di identità. Scegliete un

0: Ci sentiamo mercoledì alle 10.30 con nuovi percorsi, nuove voci e nuove occasioni per vivere il nostro territorio. Un abbraccio.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla

0: Strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Camera prosegue i lavori sulla riforma della legge elettorale. Nella maggioranza caccia i franchi tiratori dopo che è stato respinto ieri un emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia.
3: Sì, è l'ora della caccia ai franchi tiratori dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze. Nel centrodestra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la palude, le parole della Premier Meloni che aveva forzato la mano dell'emendamento che reintroduceva le preferenze con capolista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano e le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti e tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita si sposta al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio dal 20% alle navi che passano dallo stretto. E il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche Pasdaran minaccia di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti. In Ucraina, oggi a Kiev, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen sul tavolo intese per un partenariato nel settore della difesa. Il Presidente americano Trump in un'intervista afferma che Putin è pronto a un accordo sull'Ucraina. A Kiev oggi anche il Cardinale Zuppi, inviato speciale della Santa Sede, che ha preso parte alla cerimonia di deposizione delle ghirlande con il Presidente Zelensky in occasione della giornata della statualità ucraina. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021, e per i due cugini. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Paesi membri per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali, strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette SLAP. Oltre all'Italia, la lettera di costituzione in mora sono state inviate a Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com. Le parole dell'estate.

0: che sicuramente fa paura, ma insomma i genitori che sono all'ascolto credo si riconoscano in questo dato. I genitori possono arrivare a perdere fino a 700 ore di sonno, forse anche più, nel primo anno di vita di un bambino, e sappiamo che quando si dorme poco tutto è più complicato, anche l'equilibrio psicofisico diventa molto molto precario. Quando arriva l'estate, beh, ci sono dei dubbi, ci sono dei falsi miti, ci sono delle paure che riguardano il sonno dei più piccoli. Per questo abbiamo pensato di aprire una pagina utile, mi auguro, per tutti voi che siete all'ascolto, e di utilizzare l'asso, il Jolly, perché con noi c'è davvero un'esperta di sonno dei bambini. Tra l'altro lei è anche un'esperta di profili sensoriali, adesso le chiederò subito maggiori informazioni su questo ambito molto affascinante. È con noi Chiara Baiguini. Chiara, buon pomeriggio, ben arrivata.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie mille.
0: Dicevo, esperta di sonno infantile, peraltro insomma tutto nasce dall'esperienza personale, so, e di profili sensoriali. Cosa intendiamo per profili sensoriali?
1: Allora, i profili sensoriali non li ho inventati io, sono una, come dire, il risultato di una serie di studi fatti e comprovati scientificamente, sono stati elaborati e portati nell'ambito delle persone neurotipiche dalla dottoressa Winnie Dunn, che li ha utilizzati per capire meglio come interpretiamo il mondo attraverso i sensi, perché alla fine usiamo tutti quanti i sensi per leggere il mondo che ci sta intorno. Quello che ho fatto io è stato trasportare questo concetto e applicarlo al mondo del sonno, perché fondamentalmente noi dormiamo quando ci sentiamo al sicuro, questo vale anche per i nostri bambini, e ci sentiamo al sicuro quando il nostro sistema nervoso è in una condizione di tranquillità. Attraverso i profili sensoriali possiamo capire di che cosa hanno bisogno i nostri bambini, di quali stimoli sensoriali hanno bisogno i nostri bambini per potersi sentire in una condizione di tranquillità e quindi per poter dormire. Quindi ho applicato di fatto questa cosa al mondo del sonno infantile.
0: Il fatto che si parli di profili al plurale sensoriali già va da sé, racconta che anche i bambini sono tutti diversi e di conseguenza non dormono tutti alla stessa maniera, e alcuni fanno più fatica di altri.
1: È esattamente questo il punto di partenza, proprio perché nella mia esperienza con le famiglie mi rendevo conto sempre di più che proporre delle soluzioni, con alcune funzionavano, con altre no, la domanda spontanea era per quale motivo, che cosa sta succedendo, e l'incontro con il concetto dei profili sensoriali, che poi sono quattro, mi ha permesso di capire esattamente che ci sono, per esempio, dei bambini che prima di dormire, sorpresa, non hanno bisogno di una routine calma, ma hanno bisogno di correre, di saltare, di sfogarsi, perché questo consente al loro sistema nervoso di entrare in una condizione di tranquillità e quindi poi di rilassarsi, mentre ce ne sono altri che hanno risultati migliori, invece hanno una sequenza, una routine sempre uguale tutte le notti. Quindi il mondo del sonno, le teorie sul sonno prima ci raccontavano solo una parte, perché ci parlavano di queste routine che dovevano essere sempre uguali. Sì, vanno bene, ma per un determinato tipo di bambino con un determinato tipo di profilo sensoriale, per altri non funzionano.
0: Quindi prima bisogna individuare il profilo sensoriale.
1: Esattamente, perché in questo modo possiamo personalizzare al 100% l'esperienza del sonno e soprattutto andiamo a togliere quel senso di frustrazione dei genitori che mi raccontano: io però ho fatto tutto, ho seguito alla lettera e mio figlio comunque ancora non dorme, allora sono io che sto sbagliando, sono io che non sono capace. E invece in realtà la risposta è: non avevi, come dire, la chiave di lettura che ti serviva per poter aiutare davvero il tuo bambino.
0: Già, e si entra in quel loop dei sensi di colpa che poi di fatto non fa che peggiorare le cose, perché parte del sonno del bambino, mi corregga se sbaglio, dipende anche proprio da come stiamo noi, cioè trasmettiamo spesso delle volte le nostre ansie.
1: Sì, è proprio così. Non più tardi di questa mattina parlavo con una famiglia e la situazione era proprio questa, cioè un bambino che sentiva la preoccupazione di questi genitori a cui era stato detto, quando il bambino era molto molto non erano capaci di farlo dormire, ed allora loro sono rimasti colpiti da questa cosa che gli era stata detta, e ogni volta che si approcciano al momento di farlo addormentare lo fanno con grande grandissima preoccupazione. Questa preoccupazione il bambino la percepisce, la fa sua e di conseguenza non si sente al sicuro e non riesce ad abbandonarsi serenamente al sonno.
0: Veniamo all'estate, stagione che insomma porta con sé anche una serie di preoccupazioni ulteriori per i genitori, perché un periodo di vacanza, lo diciamo subito, è necessario, bisogna staccare la spina anche ai genitori, è giusto che cambino un po' i ritmi, ma proprio questo cambiamento delle routine spesso spaventa e ci sono forse anche dei falsi miti, no, che riguardano il sonno in vacanza.
1: Sì, è proprio così. Io parlo spesso con genitori che mi dicono che sono molto preoccupati all'idea di uscire dagli schemi, dalla routine che hanno costruito e attraverso la quale in qualche modo hanno trovato un equilibrio che magari non è fatto di notti continue, ma è un equilibrio che per quanto precario è loro, e sono terrorizzati all'idea che cambiare ambiente, cambiare ritmi porti un ulteriore peggioramento nel sonno dei bambini. Il mio invito invece è quello di uscire, di non pensare al sonno e di prendersi proprio una vacanza anche dal pensiero della routine, perché ritorniamo a quello che dicevamo un po' prima: quando i genitori si rilassano anche il bambino poi tende a seguire questa condizione di tranquillità che il genitore gli trasmette. E poi ci sono tutta una serie di falsi miti, tipo portalo al mare che dormirà di sicuro, o portalo in montagna perché l'aria fresca e l'altitudine lo aiuterà a dormire. Non ci sono come dire dei riscontri oggettivi a riguardo. Di nuovo, per alcuni profili sensoriali può funzionare meglio il mare, per altri può funzionare meglio la montagna. Il sonno è comunque multifattoriale, non esiste una diciamo formula magica, ok? E quindi dobbiamo sempre partire dall'osservazione del nostro bambino, che in realtà ci racconta di che cosa ha bisogno per poter dormire.
0: Quindi non cercate la vacanza, la meta giusta per il sonno non esiste, se no trovereste famiglie con bambini tutte lì. È chiaro che le variabili sono tante, il caldo sicuramente è anche un'altra variabile che non agevola neanche il sonno di noi adulti, figuriamoci quello dei bambini. Tra i consigli che leggevo, Chiara, che lei ha dato, poi ricorderemo anche, è autrice di un libro che secondo me i nostri ascoltatori devono assolutamente leggere, ce n'è una che riguarda qualcosa che arriverà dopo l'estate. Per molti bambini arriverà il momento dell'inserimento, no, al nido, che anch'esso porta poi con sé le ansie, soprattutto delle mamme che trasmettono ai bambini. Ma è vero che l'inserimento al nido si prepara già in estate?
1: Si prepara già in estate, nel senso che non dobbiamo pensare all'inserimento al nido.
0: Brava!
1: Dobbiamo vivere e cercare di goderci il momento. Io una cosa che dico spesso alle mamme è che anche io ho sperimentato sinceramente come mamma, non ci rendiamo conto di quanto repentinamente i nostri bambini cambino quando sono così piccoli. E quindi oggi ho un bambino di 8 mesi che inizierà il nido magari tra 2 mesi, quindi avrà 10 mesi, e penso di doverlo preparare, di dover pensare al nido guardando il bambino che ho oggi di 8 mesi. In realtà il bambino che avremo quando avrà 10 mesi sarà un bambino già molto con nuove competenze che noi non possiamo neanche immaginare. Quindi trovo che, come dire, avrei voluto che qualcuno mi dicesse all'epoca: non ci pensare adesso goditi il tuo bambino per quello che è in questo momento. Quando inizierete il nido, la cosa importante è confrontarti con le educatrici, creare una relazione con loro e sentirti sicura e fiduciosa dello spazio nel quale lo stai mandando, perché trasmettergli quella fiducia aiuta già tantissimo il tuo bambino.
0: Intanto godiamoci le vacanze.
1: Assolutamente.
0: Magari portando con noi il suo libro, Chiara, Nati per dormire, edito, se non ricordo male, da Vallardi.
1: Sì, esatto.
0: E poi la seguiamo anche sui social e sul sito www.chiarabaiguini.com. Chiara, spero di ritrovarla presto. Grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato un vero piacere.
0: E buon lavoro, ovviamente. Grazie. Noi continuiamo, sono le 15:21. Arriva una delle canzoni di questa estate, si intitola Partenza.

0: di energia incredibile dal 1993, questa era la loro Crying. Sono le 13:32 minuti, tra poco vi porterò a Rotterdam per una parola d'arte davvero molto molto singolare. Prima per noi occasione di riascolto del Disco in Blu della settimana.
1: Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Streets of Dreams degli U2.

può avere forme diverse, magari anche quella di un brano musicale o quella di un pavimento al burro d'arachidi. Non sono impazzite quanto avviene in un museo di Rotterdam, dove è stata appena ricreata un'opera di un artista che si chiama Schippers, che è scomparso il 10 giugno scorso, aveva 83 anni, ed è lui l'autore di quest'opera. La prima versione addirittura del gioco risale al 1969, quando la presentò in una piccola galleria d'arte di un villaggio appunto olandese. Lui artista ma anche attore e comico, con grande ironia realizzò questo pavimento di burro d'arachidi. Quindi lui amava far sorridere le persone, evidentemente anche con l'arte. Un pavimento molto profumato, perché insomma il burro di arachidi ha effettivamente un profumo piuttosto così incisivo, e quindi hanno deciso in questo museo di Rotterdam, sono vaga sul museo perché non lo so pronunciare, però vi dico, il museo Boijmans van Beuningen dovrebbe essere di Rotterdam, hanno deciso di regalare, ecco, un tributo in memoria di questo artista, ricreando questo pavimento che è stato realizzato da due dipendenti del museo che per diversi giorni hanno lavorato per quest'opera d'arte, spalmando 40 secchi di burro d'arachidi su un esagono di 25 metri quadrati. Per stenderlo hanno usato le spatole da muratore, le stesse che si usano proprio per l'intonaco delle pareti. Questo strato infatti deve essere spesso 2 cm e perfettamente liscio. L'artista aveva chiesto espressamente burro di arachidi cremoso, senza pezzetti croccanti. Il risultato è ovviamente un profumo di noccioline che si sente in tutto il museo e un cartello all'ingresso che avvisa chi è allergico alle arachidi ovviamente di non entrare. È un'opera d'arte, non lo è, diciamo che queste forme di arte lasciano sempre un pochino perplesse, dividono l'opinione pubblica. In ogni caso è sicuramente qualcosa di che ha peraltro delle storie molto singolari da raccontare. Dicevamo, la prima versione del 1960 si narra che nel 1997 alcuni vandali golosi appoggiarono sul pavimento 12 fette di pane e anche delle codette di cioccolato, quelle che loro mettono molto spesso sul pane a colazione, e così un gesto provocatorio che non offese l'artista, che anzi disse che non ci stava niente male, insomma anche molto molto ironico. Ma lo dicevamo, oltre ad essere un artista era anche attore e comico. Se doveste capitare a Rotterdam e non siete allergici alle arachidi, potresti andare ad ammirarla. Non so quanto tempo resiste quest'opera d'arte, questo pavimento realizzato con burro d'arachidi, però nel caso fateci sapere.

passato da Bard, poi è stato a Lugano, questa sera sarà a Bibione e poi ancora il 24 luglio in provincia di Trapani a Castellammare del Golfo, sarà a Termoli in provincia di Campobasso il 17 agosto, Castiglioncello il 21 agosto, 30 agosto sarà a Ostuni e a Matera il 2 settembre, quindi instancabile anche il nostro Antonello Venditti. A proposito di stanchezza, abbiamo parlato di sonno dei bambini quest'oggi con la nostra ospite, insomma sfatando un po' di falsi miti che riguardano il sonno dei bambini, invitando ovviamente i genitori a godersi le vacanze, insomma a cercare di essere sereni, perché come ci spiegava la nostra ospite, poi la paura che i bambini non si addormentino paradossalmente diventa un boomerang, perché la nostra ansia la trasferiamo ai bambini che dormiranno ancora peggio, quindi facciamo tesoro dei consigli che vi abbiamo dato. Grazie alla nostra ospite, grazie a Stefano Sciurpi che era con me in regia, le parole dell'estate ovviamente tornano domani alla stessa ora, subito dopo il notiziario delle 14. Ci sono i REM a tenerci compagnia, questa è Leaving New York.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di...
3: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono veri e propri. È visione della realtà, è invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
3: Il meglio di
2: L'ora solare, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. E a Kiev oggi anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, inviato della Santa Sede.
1: La notte scorsa sul Mar Nero droni ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi, altri 3 feriti a Odessa. 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumy, mentre droni di Kiev avrebbero ferito 3 russi a Belgorod. Stamattina, intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il presidente dei Vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane, invece, ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz e Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio del 20% alle navi che passano dallo stretto. I pasdaran iraniani minacciano di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti. Si è concluso il secondo e ultimo giorno di colloquio a Roma fra Israele e Libano. Le discussioni si sono focalizzate sull'accordo quadro firmato dalle parti a Washington, che prevede tra l'altro il ritiro delle forze di difesa israeliane dalle 2 zone pilota nel sud e il trasferimento del controllo delle stesse all'esercito libanese. Terza ondata di caldo nella fase più intensa, oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15 con temperature fino a 45 gradi fra Sardegna e Sicilia, ma il nord comincia già a fare i conti con i primi violenti temporali. Papa Leone ha accettato la rinuncia di Monsignor Antonio Sant'Arsiero Rosa, vescovo di Huacho in Perù. Il prelato ha 75 anni, l'età in cui i vescovi vanno in pensione. Accusato di abusi da un portale spagnolo, aveva chiesto di essere congedato per poter fare chiarezza sulla verità, come comunicato lo scorso aprile dalla Conferenza Episcopale Peruviana. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
3: Le parole dell'estate, le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
4: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando a quel 15 luglio 2006, che era caldo pure a San Francisco, però all'epoca in un ufficio che sembrava più un garage con l'aria condizionata rotta che una tech company che avrebbe cambiato il mondo, stava partendo una rivoluzione che avrebbe trasformato profondamente il mondo della comunicazione. Una piattaforma nuova, basata sull'idea che 140 caratteri sono sufficienti per dire tutto. Detta così sembra una sfida, no? Di sintesi estrema. Vi ricordate i tempi degli SMS? E invece è diventata la miccia che ha acceso un nuovo modo di comunicare, Twitter. Di questo stiamo parlando, no? Diventa un'arena globale da quel giorno, un miscuglio di genialità, di caos, di ironia, momenti storici. È il primo posto dove il mondo non si racconta ma si manifesta in tempo reale, senza filtri, senza freni, molto spesso senza senso, ma sempre con quella scintilla di immediatezza che nessun altro spazio digitale aveva mai avuto in questa dimensione. È il posto dove si litiga, Twitter è dove si ride, si fa ironia, si sbaglia, si cancella, si riposta. Un caos magnifico che per la prima volta metteva sullo stesso piano presidenti, attivisti, comici, scienziati, il vicino di casa che twittava le foto del gatto, capito? E poi, dopo anni di cinguetti, il colpo di scena, il rebranding, il passaggio che nessuno aveva chiesto ma tutti hanno dovuto accettare, Twitter che è diventato X, un cambio di nome che sembra quasi un gesto simbolico, no? Chiudere un'epoca e aprirne un'altra, poi migliore o peggiore ancora non si è capito bene, visto che è una storia che continua ancora oggi. Per noi invece significa un'ora a disposizione nel pomeriggio di Blu 2000, versione dell'estate, per riascoltare insieme ieri e di oggi, ma anche le voci degli ospiti che sono passati da noi a raccontare i loro progetti. Con Francesco Filippi in regia siamo pronti a partire.

0: Lui si fa chiamare Sombra ed è cresciuto nell'Lower East Side di New York. Ha frequentato la Guardia High School come studente di canto, no? La Guardia High School è una vera istituzione pubblica dedicata proprio alle arti, musica, arte e performing arts a Manhattan, ed è la scuola che ha ispirato la serie Saranno Famosi, per capirci, no? Soltanto che Sombra ha mollato gli studi al terzo anno, dopo che è arrivato il successo di una canzone che aveva pubblicato nel 2022. Come dire, ho studiato abbastanza, adesso iniziamo a fare sul serio. Le parole dell'estate. La bella stagione è anche il momento in cui si possono recuperare serie TV, film o magari podcast che siamo stati costretti a mettere da parte per il poco tempo a disposizione. Ce n'è uno in particolare di cui abbiamo parlato e che mi piaceva rimettere sotto i riflettori. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Scap de Tennis a margine, perché poi adesso ci organizziamo per raccontare anche il numero in arrivo, è un giornale che racconta le storie di strada. In questo spin-off, ecco perché mi piace anche questa definizione qui, sempre di storie si parla, insomma, in qualche modo. Parliamo di un podcast, Sconfitti sul filo di lana, già un titolo che dice tante cose.
2: Esatto, è uno spin-off di Scap de Tennis, è un primo esperimento che abbiamo voluto mettere in atto. È un podcast, si chiama Sconfitti sul filo di lana, dove racconto in prima persona storie di persone che hanno perso, che sono state sconfitte proprio lì, ecco, all'ultimo, un attimo prima di farcela. E sono un po' le storie che riflettono un po' anche le nostre esistenze, perché tutti nella vita abbiamo perso qualche volta, e riflette soprattutto il senso del giornale, riflette il senso del progetto di Scarp, dei suoi venditori che spesso nella vita hanno avuto sconfitte anche pesanti e sono dovuti ripartire. E allora, partendo da qua, abbiamo cercato alcune storie nel campo della cultura, della scienza, dell'esplorazione, delle invenzioni, del cinema, dove ci sono personaggi che sono stati dimenticati dalla storia e che non meritano di essere dimenticati dalla storia, che sono finiti nell'oblio, che invece meritano di essere riportati alla luce. Ecco, questo è un po' il senso del podcast, è il senso delle storie che cerchiamo di raccontare, con uno sguardo appunto su chi perde, perché, come dico anche nel trailer del podcast, noi raccontiamo da tanti anni storie che non fanno rumore, ma in ogni sconfitta c'è un po' il seme della vittoria, no? Come diceva anche qualche grande testimone della storia.
0: Sì, no, la cosa interessante poi a margine, adesso due episodi sono già usciti, due storie sono già uscite, e tu hai citato situazioni diverse, ambientazioni diverse, insomma, da Darwin a Amundsen, che sono, diciamo, esatto, la punta dell'iceberg, diciamo, il senso della sconfitta è un po' trasversale, ecco.
2: Esatto, assolutamente, è trasversale, passa nel tempo, percorre diversi secoli, riguarda e coinvolge uomini, donne, scienziati, esploratori, inventori, artisti, fotografi. I primi due episodi sì, sono già su tutte le piattaforme, quelle più comuni, dove tutti ascoltano.
0: Sì, per ascoltare tutti
2: ascoltiamo i podcast, certo. Esatto. E faremo 8-10 puntate, perché di solito veramente ne abbiamo trovate moltissime, e in questa prima stagione ci fermeremo lì, ma poi non escludo che ci possa essere qualche seguito più avanti. Le prime due storie, come tu hai citato, sì, è la storia di Darwin, della teoria dell'evoluzione, e il focus è su chi si era avvicinato di più alla teoria dell'evoluzione, che era Russell Wallace, e un altro esploratore che aveva scoperto là nell'isola dell'Indocina una teoria che poi Darwin, sulla quale Darwin ci stava studiando poi da 20 anni.
0: Perché questa pure è una cosa interessante, che Darwin aveva la teoria dell'evoluzione pronta, finita, chiusa in un cassetto, e lì era rimasta, cioè lì stava rimanendo.
2: Assolutamente, lui fece questo viaggio nel Sud America dove vide, dove capì, dove si accorse di questa teoria, e poi tenne nel cassetto i suoi scritti, i suoi appunti, anche perché il periodo non me lo consentiva, forse non si era ancora pronti. E nello stesso tempo, dall'altra parte del mondo, appunto, un altro cittadino, suo conterraneo, scoprì là in Indocina le basi della teoria e scrisse a Darwin dicendogli: guarda che io ho scoperto queste cose. E Darwin, già il fatto appunto che dall'Indocina uno, il personaggio prende una lettera, scrive, immagina quanto tempo.
3: Sì, no, certo.
2: È occorso perché la lettera arrivasse. E Darwin è costretto a pubblicare il suo libro per non farsi superare. E ovviamente Darwin è nella storia, e Wallace e Wallace un po' meno. come appunto nel secondo episodio, come tu citavi, raccontiamo un'altra storia, questa volta di esplorazioni, anche qui una storia di sconfitta, una storia molto drammatica, la conquista del Polo Sud che Amundsen raggiunse 20 giorni prima di un altro esploratore inglese che si chiamava Robert Falcon Scott. Partirono nello stesso periodo, nello stesso mese, ma quasi dell'incredibile davvero. abbiamo cercato storie di questo genere. Il podcast è fruibile perché dura 12-13 minuti, quindi sì, ecco. non sono episodi molto lunghi, non vuole essere né una cosa scientifica né una, l'approccio non è quello dell'approfondimento, ma è quello proprio dello storytelling, della narrazione, quasi della fiction, ecco. cerchiamo ovviamente di destare nell'ascoltatore la curiosità, nel restare all'ascolto, e sono in arrivo, ho già scritto anche altre storie incredibili, mi esce una domani e posso fare anche un piccolo spoiler.
3: Oh, ecco, questo volevo chiederti,
2: dove racconto anche qui la storia di questo grande italiano al quale fu rubato un brevetto, che è Antonio Meucci.
3: Certo,
2: esatto. ma racconto la storia di Meucci perché anche quella di Meucci è una storia davvero incredibile, la storia di un giovane appassionato di invenzioni, un giovane intraprendente, di ideali rivoluzionari all'epoca, costretto a trasferirsi a Cuba e poi a New York. Nella sua casa ospita Garibaldi, inventa il telefono, gli rubano un brevetto, lo brevetto un altro, anche qui. Veramente sono piccole fiction, sono piccole storie, ma dove c'è il senso, ecco, della storia, e dove c'è la volontà, ecco, di riportare alla luce, per quello che possiamo fare, figure di questo genere, mm-hmm, che sono un po' finite, di questo genere, di questo livello anche culturale, che sono finite nell'oblio.
3: Sì.
2: Arriveranno anche le donne, ovviamente, okay, nei prossimi episodi. E tante sorprese.
3: Un mondo avventuroso in bianco e nero, no? C'è un po' questo effetto nostalgia, insomma, di queste storie che sembrano uscite veramente da un film di spionaggio e controspionaggio, invece sono fatti accaduti realmente, dove tanti sono stati anche gli italiani protagonisti, insomma.
2: Assolutamente. Ci siamo approcciati a questa idea perché volevamo raccontare un po' l'altra faccia della medaglia, no? il chiaroscuro, perché dietro un grande successo, dietro una grande invenzione, dietro una grande operazione culturale, dietro a un qualunque evento di successo, c'è sempre qualcuno che magari ci lavora, ci arriva anche di vicino e che poi appunto rimane nascosto. E questo riflette un po' le nostre storie, perché a chi non è capitato di arrivare lì sul filo di lana e di vedersi superato da un altro, da un'altra, è un po' capitato a tutti, no? Perché la sconfitta fa parte anche delle nostre esistenze, delle nostre storie, e questo è un po' anche il senso di Scarpe e del suo podcast.
0: Sconfitti sul filo di lana è il titolo, storia di chi ha visto sfumare un sogno per un dettaglio, insomma, di chi è arrivato secondo, di chi ha perso quando sembrava fatta, insomma, perché poi dietro ogni sconfitta c'è molto più del risultato stesso, no? Ci sono scelte, sacrifici, occasioni mancate e verità che meritano di essere raccontate. 10 episodi per la prima stagione da ascoltare su tutte le piattaforme. Le parole dell'estate.

0: Intanto che qualcosa stesse bollendo in pentola per gli due è un po' il segreto di Pulcinella. Insomma, è arrivato a sorpresa venerdì scorso un singolo nuovo, ufficialmente anticipazione del disco in studio che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Questa è l'unica informazione disponibile, ma c'è nell'aria un tour mondiale. Di sicuro al momento questo disco nuovo sarà il primo dopo 9 anni, che non è poco. Le parole dell'estate: parlare di tecnologia per noi significa anche provare a capire come nascono fenomeni che poi diventano un linguaggio. Magari chi ha a che fare con qualche ragazzo più giovane avrà sentito parlare di sto 6-7. Insomma, riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Stavo leggendo su fanpage che Valerio Berra ha ricostruito la storia di questo meme 67, no? Un meme che negli ultimi mesi ha invaso internet, invaso la parte, diciamo, anglofona di internet, però qualcuno è sensibile pure da noi. Ieri pomeriggio camminavo con mio figlio per strada che si è fermata all'improvviso davanti a casa di uno, cioè a fare una foto, no? Dice: ma che stai fotografando? No? Magari, non so, casa di un amico suo, non so. E mi ha detto che stava fotografando il numero, cioè eravamo al civico 67 e mi ha spiegato che è un numero famoso su internet. Adesso, l'ultimo video che ho visto in questo sempre, che poi scatta la curiosità, no? È una classe di bambini che potrebbe essere ovunque nel mondo, no? L'insegnante dice: aprite il libro a pagina 67, che uno si alza e tutti insieme partono 67, perché appunto c'è tutto un mondo di video dove persone più o meno famose dicono sto numero 67 a favore di camera. E appunto è un vecchio meme, cioè dove vecchio nell'epoca di internet significa tornare indietro di un paio di mesi, dove c'è il picco, c'è stato il picco di popolarità, ed è un cosiddetto trash meme, cioè un trend che non ha grandi significati oltre alla ripetizione compulsiva di una data frase, no? Secondo Know Your Meme, meme si dice in inglese, la prima incarnazione di 67 arriva da una canzone pubblicata da un rapper americano di Filadelfia, lui si chiama Skrilla, la canzone è Dot Dot, dove lui ripete spesso sto 67, che dovrebbe essere un riferimento alla 67esima strada, che è dove abitava lui, no? Perché è il tipo di citazione che è abbastanza ricorrente, insomma, nell'iconografia del rap. Il video pubblicato su YouTube di questa canzone fa tipo 13 rotti milioni di visualizzazioni, quindi non è proprio, ecco, uno sconosciuto. Da questa base, nel dicembre del 2024, un utente TikTok ha pubblicato un video con le immagini di un giocatore di basket americano, siamo nell'NBA, Charlotte Hornets, e in questo video il telecronista, parlando di questo giocatore che si chiama LaMelo Ball, dice di lui che sembra muoversi come qualcuno molto più agile di quanto non sia in realtà una persona alta 6,7 piedi, che sono tipo 2 metri. E da qui, boom, parte la canzone che dicevamo prima, 67. E con qualche ondata negli ultimi mesi, da allora sto meme, insomma, va e viene, no? Poi, come è facile immaginare, i contesti in cui si può usare sto 67, 67 sono tanti, insomma, dalle pagine di un libro ai compleanni di un genitore, di un nonno. Poi, in realtà, sto meme non è mai entrato in modo netto nei trend italiani, insomma, anche se poi, come tutte le cose su internet, c'è un po' un palco globale. Quindi sappiate, se vi capita di dire sto 67 in un video nostro, in italiano, in Italia, potrebbe scatenare un'ondata di commenti anche in inglese, o ce ne faremo una ragione, per carità. Poi sarebbe curioso anche che arrivasse qualcosa al contrario, cioè partisse da noi e che arrivasse nel mondo anglofono un meme col numero 23, ma non ditelo ad alta voce in una serata tra amici di Roma, a vostro rischio. Possiamo pensare ad un meme come a un'immagine che internet continua a reinventare, come fosse quasi una battuta collettiva, no? Un format condiviso, che però spesso richiede la conoscenza di termini specifici, insomma, per essere compresa anche dai non addetti ai lavori. Possiamo pensarlo semplicemente come uno dei mille linguaggi della rete di oggi. Le parole dell'estate.

Diciamo che Cristina Aguilera è rimasta legata a doppio filo a questa canzone, anche se nell'aria c'è un album nuovo, concettuale, legato a un documentario sulla sua vita e incentrato sul tema proprio della rinascita, non ci sono altre informazioni. Prima ancora Bert e Bryan Adams, passando dalle estati di ieri a quelle di oggi nel pomeriggio di In Blue 2000. Con Ben Harper invece torniamo al 2003, la canzone che dà il titolo al disco intero, bellissimo, peraltro, Diamonds on the Inside.

Cher ha una carriera che attraversa la musica, la televisione, il cinema, un simbolo proprio di empowerment, di stile, di resilienza senza tempo, leggenda vivente dello spettacolo, Oscar come miglior attrice, cos'era, 1988, per Stregata dalla Luna, più un centinaio di milioni di dischi venduti, insomma l'unica artista ad aver portato almeno una canzone al numero uno della top 10 di Billboard in 6 decenni differenti, insomma. Spigolature, appunto, come questa ora che passiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blue 2000, le parole dell'estate. Per oggi abbiamo finito, dico al plurale perché viene via anche Francesco Filippi in regia, ma siamo già pronti per domani, dove riascolteremo, tra le altre cose, il passaggio dello scorso ottobre in occasione del Linux Day, che c'è tutto un mondo di software libero da scoprire e riscoprire, ma ce lo siamo fatti raccontare da uno che ne sa. Vi aspetto puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Penso che la Russia sia pronta a un accordo sull'Ucraina, lo dice Trump in un'intervista televisiva. La presidente della Commissione europea von der Leyen oggi a Kiev ha firmato con Zelensky un'intesa per la produzione congiunta di droni. I 27 paesi dell'Unione cercano intanto ancora l'unanimità su nuove sanzioni a Mosca che evitino di far cadere il price cap. Petrolio russo. A Kiev oggi anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, inviato speciale della Santa Sede. E si conclusa a Gerusalemme la missione di Caritas italiana in Terra Santa fra Gerusalemme e Betlemme, è guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Ascoltiamolo.
2: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso un rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
1: Ondata di raid americani sull'Iran, il comando americano sostiene di aver colpito sistemi di difesa costiere di Teheran, le autorità iraniane parlano di 30 morti, come rappresaglie i Pasdaran colpiscono basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e torna al blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz, i guardiani della rivoluzione minacciano di fermare l'export di energia in tutta la regione. La politica, legge elettorale, bocciato anche l'emendamento Vannacci sulle preferenze, il testo di Futuro Nazionale ha avuto 233 voti contrari e 139 a favore, fra cui quelli di Fratelli d'Italia. La maggioranza quindi si è di nuovo spaccata, passa invece il limite di 220 deputati e 113 senatori per chi vince. Il ponte Morandi, l'amministratore delegato di Autostrade Giana, in una lettera aperta alla vigilia della sentenza di primo grado del processo, chiede scusa per la tragedia del 2018. È una nostra esigenza morale, scrive Giana. I parenti delle vittime si dicono sbigottiti dalla tempistica. I mondiali di calcio stasera, l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina alle 21, già in finale la Spagna che ieri sera ha battuto per 2-0 la Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
5: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano, avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio, e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, il Barbiere di Siviglia.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Terme Santa Lucia Tolentino.
7: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
8: Dalle acque, un aiuto al benessere.
9: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
10: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
11: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nasceva

resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Dal 16 luglio al 1 agosto torna il Camerino Festival. La 40esima rassegna internazionale di musica porta in città grandi interpreti, luoghi suggestivi e un programma che attraversa classica, jazz e musica da camera. Da Monica Zhang al Trio Concept, da Mirabassi di Modugno Balducci ad Antoine Boyer e Kior Kim, fino al gran finale con Paolo Fresu e Rita Marco Tulli. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su Radio Nuova.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova in Blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online. Due minuti, un libro.
1: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari, di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
3: Se va! Nossa!

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i bombardamenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Nuova escalation militare fra Stati Uniti e Iran, ondata di raid degli Stati Uniti. Teheran minaccia di fermare le esportazioni energetiche dal Golfo. Legge elettorale, proseguono i lavori in aula, maggioranza ancora divisa dopo lo scivolone di ieri sulle preferenze. La terza ondata di caldo di quest'estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano i temporali e grandinate, al sud temperature sopra i 40 gradi. Buonasera da Antonella Mitola. In Ucraina non si fermano i combattimenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Sentiamo Nicola Ferrante.
1: Concedi, signore, una pace giusta, che i prigionieri possano tornare a casa, i bambini riabbracciare le loro famiglie, ispira il coraggio e la saggezza per essere costruttori di pace. È la traduzione della preghiera pronunciata in ucraino dal cardinale Zuppi. È festa nazionale oggi per il battesimo di Kiev, in cui si commemora la cristianizzazione del paese. Il presidente Cei, rappresentante speciale del Papa per l'Ucraina, partecipa alla deposizione delle ghirlande con il presidente Zelensky e prega perché il Signore ispiri la determinazione di sconfiggere il male con il bene. Terza giornata per il porporato di questa missione, in cui ha portato la vicinanza di Leone. Presenti anche i vertici europei: non state combattendo solo per il vostro futuro, ma per la sicurezza di tutto il nostro continente, dice nel suo discorso pubblico la presidente von der Leyen, aggiungendo che l'Ucraina è parte dell'Europa. Sul campo non si fermano gli attacchi russi, intensificatisi nelle ultime ore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: E si conclusa oggi la missione di Caritas Italiana in Terra Santa tra Gerusalemme e Betlemme, guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Rinnovate gli impegni accanto a bambini, famiglie e comunità cristiane. Sentiamo il direttore di Caritas Italiana, Don Marco Pagnello.
2: Il lavoro di Caritas Italiana, della Chiesa Italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso un rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
0: Nuova ondata di attacchi americani in Iran. I guardiani della rivoluzione minacciano di bloccare l'export di energia. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
3: Depositi di armi e rampe lanciamissili sono stati gli obiettivi colpiti questa mattina all'alba dagli ultimi raid americani lungo la costa meridionale dell'Iran. Si tratta, ha fatto sapere il comando militare, di alcune delle postazioni usate nei giorni scorsi per colpire le navi Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno ripristinato anche il blocco dei porti, mentre i Pasdaran continuano a tenere chiuso lo Stretto di Hormuz, dove nelle ultime ore almeno due navi sono state fermate con colpi di avvertimento. Il regime di Teheran continua a minacciare vendetta, ma questo non ferma la diplomazia. Il ministro degli esteri iracino è arrivato oggi a Doha, in Qatar, ufficialmente per esprimere il cordoglio del regime per la morte dell'ex emiro Hamad bin Khalifa, ma certamente anche per incontrare i mediatori dell'emirato che stanno lavorando per l'accordo di pace. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Annunciato un incontro fra Trump e Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. A Roma intanto si è conclusa la due giorni di colloqui fra Israele e Libano, mentre sul terreno il conflitto continua a produrre vittime e distruzioni. Sentiamo Marco Burini.
4: Cominciato a Washington, continuato a Roma, il negoziato tra Israele e Libano resta un processo maledettamente complicato. Netanyahu ha detto e ridetto che il ritiro completo dal sud del paese avverrà solo se Hezbollah sarà completamente disarmato. Missione impossibile o quasi per l'esercito libanese, ma il presidente Aoun mostra comunque soddisfazione per i colloqui iniziati ieri e conclusi oggi all'ambasciata degli Stati Uniti in via Veneto. Washington ora ascolta Beirut, sottolinea Aoun, che settimana prossima verrà ricevuto alla Casa Bianca da Trump. A Roma i colloqui si sono incentrati sulle cosiddette aree pilota, territori da cui Israele dovrebbe andarsene subito, lasciando spazio all'esercito libanese. Zaatar orientale e occidentale, Frun, Calavia e Bush Calavia. Una specie di test per vedere se l'intesa raggiunta il 26 giugno può concretizzarsi. Intanto però Tzal continua a colpire villaggi del sud. Oggi è toccato a Kunin, nel distretto di Nabatieh. Marco Burini, lì nello studio.
0: E siamo alla politica. In aula proseguono i lavori della legge elettorale, la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Antonella. La maggioranza si divide ancora sulla legge elettorale dopo il doloroso KO di ieri, sulle preferenze, anche oggi sempre sullo stesso tema, su un emendamento di Futuro Nazionale. Il partito del Fratelli d'Italia vota a favore, a differenza e Forza Italia, emendamento poi bocciato dall'aula, continua intanto la caccia ai franchi tiratori, una trentina che hanno affossato il governo, occhi puntati soprattutto sui deputati di Lega e Forza Italia. Le opposizioni invece insistono nel richiedere le dimissioni di Meloni di fronte ad una maggioranza che considerano oramai lacerata. Per quanto riguarda il voto per i fuorisede, dall'aula arriva invece un sì quasi bipartisan, intanto si continua a votare in attesa della via libera della Camera la legge elettorale, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Poi si passa al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. La terza ondata di caldo di questa estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano temporali e grandinate, al sud le temperature sono sopra i 40 gradi. Sentiamo Giorgia Bresciani.
6: Dalle 7 città con bollino rosso di oggi si passerà domani a 15 e venerdì con l'aggiunta di Milano si arriverà a 17. La fa intensa porta con sé il rischio di forti temporali e violente grandinate. In gran parte del nord è stata diramata l'allerta arancione. L'Italia allerta estrema. Al sud invece si attendono picchi di 40 gradi fino a raggiungere nel weekend i 45 in alcune zone della Sardegna e della Sicilia. Domani alle 11.30 presso il Ministero della Salute si terrà una nuova riunione della cabina di regia e oggi in tutta Italia protestano i rider che chiedono maggiori tutele, in particolare alle piattaforme di food delivery, di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato nelle ore più calde. Il caldo può uccidere, sottolinea intanto la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, la quale avverte che purtroppo durante le grandi ondate di calore aumentano i ricoveri e la mortalità, soprattutto tra chi avanti negli anni ha patologie croniche. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: E domani è attesa la sentenza sul crollo del ponte Morandi. Alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive. Sentiamo Beatrice Bossi.
7: Oddio!
8: Era il 14 agosto del 2018 quando il ponte Morandi crollava, portandosi via 43 vite nel silenzio dei responsabili. A poco meno di 8 anni oggi, Autostrade per l'Italia decide di parlare. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime, parla di ferite indelebili e di esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti e i sopravvissuti alla tragedia, perché proprio domani arriverà la sentenza di primo grado di uno dei processi più imponenti della giustizia italiana. Sono 57 gli imputati, responsabili tecnici di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del Provveditorato. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente sul viadotto di Acqualonga, dove morirono altre 40 persone. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Nuovi guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, fra cui la sorella e l'ex compagno, per varie ipotesi di accusa di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS. A Cuba la crisi energetica continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini. Sentiamo Antonio Soviero.
7: A Cuba lentamente torna l'elettricità dopo il terzo blackout in 8 giorni, quinto da gennaio. Intorno alle 20 locali, le 2 di notte in Italia, poco più del 10% delle famiglie della capitale La Habana aveva la corrente. Il resto dei 10 milioni di abitanti dell'isola caraibica era al buio dalle 11 del mattino. È frustrante, racconta Hector. Il cibo va male, dobbiamo fare la spesa tutti i giorni, non potendo conservare nulla. Il ministro dell'energia punta il dito contro il blocco petrolifero statunitense, dopo che Washington ha deposto Nicolas Maduro il 3 gennaio. Il Venezuela era il principale fornitore di carburante di Cuba e le pressioni USA hanno indotto anche il Messico a interrompere le spedizioni di petrolio verso l'isola. Dall'inizio dell'anno solo una petroliera russa ha raggiunto La Habana, che produce solo il 40% del carburante necessario. Cuba attraversa la peggiore crisi economica degli ultimi decenni e si cominciano a vedere proteste contro il governo. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Ed è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, confermando la sentenza d'appello. Da domani al cinema Odissea, il film firmato dal premio Oscar Christopher Nolan, che rilegge la vicenda di Ulisse tra epica e grande intrattenimento. Sentiamo Fabio Falzone.
9: Quel mondo è finito.
10: Sul film si possono dire molte cose: circa 3 ore di durata, 250 milioni di dollari di budget, primo lungometraggio ad essere girato internamente con cineprese IMAX, su pellicola 70 mm. In sostanza si tratta di una nuova generazione di cineprese più leggere e silenziose. E poi un cast di stelle che sta infiammando i tappeti rossi di tutto il mondo. In realtà quello che resta del film è il grande spettacolo a livello di forma e di sostanza, e poi i momenti di avventura, le creature, Polifemo, il canto delle sirene, le interpretazioni di Matt Damon e Tom Holland, che sono i veri protagonisti del film. L'atto d'accusa neanche troppo velato nei confronti della guerra. Nolan ci ricorda anche l'importanza di onorare i morti, soprattutto i singoli che hanno sacrificato la vita per il bene della collettività, e lo fa a modo suo, in maniera decisamente epica. Fabio Falzone, linea allo studio.
0: I mondiali di calcio stasera, l'altra semifinale Inghilterra-Argentina alle 21, già in finale la Spagna, che ieri sera ha battuto per 2-0 la Francia. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie Gabriele Mileti, che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariun Batargan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici. Crescere significa, tra le altre cose, scoprire che le persone che amiamo non sono esattamente quelle che credevamo. Non è sempre una delusione, a volte è semplicemente la realtà che prende il posto del mito. Ma fa male lo stesso.

Michele ha 9 anni e suo padre è il suo eroe. È grande, è forte, sa fare le cose con le mani, sa come funziona il mondo. Michele lo guarda con quella ammirazione totale e incondizionata che i bambini riservano ai padri. Quell'ammirazione che non ha ancora dovuto fare conti con nessuna smentita, nessuna crepa, nessuna realtà. Ma qualcosa non torna. Suo padre esce di notte. Torna tardi, silenzioso, con una faccia che Michele non riconosce. Parla sottovoce con gli altri uomini del paese, in angoli della piazza o sulla soglia di casa, in quei capannelli che si sciolgono quando arriva qualcuno che non dovrebbe sentire. C'è una nervosità nell'aria che Michele sente sotto la pelle, ma non riesce ancora a tradurre in pensieri chiari. Poi una notte Michele non riesce a dormire. Sente le voci degli adulti che parlano in cucina credendo che lui dorma. Si alza, si avvicina alla porta, ascolta e capisce. Capisce chi è Filippo davvero. Capisce perché è in quella buca. Capisce come c'è finito. Capisce che suo padre, il suo eroe, l'uomo grande e forte che sa come funziona il mondo, sa tutto. Non solo sa tutto, è coinvolto, è dentro quella storia fino al collo. È uno di quei momenti in cui l'infanzia finisce davvero. Non con un gesto simbolico, non con una data che si segna sul calendario, con una comprensione, con il momento esatto in cui un bambino capisce che gli adulti che ama possono sbagliare. Possono fare cose molto sbagliate e che quell'ammirazione totale, quella fiducia senza riserve non reggerà più. Questo libro racconta quel momento con una precisione che fa quasi male a leggere, senza giudicare, senza semplificare, senza dire chi ha ragione e chi ha torto, mostrando solo la faccia di un bambino di 9 anni che sta capendo una cosa che avrebbe voluto non capire mai. La parola di oggi di Pagine d'Estate è tradimento. Grazie ad Antonio Torretti per essere stati con noi. A domani.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: che non esiste niente.
1: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Giovedì 16 luglio apre il Camerino Festival 2026 con intrecci romantici. Monica Zhang, Aldo Campagnari, Andrea Esposto, Vittorio Benaglia e Chiara Burattini interpretano Svorak e Schumann. Un inizio raffinato ed intenso per la 40esima rassegna internazionale di musica. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. Ci siamo, da venerdì 17 luglio al 9 agosto torna il Macerata Opera Festival, giunto alla 62esima edizione con 12 appuntamenti allo Sferisterio. In programma le opere Nabucco, Il Barbiere di Siviglia, Il Trovatore e Carmina Burana. Ad aprire il festival sarà il nuovo allestimento di Nabucco, diretto da Fabrizio Maria Carminati e firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, che propone una lettura contemporanea dell'opera e affronta temi universali come identità, dialogo e convivenza tra i popoli. Nel cast spiccano il soprano Anastasia Bartoli nel ruolo di Abigail, il baritono Arjun Batar, Gambatar, nei panni di Nabucco, il mezzo soprano Laura Verrecchia per la prima volta allo Sferisterio che interpreta Fenena, affiancati dalla Form Orchestra Filarmonica Marchigiana e dal coro lirico marchigiano Vincenzo Bellini. L'edizione 2026 si presenta con nuovi sponsor, il sostegno confermato dei 100 mecenati e un'intensa attività di promozione internazionale. Prima del debutto sono in programma le anteprime Under 30 dedicate alle tre opere. Il festival conferma così il suo ruolo di riferimento culturale e di motore per la promozione del territorio e dell'economia marchigiana. Ai nostri microfoni il maestro Fabrizio Maria Carminati nell'intervista di Maria Moretti.
6: Sarà uno spettacolo sicuramente moderno, che è legato comunque alla tradizione interpretativa di questo genere di opere. Nabucco è un'opera che ha una tradizione enorme alle spalle e questo allestimento è perfettamente calzante a questa tradizione musicale, che definisce l'opera un'opera di bel canto. E qui potremmo discutere a lungo, ma io sono convinto di questa mia espressione, e quindi direi che è stato fatto un grande lavoro intorno a questi spazi scenici e devo dire che tutto rientra in uno schema, in una visione che era preordinata e precostituita.
5: Iniziati i lavori di riparazione e miglioramento sismico del santuario del Santissimo Crocifisso di Treia, uno degli edifici religiosi più significativi delle Marche, danneggiato dalla sisma 2016. Si tratta di un passaggio particolarmente atteso che segna l'avvio dell'ultima fase del recupero dell'intero complesso francescano. Il convento è infatti ormai prossimo alla conclusione degli interventi e una volta terminato anche il cantiere del santuario, nel giro di un paio d'anni il complesso tornerà completamente fruibile. Si tratta di un intervento di oltre 7 milioni di euro. L'avvio di questo cantiere è una notizia che ci rende particolarmente contenti, commenta il sindaco Franco Capponi. Oggi vediamo partire l'ultimo grande intervento necessario per restituire l'intero complesso alla città. L'intero edificio sorge sulle rovine dell'antico insediamento dell'ex Trea. Ancora oggi nell'area adiacente al santuario è riconoscibile la pianta dell'antico anfiteatro romano e numerosi frammenti di epoca romana sono stati reimpiegati nelle murature del convento, rendendolo un autentico scrigno di stratificazioni storiche. Un 29enne residente a Orbisaglia è stato denunciato dai carabinieri di Mogliano per uccisione di animali e violenza privata. Le indagini sono scattate dopo la denuncia querela presentata lo scorso 8 luglio dalle vittime dell'episodio. I militari hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto la sera del 7 luglio nel territorio del comune di Petriolo. Il giovane era alla guida della propria auto quando ha imboccato una strada a velocità sostenuta. Senza curarsi del pericolo e senza rallentare, non si è accorto della presenza di un intero nucleo familiare che stava passeggiando insieme al proprio cane, un meticcio di piccola taglia. L'auto ha travolto in pieno l'animale e il conducente, anziché fermarsi e prestare soccorso, si è dato alla fuga. Purtroppo, a causa del violento impatto, il cagnolino ha riportato lesioni gravissime che si sono rivelate fatali. Grazie agli elementi raccolti e alle testimonianze, i carabinieri sono riusciti a identificare con certezza il pirata della strada, per il quale è scattata la denuncia. L'Università di Camerino si conferma ancora una volta ai vertici della classifica Censis. Per il 23esimo anno consecutivo è prima tra gli Atenei fino a 10.000 iscritti e con un punteggio complessivo di 95,3 si posiziona per il sesto anno di fila al primo posto assoluto tra tutti gli Atenei statali italiani. Un risultato che premia l'impegno costante di Unicam nel garantire servizi di eccellenza e un'offerta formativa di qualità, sempre in linea con le esigenze delle studentesse, degli studenti e del mondo del lavoro. Unicam resta ai vertici nella comunicazione digitale, valutata dal Censis attraverso 79 indicatori che misurano struttura e accessibilità del sito web, servizi online e performance dei canali social. Ed ora passiamo a UniMC, che è seconda in Italia per le lauree triennali della area educazione e formazione, terza per scienze giuridiche, ottava nell'area linguistica. Il corso magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria resta stabilmente tra i primi cinque a livello nazionale, mentre tra le lauree magistrali biennali si distingue anche l'ambito politico-sociale e comunicazione al nono posto. Sono risultati ottenuti dall'Università di Macerata nella nuova classifica Censis della didattica universitaria pubblicata insieme alla graduatoria generale degli Atenei italiani. Nel quadro complessivo riservato ai piccoli Atenei statali, UniMC conferma il quarto posto nazionale, mantenendo una posizione solida nella fascia alta della classifica. Come scoprire i borghi più belli d'Italia nelle Marche senza auto, in viaggio con Jake Carson. È il nuovo progetto editoriale dell'associazione I borghi più belli d'Italia, presentato a Palazzo delle Marche con il presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, i rappresentanti dell'associazione, gli autori e l'editore. Il volume è una guida alla scoperta dei 32 comuni marchigiani associati e certificati, con indicazioni su come raggiungerli e cosa visitare, viaggiando esclusivamente a bordo dei mezzi pubblici. Questo libro, ha evidenziato il presidente Pasqui, non si limita a descrivere luoghi bellissimi, propone un modo diverso di guardarli e di raggiungerli. È una guida per un turismo senza fretta, che rispetta l'ambiente, la natura, il territorio, che riesce ad assaporare i valori e le tradizioni tramandate, la storia, il paesaggio, l'architettura, i dialetti. Nata nel 2002 all'interno della consulta del turismo dell'ANCI, I borghi più belli d'Italia conta oggi 360 siti e le Marche sono state le prime nel 2015 a costituire un proprio comitato regionale. Seduta di insediamento del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, il CREL, che così come prevede la normativa di riferimento, ha anche subito provveduto ad eleggere presidente e vicepresidente. All'esito della votazione è risultato eletto presidente Andrea Passacantando, che prende il testimone da Luca Talevi, mentre Giorgio Andreani è il nuovo vicepresidente, succedendo a Gilberto Gasparoni. Nato a Tolentino nel nel 1968, Andrea Passacantando è laureato in giurisprudenza e specializzato in diritto comunitario. Vanta una lunga esperienza nel settore agricolo, è titolare di un'azienda agricola nel maceratese e nell'associazionismo di categoria. Il CREL, attualmente composto da 35 rappresentanti delle categorie economiche, sociali e ordinistiche del territorio marchigiano, resta in carica per la durata della legislatura, mentre per gli organi di vertice, presidente e vice, è prevista la verifica di metà mandato dopo 30 mesi dall'elezione.
4: Il taccuino.
5: Il Quiete Music Festival entra nel vivo con due nuovi appuntamenti che accompagnano il pubblico in un viaggio musicale tra la canzone d'autore italiana e il jazz di respiro internazionale. Il primo concerto è in programma stasera alle 21 a Villa Spada con la rassegna pop e lo spettacolo Semplicemente Cantautori del Mosaico Folkestra Trio, un omaggio ai grandi protagonisti della musica italiana attraverso un repertorio che percorre alcune delle pagine più belle del cantautorato. Il festival proseguirà sabato 18 luglio, sempre alle 21, con Antonio Forcione Quartet con Sketches of the World, progetto che porta sul palco uno dei chitarristi più apprezzati della scena jazz internazionale. La sua musica risuonerà a Villa Spada nell'unica data nelle Marche del suo tour. Si apre domani alle 21.15 all'Auditorium dell'Accademia della Musica ABF di Camerino la 40ª edizione del Camerino Festival, rassegna internazionale di musica che fino al 1 agosto porterà in città grandi interpreti, musica da camera, jazz, formazione e linguaggi contemporanei. Il concerto inaugurale, dal titolo Intrecci Romantici, è affidato al quintetto formato da Monica Zhang al pianoforte, Aldo Campagnari al violino, Andrea Esposto al secondo violino, Vittorio Benaglia viola e Chiara Burattini violoncello. Il programma consta due pagine centrali del repertorio cameristico. Il quintetto per pianoforte e archi opera 81 di Dvořák e il quintetto per pianoforte archi opera 44 di Schumann. Venerdì 17 e sabato 18 luglio il campo sportivo di Appignano di Via degli Impianti Sportivi ospita la prima edizione del Futura Park Festival, organizzato dalla giovane associazione Cardonas, un gruppo di ragazzi accomunati dalla volontà di portare energia, idee innovative e nuove connessioni sul territorio in collaborazione con il comune di Appignano. Il festival nasce con l'obiettivo di creare un format innovativo e coinvolgente, capace di attrarre pubblico di tutte le età. Musica e DJ set, sabato ci sarà anche The Brands, format ormai affermato che porterà al festival il suo mix di interviste, gadget e intrattenimento.
4: Il tempo nelle Marche.
5: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 24-32 gradi. Il nostro OGR termina qui, grazie per averci seguito.
4: Giornale Radio Nuova.
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
7: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
8: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardea Zabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumina.
7: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in blu.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: libro.
1: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono tre bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei tre amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Ikuo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i tre protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsiglia.
0: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Dal 16 luglio al 1 agosto torna il Camerino Festival. La 40esima rassegna internazionale di musica porta in città grandi interpreti, luoghi suggestivi e un programma che attraversa classica, jazz e musica da camera. Da Monica Zhang al Trio Concept, da Mirabassi di Modugno Balducci ad Antoine Boyer e Kior Kim, fino al gran finale con Paolo Fresu e Rita Marco Tulli. Camerino Festival, vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Macerata Opera Festival al debutto. Oggi approfondiamo, sì, proprio questo tema, perché venerdì prossimo 17 luglio si apre questa 62esima edizione allo Sferisterio di Macerata e c'è grande attesa per questa nuova produzione. C'è stata proprio la presentazione di questo allestimento Nabucco, opera in quattro atti di Giuseppe Verdi. Sul palco avremo un cast di giovanissimi con la direzione di Fabrizio Maria Carminati. Il cast è tra i più giovani di sempre, vede la presenza di una delle cantanti più acclamate degli ultimi anni, il soprano Anastasia Bartoli, potente Abigail, dalla voce ricca di colori, svettante negli acuti, con un'immagine moderna, provocatoria e una personalità irrituale, decisamente fuori dalla routine. Con lei un'altra intrigante voce rivelazione, il baritono Arion Gambari, che ha recentemente stupito il pubblico del Teatro Regio di Parma per la sua potenza vocale, l'adamantina proiezione del suono, il gusto nel fraseggio e la precisione della dizione, senza dimenticare che si tratta del secondo grande baritono che arriva sui palchi d'Occidente, da una terra, la Mongolia, che con soli 3 milioni di abitanti ha una particolare vocazione all'opera lirica, grazie anche alla radicata tradizione popolare del canto gutturale difonico. Poi per la prima volta allo Sferisterio il mezzo soprano Laura Verrecchia, reduce da un'annata assai blasonata tra Fenice di Venezia, Opera di Roma e Maggio Musicale Fiorentino, e il fresco tenore Simone Fenotti come Abdallo, voce già confermata da palchi di pregio come il Regio di Parma. Fra gli eccellenti ritorni al MOF si trovano poi il basso Alberto Comes al suo debutto nell'importantissimo ruolo di Zaccaria, il tenore Alessandro Scotto di Luzio nei panni di Ismaele, il giovanissimo soprano Alessia Camarin come Anna, il cinese Renzo Ran come sacerdote di Belo. Ricordiamo che il Nabucco vede la coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, che conferma la crescente collaborazione territoriale a sostegno della cultura. Quindi viene presentata una nuova visione della terza opera di Verdi, quella che ne decretò il successo come compositori grazie alla rilettura di Fournier. Ora passiamo alle interviste. Cominciamo con il direttore artistico del Macerata Opera Festival, Marco Vinco, a seguire il direttore dell'orchestra, peraltro l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, Fabrizio Maria Carminati, e infine anche l'assessore alla cultura del comune di Macerata, Lorella Benedetti. Le interviste sono state raccolte da Maria Moretti.
5: Innanzitutto è il mio battesimo allo Sferisterio, perché la mia prima opera nella stagione che ho disegnato totalmente io, e quindi diciamo che ha un significato particolare. È un'opera che non si fa allo Sferisterio da tantissimi anni e che fin dal primo momento di insediamento ho deciso di mettere in scena. È stata una bellissima avventura, dico è stata, ma è e sarà, perché deve ancora andare in scena, sia con il team creativo, quindi con il regista, lo scenografo, la costumista, sia con il direttore d'orchestra, sia con tutti gli artisti, i solisti, i cantanti, il coro e l'orchestra, che si sono, come dire, prodigati in queste settimane, in questi mesi, per l'allestimento di questo spettacolo. Quindi un grande debutto, un allestimento molto atteso, e ho seguito ovviamente giorno per giorno tutte le prove e ci sono tutti i presupposti per un grande successo. È una stagione molto varia, una stagione che sta avendo grande riscontro di biglietteria. Ad oggi abbiamo circa 2000 biglietti in più venduti rispetto allo scorso anno in questo giorno, e questo ci riempie di soddisfazione. Il secondo titolo dopo Nabucco sarà Il barbiere di Siviglia, il Gioacchino Rossini, quindi un'opera famosissima di un genio marchigiano, in un allestimento del Macerata Opera Festival, con la regia di Daniele Menghini, la direzione di Jacopo Brusa e un cast di cantanti rossiniani doc. E il terzo titolo, Il Trovatore di Giuseppe Verdi, anche qui in un nostro storico allestimento del regista Francisco Negrin, diretto da Dimitri Jurovsky, e un cast che vede proprio specialisti del repertorio verdiano che vanno a interpretare un'opera molto difficile, alcuni dei quali addirittura debuttano nei ruoli. Questa cosa desta molto curiosità, perché in tutti e tre i titoli abbiamo star internazionali che a volte debuttano nel ruolo o debuttano a Macerata, e poi giovani molto promettenti che già si stanno affermando su alcuni palcoscenici internazionali e che qui destano l'interesse dei grandi melomani, che già mandano email, messaggi, prenotano per poter venire ad ascoltare.
6: Sarà uno spettacolo sicuramente moderno, che è legato comunque alla tradizione interpretativa di questo genere di opere. Nabucco è un'opera che ha una tradizione enorme alle spalle, e questo allestimento è perfettamente calzante a questa tradizione musicale, che definisce l'opera un'opera di bel canto. E qui potremmo discutere a lungo, ma io sono convinto di questa mia espressione, e quindi direi che è stato fatto un grande lavoro intorno a questi spazi scenici, e devo dire che tutto rientra in uno schema, in una visione che era preordinata e precostituita. Il Macerata Opera Festival da sempre offre un luogo meraviglioso dove passare ore meravigliose ascoltando musica e ascoltando l'opera lirica, che ormai è un capolavoro riconosciuto in tutto il mondo. Lo spazio è enorme, e lo spazio è gestito anche in modo molto attento e calibrato dal personale che ci lavora, che ormai da anni ha capito come funziona questo teatro, e quindi lavorarci è un gran piacere. E io ritengo che dal punto di vista turistico anche sia una fonte inesauribile di occasioni, perché il pubblico d'estate, soprattutto il pubblico appassionato di opera lirica che passa le vacanze girando per i festival italiani, ha una grande occasione nel Festival di Macerata, che ormai è consolidato e ha una grande storia alle spalle.
7: Sono orgogliosissima, veramente felice di rappresentare in qualche modo l'amministrazione comunale in questo che è il festival più importante sicuramente della città, che dà davvero un grande orgoglio per la città di Macerata avere questo festival, che richiama ogni anno tantissimi appassionati, ma anche visitatori, turisti che comunque hanno la possibilità di venire ad ascoltare l'opera lirica, ma anche di visitare la città. Quest'anno in particolare, oltre a tutto il cartellone parallelo al MOF, abbiamo anche una mostra che abbiamo inaugurato la settimana scorsa, che è itinerante, perché è anche all'interno di questo dello Sferisterio. C'è un'opera di Nannucci che è nel foyer dello Sferisterio, quindi sono fiduciosa che andrà sicuramente, avrà un grande successo anche quest'anno il festival. E quindi insomma spero che coloro che verranno saranno soddisfatti e che questo festival appunto avrà successo come d'altra parte negli ultimi anni sempre stato.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it. Civitanova Danza. Giovedì 16 luglio al Teatro Rossini, in anteprima nazionale, Carnaval Vivaldi. Il balletto di Roma, tra le compagnie italiane più prestigiose, porta in scena uno spettacolo visionario, tra maschere, atmosfere barocche e musiche di Vivaldi. Un viaggio tra realtà ed illusione da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, giovedì 16 luglio, Carnaval Vivaldi. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
7: Per il momento non esistono

se mi guardi ancora e non li muovi, diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci, tu non vuoi guai. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa,

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova, in blu.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso

c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte.

0: Originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Ci siamo, da venerdì 17 luglio al 9 agosto torna il Macerata Opera Festival, giunto alla 62esima edizione con 12 appuntamenti allo Sferisterio. In programma le opere Nabucco, Il Barbiere di Siviglia, Il Trovatore e Carmina Burana. Ad aprire il festival sarà il nuovo allestimento di Nabucco, diretto da Fabrizio Maria Carminati e firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, che propone una lettura contemporanea dell'opera e affronta temi universali come identità, dialogo e convivenza tra i popoli. Nel cast spiccano il soprano Anastasia Bartoli nel ruolo di Abigail, il baritono Arjun Batar, Gambatar, nei panni di Nabucco, il mezzo soprano Laura Verrecchia per la prima volta allo Sferisterio, che interpreta Fenena, affiancati dalla Form Orchestra Filarmonica Marchigiana e dal Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini. L'edizione 2026 si presenta con nuovi sponsor, il sostegno confermato dei 100 mecenati e un'intensa attività di promozione internazionale. Prima del debutto sono in programma le anteprime Under 30 dedicate alle tre opere. Il festival conferma così il suo ruolo di riferimento culturale e di motore per la promozione del territorio e dell'economia marchigiana. Ai nostri microfoni il maestro Fabrizio Maria Carminati nell'intervista di Maria Moretti.
4: Sarà uno spettacolo sicuramente moderno, che è legato comunque alla tradizione interpretativa di questo genere di opere. Nabucco è un'opera che ha una tradizione enorme alle spalle e questo allestimento è perfettamente calzante a questa tradizione musicale, che definisce l'opera un'opera di bel canto. E qui potremmo discutere a lungo, ma io sono convinto di questa mia espressione, e quindi direi che è stato fatto un grande lavoro intorno a questi spazi scenici, e devo dire che tutto rientra in uno schema, in una visione che era preordinata e precostituita.
3: Iniziati i lavori di riparazione e miglioramento sismico del santuario del Santissimo Crocifisso di Treia, uno degli edifici religiosi più significativi delle Marche, danneggiato dalla sisma 2016. Si tratta di un passaggio particolarmente atteso che segna l'avvio dell'ultima fase del recupero dell'intero complesso francescano. Il convento è infatti ormai prossimo alla conclusione degli interventi e, una volta terminato anche il cantiere del santuario, nel giro di un paio d'anni il complesso tornerà completamente fruibile. Si tratta di un intervento di oltre 7 milioni di euro. L'avvio di questo cantiere è una notizia che ci rende particolarmente contenti, commenta il sindaco Franco Capponi. Oggi vediamo partire l'ultimo grande intervento necessario per restituire l'intero complesso alla città. L'intero edificio sorge sulle rovine dell'antico insediamento dell'ex Trea. Ancora oggi, nell'area adiacente al santuario, è riconoscibile la pianta dell'antico anfiteatro romano e numerosi frammenti di epoca romana sono stati reimpiegati nelle murature del convento, rendendolo un autentico scrigno di stratificazioni storiche. Un 29enne residente a Orbisaglia è stato denunciato dai carabinieri di Mogliano per uccisione di animali e violenza privata. Le indagini sono scattate dopo la denuncia querela presentata lo scorso 8 luglio dalle vittime dell'episodio. I militari hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto la sera del 7 luglio nel territorio del comune di Petriolo. Il giovane era alla guida della propria auto quando ha imboccato una strada a velocità sostenuta. Senza curarsi del pericolo e senza rallentare, non si è accorto della presenza di un intero nucleo familiare che stava passeggiando insieme al proprio cane, un meticcio di piccola taglia. L'auto ha travolto in piedi pieno l'animale e il conducente, anziché fermarsi e prestare soccorso, si è dato alla fuga. Purtroppo, a causa del violento impatto, il cagnolino ha riportato lesioni gravissime che si sono rivelate fatali. Grazie agli elementi raccolti e alle testimonianze, i carabinieri sono riusciti a identificare con certezza il pirata della strada, per il quale è scattata la denuncia. L'Università di Camerino si conferma ancora una volta ai vertici della classifica Censis per il 23esimo anno consecutivo e prima tra gli Atenei fino a 10.000 iscritti e con un punteggio complessivo di 95,3 si posiziona per il sesto anno di fila al primo posto assoluto tra tutti gli Atenei statali italiani. Un risultato che premia l'impegno costante di Unicam nel garantire servizi di eccellenza e un'offerta formativa di qualità, sempre in linea con le esigenze delle studentesse, degli studenti e del mondo del lavoro. Unicam resta ai vertici nella comunicazione digitale, valutata dal Censis attraverso 79 indicatori che misurano struttura e accessibilità del sito web, servizi online e performance dei canali social. Ed ora passiamo a UNIMC, che è seconda in Italia per le lauree triennali della area educazione e formazione, terza per scienze giuridiche, ottava nell'area linguistica. Il corso magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria resta stabilmente tra i primi cinque a livello nazionale, mentre tra le lauree magistrali biennali si distingue anche l'ambito politico-sociale e comunicazione al nono posto. Sono risultati ottenuti dall'Università di Macerata nella nuova classifica Censis della didattica universitaria pubblicata insieme alla graduatoria generale degli Atenei italiani. Nel quadro complessivo riservato ai piccoli Atenei statali, UNIMC conferma il quarto posto nazionale, mantenendo una posizione solida nella fascia alta della classifica. Come scoprire i borghi più belli d'Italia nelle Marche senza auto, in viaggio con Jake Carson. È il nuovo progetto editoriale dell'associazione I Borghi più belli d'Italia, presentato a Palazzo delle Marche con il presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, i rappresentanti dell'associazione, gli autori e l'editore. Il volume è una guida alla scoperta dei 32 comuni marchigiani associati e certificati, con indicazioni su come raggiungerli e cosa visitare, viaggiando esclusivamente a bordo dei mezzi pubblici. Questo libro, ha evidenziato il presidente Pasqui, non si limita a descrivere luoghi bellissimi, propone un modo diverso di guardarli e di raggiungerli. È una guida per un turismo senza fretta, che rispetta l'ambiente, la natura, il territorio, che riesce ad assaporare i valori e le tradizioni tramandate, la storia, il paesaggio, l'architettura, i dialetti. Nata nel 2002 all'interno della consulta del turismo dell'ANCI, I Borghi più belli d'Italia conta oggi 360 siti e le Marche sono state le prime nel 2015 a costituire un proprio comitato regionale. Seduta di insediamento del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, il CREL, che così come prevede la normativa di riferimento, ha anche subito provveduto ad eleggere presidente e vicepresidente. All'esito della votazione è risultato eletto presidente Andrea Passacantando, che prende il testimone da Luca Talevi, mentre Giorgio Andreani è il nuovo vicepresidente, succedendo a Gilberto Gasparoni. Nato a Tolentino nel 1968, Andrea Passacantando è laureato in giurisprudenza e specializzato in diritto comunitario. Vanta una lunga esperienza nel settore agricolo, è titolare di un'azienda agricola nel maceratese e nell'associazionismo di categoria. Il CREL, attualmente composto da 35 rappresentanti delle categorie economiche, sociali e ordinistiche del territorio marchigiano, resta in carica per la durata della legislatura, mentre per gli organi di vertice, presidente e vice, è prevista la verifica di metà mandato dopo 30 mesi dall'elezione.
5: Il taccuino.
3: Il Quiete Music Festival entra nel vivo con due nuovi appuntamenti che accompagnano il pubblico in un viaggio musicale tra la canzone d'autore italiana e il jazz di respiro internazionale. Il primo concerto è in programma stasera alle 21 a Villa Spada con la rassegna pop e lo spettacolo Semplicemente Cantautori del Mosaico Folkestra Trio, un omaggio ai grandi protagonisti della musica italiana attraverso un repertorio che ripercorre alcune delle pagine più belle del cantautorato. Il festival proseguirà sabato 18 luglio, sempre alle 21, con Antonio Forcione Quartet con Sketches of the World, progetto che porta sul palco uno dei chitarristi più apprezzati della scena jazz internazionale. La sua musica risuonerà a Villa Spada nell'unica data nelle Marche del suo tour. Si apre domani alle 21.15 all'Auditorium dell'Accademia della Musica ABF di Camerino la 40ª edizione del Camerino Festival, rassegna internazionale di musica che fino al 1 agosto porterà in città grandi interpreti, musica da camera, jazz, formazione e linguaggi contemporanei. Il concerto inaugurale, dal titolo Intrecci Romantici, è affidato al quintetto formato da Monica Zhang al pianoforte, Aldo Campagnari al violino, Andrea Esposto al secondo violino, Vittorio Benaglia viola e Chiara Burattini violoncello. Il programma consta due pagine centrali del repertorio cameristico. Il quintetto per pianoforte e archi opera 81 di Dvořák e il quintetto per pianoforte archi opera 44 di Schumann. Venerdì 17 e sabato 18 luglio il campo sportivo di Appignano di Via degli Impianti Sportivi ospita la prima edizione del Futura Park Festival, organizzato dalla giovane associazione Cardonas, un gruppo di ragazzi accomunati dalla volontà di portare energia, idee innovative e nuove connessioni sul territorio in collaborazione con il comune di Appignano. Il festival nasce con l'obiettivo di creare un format innovativo e coinvolgente, capace di attrarre pubblico di tutte le età. Musica, DJ set, sabato ci sarà anche The Brands, format ormai affermato che porterà al festival suo mix di interviste, gadget e intrattenimento.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 24-32 gradi. Il nostro OGR termina qui, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Buon lunedì 6 di luglio, sono le 10:16, io sono Giacomo Baldassari, benvenuti come tutti i lunedì mattina alle Marche che innovano, il format di Radio Nuova Macerata che racconta lo sviluppo, il progresso, la crescita della nostra regione attraverso buone pratiche tutte quante legate fra loro dal filo rosso dell'innovazione. Un saluto a Gigliola e all'aiutante Maria in regia questa mattina e siamo pronti per tuffarci appunto in un altro racconto di cose belle, di cose come diciamo sempre fatte con il cuore, che però hanno un valore non soltanto morale ma anche un impatto significativo sull'economia e sulla crescita generale della nostra regione. Vi anticipo già che questa puntata, questa mattina, sarà interamente dedicata a temi sociali importanti come quelli della tratta degli esseri umani, come quello della violenza. Tratta degli esseri umani che è una piaga sociale a livello globale che dal 2013 a oggi, dati alla mano, è cresciuta di oltre il 20% numericamente in Italia. Sappiamo tutti quelli che sono i dibattiti in corso anche a livello governativo, quelli che sono i provvedimenti in essere e quelli che potranno diventarlo. C'è anche da dire che a livello marchigiano il fenomeno ha un rilievo marginale perché pesa fra lo 0,1 o meglio ha pesato in questo periodo, in questo spaccato in cui ho dato i precedenti numeri, fra lo 0,1 e lo 0,4%, però voliamo metaforicamente a Fabriano per incontrare il primo ospite di oggi che ha dato vita a un laboratorio, quindi a una azienda sociale che produce cibo. Poi ci faremo, senza darvi spoiler, anticipare tutto quanto direttamente da lei, e valorizzando risorse che sono state recuperate proprio perché vittime di questo fenomeno sociale, cioè della tratta. Dovrebbe essere in diretta con noi Marina Valente, che è vicepresidente della cooperativa Pace in Terra di Fabriano e cofondatrice del laboratorio Redenta. Buongiorno vicepresidente, benvenuta ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
2: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Bene, bene, stavo riflettendo mentre la presentavo che il nome della cooperativa di cui lei è vicepresidente è di fatto un auspicio, un augurio, un po' quello che ci auguriamo tutti da più di un anno a questa parte. Pace in terra.
2: Sì. Nasce proprio, diciamo che Pace in Terra è nata già alcuni anni fa con una associazione ITS che si occupa di accoglienza di migranti, così poi in questo ultimo anno e mezzo è nata questa cooperativa sociale dove poi ecco ha dato vita al laboratorio artigianale delle marmellate Redenta.
1: Ecco, adesso ne parliamo, la interrompo un attimo giusto per aiutarla a allinearci alla conversazione. Bene. Non tanto con me ma con tutti i nostri ascoltatori che, come lei sa, sono sì sicuramente molto concentrati nella provincia di Macerata, ma essendo una radio regionale ci ascoltano anche da Fabriano, da tutto l'entroterra fabrianese, iesino, un po' in tutta quanta la regione, addirittura in DAB su scala nazionale. Quindi dicevamo, l'ho lasciato proprio presentare a lei, abbiamo tenuto un po' in sospeso i nostri radioascoltatori, perché avevo semplicemente anticipato che Redenta è un laboratorio che produce il cibo, senza dire che cosa, e che ha sede a Fabriano, e la particolarità di Redenta, se ho capito bene, qual è? Quella di valorizzare, impiegandolo appunto nella sua filiera produttiva, delle risorse umane che sono state tutte quante vittime di tratta. Sì. Allora io inizierei da qui. Vicepresidente, inizierei dal dire che cos'è, un po' meglio, questa piaga globale della tratta degli esseri umani e come interviene la cooperativa anche attraverso Redenta. Poi parleremo di Redenta.
2: Certo, allora noi abbiamo nel territorio fabrianese una pronta accoglienza della comunità Papa Giovanni XXIII, responsabile Donaldo Buonaiuto, e io insieme a mio marito siamo le figure genitoriali di queste donne vittime di di violenza e di tratta, e quindi da qui nasce un po' la necessità di ridare dignità a queste persone attraverso anche l'inclusione lavorativa, oltre che alla rinascita personale. E, ecco, da questo esigenza, con l'aiuto di persone di buona volontà, siamo riuscite a realizzare il laboratorio Redenta.
1: Una curiosità: quando parlava di figure genitoriali, non lo dice soltanto in senso metaforico, ma lo dice anche con un valore legale, corretto?
2: Allora, noi, io e mio marito, abbiamo scelto ormai da più di 20 anni di essere le figure genitoriali nella struttura di pronta accoglienza, quindi abbiamo lasciato il nostro lavoro e ci dedichiamo a H24 365 giorni all'anno a vivere insieme a queste persone che hanno bisogno di essere riaccompagnate per ritrovare proprio la loro dignità.
1: Certo.
2: E poi comunque riaccompagnarle anche verso la loro autonomia attraverso un impiego lavorativo, insomma, un impegno lavorativo.
1: È proprio lì, infatti, signora Marina, le volevo arrivare. Quando si parla di dignità, quando si parla di autonomia, chiaramente si pensa al lavoro e alla bellezza anche in senso economico, quindi ecco l'attinenza con la nostra trasmissione, soprattutto con gli orecchi dei nostri ascoltatori. E è proprio questa Redenta, quindi ha un suo peso per l'economia regionale, ma fa qualche cosa di inclusivo, di bellissimo, potremmo dire, quindi dà a queste persone la possibilità di lavorare. E veniamo un po' nello specifico a capire che cosa fa, quali sono i servizi, o meglio i prodotti, che escono allora dal laboratorio Redenta, e quante sono al momento queste risorse umane che, appunto, reinserendosi, reintegrandosi nel tessuto sociale della nostra regione, stanno iniziando a produrre.
2: Sì, dunque Redenta nasce proprio perché, come dicevo prima, qui nel territorio non c'erano molte possibilità lavorative, quindi grazie, ecco, a Donaldo e anche ad altre persone come l'Università Politecnica delle Marche, la Federazione Italiana dei Cuochi e la Fondazione Versace, che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto.
1: Importanti e strategici.
2: Direi di sì, perché senza il loro aiuto non avremmo potuto costruire. Le nostre idee c'erano, ma avevamo bisogno di un sostegno importante per dar vita a questa cosa, e niente, ci siamo praticamente adoperati per avere questo laboratorio dove ci sono dei macchinari particolari e dove vengono lavorate le frutte stagionali fresche, e poi dopo produciamo la marmellata Redenta,
1: che, se non sbaglio, è molto apprezzata, perché non basta soltanto leggere le recensioni, ma siccome, come in tutte le grandi regioni di poca densità di abitanti, le voci corrono un po' come in un paese: se dici marmellata buona, ormai nessuno, praticamente tutti pensano a Redenta, quindi con una conserva
2: assaggiarla.
1: Lo faremo senz'altro, io l'ho fatto, e chiaramente questo è un po' un appello, visto che siamo nell'ora un po' della seconda colazione, questo format, esatto, diciamo anche che è la seconda colazione degli imprenditori, degli operatori del settore produttivo delle Marche, potremmo pensare, appunto, di invitarli a fare colazione con uno snack a base di marmellata Redenta. E a questo punto mi viene da chiedere,
2: sì,
1: anticipando qualche...
2: Ecco, le volevo dire, ecco, questo, sì, che la marmellata Redenta è soltanto così, tanto per, perché sennò uno dice la marmellata posso trovarla ovunque,
1: ecco,
2: però
1: dove
2: la
1: troviamo? Dove si può acquistare?
2: Intanto è una marmellata fatta di frutta, zucchero, poco zucchero, giusto quello necessario per la conservazione, e limone. Non ci sono additivi, non c'è pectina, non c'è nessun altro ingrediente, diciamo, per poterle mantenere, ma è una marmellata fatta in modo, diciamo, come si faceva una volta, soltanto che utilizziamo delle macchine particolari che esaltano il sapore e il colore della frutta e lo lasciano proprio del tutto naturale. Quindi la nostra diciamo specialità è proprio questa, avere un prodotto naturale. E ovviamente noi abbiamo il nostro negozio a Fabriano, dove possono venire chiunque a ad acquistarle, poi abbiamo sui social l'e-commerce e poi nelle vostre zone, diciamo così,
1: sì.
2: Che voi siete di Macerata.
1: Noi siamo Macerata,
2: ecco,
1: in diretta dagli studi di via Cincinelli numero 4.
2: Ecco, noi abbiamo a Montegranaro un negozio che acquista le nostre marmellate e le distribuisce lì nel territorio, e questo negozietto che è molto bello e molto particolare si chiama Le Bontà di una Volta, il titolare è Abramo, e quindi lui ci aiuta a diffondere le nostre marmellate nella vostra, diciamo, zona di appartenenza.
1: Molto bene, allora intanto gli mandiamo un saluto ad Abramo, perché so che ci sta ascoltando, ci ha dato delle indicazioni molto precise, sicuramente andremo non solo a consultare i social e soprattutto andare a vedere l'e-commerce sul web, ma chi è nelle vicinanze sicuramente andrà a far visita anche al negozio di Abramo.
2: Ecco, e lì troverete le nostre marmellate.
1: Sì. Quindi un'idea geniale basata su cose semplici, come sempre sono le idee di successo, io adesso lo dico in senso imprenditoriale, abbiamo una ricetta che è quella della tradizione, con filiera controllata, elementi di grande qualità, ma che a differenza di come si faceva una volta a casa della nonna viene prodotta con dei materiali di assoluta novità, assoluto valore innovativo a livello tecnologico, per le quali dobbiamo anche ringraziare, se non vado errato, l'Università Politecnica delle Marche.
2: Esatto, precisamente, perché loro tra il nostro Donaldo e Gianluca Gregori, che all'epoca era il rettore dell'università, si sono messi, diciamo così, a tavolino e hanno pensato a questa possibilità, a questo laboratorio, realizzando per l'appunto queste marmellate così particolari, e loro ci hanno dato la possibilità di prendere questi macchinari, e quindi poi abbiamo fatto le nostre ricette aggiustate dalla Federazione Italiana dei Cuochi delle Marche, e quindi ecco, tutto quanto insieme ha contribuito a questo. Le ragazze sbucciano la frutta manualmente, ovviamente frutta di stagione, quindi in questo momento pesca e albicocca, tanto per dare due, insomma, delle nostre referenze,
1: certo,
2: e poi quelle di stagione, esatto, e quindi c'è questa particolare attenzione nel sbucciare e al meglio tirar fuori, insomma, il prodotto, e poi vengono messe in questi macchinari con l'aggiunta di zucchero e limone. Poi il tutto, abbiamo un'altra macchina che vengono invasettate a mano, quindi ogni vasetto viene rigorosamente controllato così, e poi vengono etichettate anche a mano, pastorizzate e poi pronte per essere assaggiate, acquistate ed assaggiate.
1: Quante sono al momento le ragazze? Io dico ragazze perché mi sembra che siano tutte donne, o comunque in generale le risorse umane che stanno all'interno del laboratorio in questo momento.
2: Al momento sono 3 persone.
1: Okay. E se quindi dovessimo fare un conto totale dall'inizio del progetto, un anno e mezzo fa, ad oggi, quante persone hanno lavorato nel laboratorio? Parlando delle vittime di tratta.
2: Sì, hanno lavorato anche altre 2 persone che in questo momento hanno preso altre strade così, e ovviamente abbiamo dato la possibilità ad altri ragazzi di poter avviarsi all'inclusione sociale.
1: Facciamo un passo indietro al momento del debutto. Ha avuto un debutto in un'occasione molto particolare e redenta, perché ha debuttato alla Fiera Nazionale Agricoltura ma non solo, ha avuto anche un padrino, potremmo dire, di assoluto prestigio, che l'ha tenuta a battesimo, come il presidente Sergio Mattarella.
2: Esatto, sì, in quell'occasione è stata veramente, sono stati 3 giorni molto importanti, perché siamo andati a finire, insomma, in a livello nazionale, no? In tante, diciamo, vetrine, tra cui ecco il presidente Mattarella, e poi Lollobrigida, poi comunque la Giorgia Meloni che è venuta nel nostro stand, tantissimi ministri che ci sono venuti a trovare, quindi le nostre marmellate, insomma, sono state assaggiate da grandi personaggi, ecco, diciamo così.
1: Una passerella di assoluto prestigio che ha permesso un salto in avanti molto importante quando si dà vita a una iniziativa che appunto parte da zero. E da lì di tappe bruciate ce ne sono state tante, nel senso che siete cresciuti veramente a tamburo battente, anche a livello di occasioni di PR, di incontro nazionale o addirittura internazionale. Che cosa c'entra ad esempio Redenta con il padel a Roma?
2: Anche in quell'occasione siamo stati diciamo ospiti di quell'evento e anche lì abbiamo portato le nostre marmellate, perché ecco, ci hanno dato questa possibilità e noi le stiamo sfruttando ovviamente tutte quante, tutte quelle che ci vengono proposte. Abbiamo anche, diciamo, la Coldiretti con la campagna campagna amica, che ogni tanto ci invitano, no, ad avere una bancarella di prestigio nelle loro diciamo nelle loro attività, e qualsiasi altra occasione per noi è importante per poter far conoscere e apprezzare i nostri prodotti.
1: E questo è molto importante, appunto la vostra prima apparizione in occasione di una di questi di queste tappe di roadshow di Coldiretti Campagna Amica è stata appunto Udine, non mi ricordava,
2: sì.
1: E poi c'è stata
2: Bologna.
1: Roma, Bologna, ma anche, se non vado errato, una tappa marchigiana, quella di San Benedetto del Tronto
2: siamo stati e forse ritorneremo anche quest'anno. E poi abbiamo fatto anche quest'anno, siamo andati anche al Vinitaly per far conoscere i nostri prodotti, quindi diciamo che ci stiamo muovendo a livello nazionale per poter, ecco, portare i prodotti dove più è possibile, insomma, ecco, in modo da poter avere, ecco, una clientela. Per esempio noi abbiamo una referenza che è mele e cannella, che viene molto apprezzata soprattutto nel nord dell'Italia. E poi un'altra particolarità nostra è pere e cacao, che i bambini adorano, perché ovviamente con il gusto del cacao assomiglia, diciamo così, un po' alla cioccolata, ecco, senza fare nomi particolari.
1: Beh, uno di quegli abbinamenti, almeno da quello che io so, qui lo dico da papà dei ragazzini abbastanza giovani, pera e cacao, pera e gusto di cioccolato, che vanno per la maggiore per le merende. Quindi,
2: sì, perché sì, c'è un'alta percentuale di frutta e un minimo di cacao per renderla più gustosa, diciamo, al palato dei bambini.
1: Io ringrazio Marina Valente, vicepresidente della cooperativa Pace in Terra e co-founder del laboratorio Redenta. Auguro a lei e a tutte le ragazze e ragazzi dello staff del laboratorio buon lavoro e tornate qui a trovarci a Radio Nuova Macerata per tenerci,
2: grazie,
1: aggiornati sui vostri passi avanti. Arrivederci.
2: Grazie mille a voi e arrivederci.

0: marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Eccoci dentro tutta birra nella seconda parte di Le Marche che innovano. Siamo qui in diretta dagli studi di Via Cinciani 4 Macerata, Radio Nuova Macerata, per il format che racconta lo sviluppo con le buone pratiche del territorio, sviluppo che tocca l'economia, la ricerca, lo sport e tanti altri settori, tutti quanti legati dal filo rosso appunto della crescita e dell'occupazione. Puntata dedicata alla piaga sociale della violenza, fenomeno globale di cui noi stiamo cercando proprio oggi con ospiti interessantissimi e autorevoli operatori del settore del territorio di capirne l'impatto anche a livello economico, non solo sociale, appunto nel nostro territorio, nella nostra regione. Dopo aver raccontato del caso molto bello di inclusione e cura contro la violenza tratta agli esseri umani e a cui capo c'è il laboratorio Redenta, ci spostiamo da Fabriano a

0: nostro territorio. Quindi parliamo della tua buona pratica, della tua attività che si chiama Sportello Antiviolenza e Devianza e nasce a Recanati. E che cos'è nello specifico, per farlo capire ai nostri ascoltatori, e quando nasce?
1: Allora Giacomo, ti dico inizialmente, lo spazio Ascolto Antiviolenza nasce appunto con il termine di spazio, perché la mia intenzione è quella di andare a creare un luogo fisico, ma anche e soprattutto un luogo che sia un contenitore emotivo, in cui la persona che viene e che si rivolge al mio spazio di ascolto antiviolenza si senta prima di tutto accolta, si senta ascoltata, si senta sicura e protetta, ma anche e soprattutto aiutata a sviluppare le proprie potenzialità, le proprie capacità, per andare poi a risolvere la situazione appunto che crea un disagio, che crea un problema. Lo spazio di ascolto antiviolenza che ho creato è rivolto a giovani, adulti o anziani, ossia tutte quelle persone che sono state, che sono o che pensano anche di poter divenire una vittima di una qualsiasi forma di violenza. Lo spazio di ascolto offre appunto un sostegno e un aiuto multifunzionale, in quanto la consulenza comprende quindi un raggio di azione a 360 gradi, quindi non c'è solo un servizio di sostegno psicologico, ma anche un servizio di consulenza legale e anche un servizio di informazioni riguardo all'utilizzo e alla presenza delle risorse e delle strutture del territorio marchigiano, diciamo.
0: Certo, questo credo che sia un di grande beneficio, di grande importanza anche proprio a livello sociale.
1: È fondamentale.
0: E sì. Come ti è venuta l'idea, da che cosa ha fatto scaturire la necessità di aprire questo spazio? Io ti chiedo scusa se prima l'ho chiamato sportello, come in realtà al di fuori dei nostri confini regionali si chiamano altre strutture assistenziali simili, voglio dire uguali, ma simili. Probabilmente quello che ha fatto scoccare questa scintilla, vado un po' così per tentativi, sì, è il numero dati alla mano di fenomeni di violenza e di devianza in generale, di devianza intesa in senso sociologico, che sono dati in crescita purtroppo.
1: Purtroppo, hai detto bene, purtroppo la violenza è in forte aumento, anche se possiamo dire tranquillamente che le Marche risultano una tra le regioni più sicure ancora, anche se devo sottolineare che le ricerche, le richieste, scusa, di aiuto sono aumentate soprattutto in quest'ultimo periodo. Nel 2024 infatti i dati ci mostrano come le donne vittime di violenza sono un centinaio, e quelle che sono riuscite a recarsi nei centri antiviolenza a denunciare una forma di violenza sono state addirittura circa 1000, quindi in netta crescita rispetto al 2023.
0: Assolutamente.
1: I dati ci riportano anche delle considerazioni fondamentali. Purtroppo la maggior parte dei reati avviene in ambito familiare e avviene purtroppo da mano
0: maschile.
1: Sì, di sesso maschile, possiamo dire tranquillamente che la persona che commette una violenza è spesso un partner oppure un ex partner, un convivente, un marito, ex marito, e le vittime sono per lo più donne infatti.
0: Secondo, scusami se ti interrompo, l'osservatorio sì. Del tuo spazio ascolto, le vittime sono più donne che uomini, tanto per cominciare, mi sembra di capire. E invece volevo farti una domanda riguardo all'altro sesso, quindi agli uomini. Ci sono uomini vittime di violenza o addirittura minori, magari maschi? Te lo dico anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. Tu sei recanatese, l'altro ieri il Corriere Adriatico apriva la pagina di Recanati e mi pare addirittura uno strillo proprio in prima pagina sull'episodio di pestaggio denunciato da un 17enne

0: notizia con grande dispiacere, perché ritenevo Recanati una delle città
1: felice.
0: Sì, praticamente sì, purtroppo invece devo constatare che la violenza sta diventando sempre più giovane, perché registriamo un aumento considerevole dei reati e degli episodi di violenza da parte soprattutto di adolescenti e anche di ragazzini. Sono aumentate anche le rapine e le violenze sessuali da parte dei giovani.
1: Che è una cosa allarmante, lo dico anche da genitore.
0: Esatto, purtroppo ci sono giovani che amano l'utilizzo di armi bianche e che quindi vanno in giro armati e con l'intento proprio di farsi rispettare, farsi valere. Purtroppo c'è un disagio sociale ed emotivo dovuto anche a una condizione di isolamento sociale e di fragilità familiare alle spalle di questi ragazzi.
1: Bottolò una provocazione, Stefania. Per quello che riguarda l'isolamento, può aver influito la dipendenza sempre maggiore, un po' di tutti noi, ma soprattutto dei giovani, verso i cosiddetti dispositivi mobili, quindi tablet, quindi cellulari, da un lato, e dall'altra, dal punto di vista invece proprio, come posso dire, morale, io ritengo e registro anche una perdita di interesse dei singoli nei confronti dell'istituzione della famiglia. Non ne faccio una questione religiosa, ne faccio proprio una questione sociale. Ecco, entrambe le cose possono essere un aggravante secondo te?
0: Sicuramente l'utilizzo dei social ha compromesso gran parte della vita sociale dei ragazzini. Io vedo adolescenti che passano le loro giornate chiusi nella propria camera e che vivono attraverso i social. Purtroppo non si scende più come facevamo noi all'epoca nei parchi per raccontarsi le cose. Adesso si sta chiusi dentro le proprie stanze a guardare un po' la vita degli altri e a comunicare attraverso appunto il web.
1: Certo, questo
0: purtroppo crea... la violenza in incremento avviene attraverso il web, anche attraverso il cyberbullismo o le minacce anche.
1: Assolutamente, di cyberbullismo ti invito già, quindi facciamo un po' come fa Striscia la Notizia, facciamo il nodo al tovagliolo, sapendo insomma che ti aspettiamo qua di nuovo per venire a parlare di questo fenomeno in una puntata però dedicata. Nel frattempo tu sai che noi abbiamo una WhatsApp line che nello specifico risponde al 393 108 23 89, dove c'è un nostro ascoltatore Francesco che vuole farti una domanda. Ti chiede se effettivamente sono efficaci i cosiddetti braccialetti antiviolenza di cui fino adesso si è parlato tanto, e chiarire un po' anche per gli ascoltatori come funzionano, perché io per primo ti dico che non sono molto grande linea, confesso la mia poca preparazione in materia.
0: Guarda, a mio modesto parere, Giacomo, il braccialetto elettronico che è stato istituito, purtroppo c'è da ricordarlo che una delle leggi fondamentali a favore della violenza è quella del codice rosso, e quindi il braccialetto elettronico è stato introdotto, ecco, grazie anche al codice rosso, ma non è secondo me una soluzione al problema.
1: Forse anche perché
0: anche perché abbiamo visto in diverse occasioni che l'individuo che commette violenza diciamo che non è condizionato dal fatto di avere o no o meno il braccialetto elettronico. Ecco, ci sono stati casi in cui le persone hanno violato il provvedimento di rimanere nel proprio domicilio per andare a commettere un atto di violenza grave nei confronti della propria ex donna o donna.
1: Assolutamente. C'è un modo, secondo te, e sicuramente c'è nel momento in cui si varca la soglia del tuo spazio di ascolto, però domanda retorica, c'è un modo per curare o attenuare questi fenomeni attraverso la riscoperta di certi valori?
0: A voglia, senza dubbio. Serve un lavoro di sensibilizzazione sulla violenza, a partire dai giovani. Servono anche leggi più accorte, leggi più precise, e serve nel complesso una evoluzione culturale che porta a dare un valore a quei valori di rispetto, al valore di essere uomo o essere donna, anche il valore di amore deve riprendere un po' quel senso puro che ha, che dovrebbe avere, ecco, che non c'è più purtroppo. E quindi
1: assolutamente, purtroppo hai detto bene. Ho una domanda, questa te la faccio io senza passare per la WhatsApp line, intanto tutta la mattina io faccio domande, no, a parte gli scherzi. Riprendendo anche un po', non so se hai avuto modo di ascoltare l'intervento del precedente ospite, si parlava di Pace, la cooperativa sociale fabrianese che presiede la precedente ospite si chiama Pace in Terra. Io ho detto più che un nome, un auspicio. Ecco, siccome viviamo in un momento in cui la pace purtroppo è un po', voglio dire, non dico questa sconosciuta, ma è fortemente minata in diverse zone del mondo, c'è secondo te e secondo la psicologia un legame fra i fenomeni di violenza individuale e la guerra? Voglio dire, può essere che aumentando, dare alla mano, come dicevi prima, la violenza dei singoli, ci sia a livello proprio di così di etere la disponibilità a violare la pace anche a livello generalizzato, perché poi la guerra è nient'altro che questa, la violenza generalizzata tutto intorno a noi.
0: Sì, se tu mi stai dicendo che praticamente c'è un legame tra la violenza e le persone che vivono in contesti di guerra, giusto, se non sbaglio?
1: Sì, allora, fermo restando che chi subisce la guerra, che sia la popolazione, adesso dico, faccio casi assurdi, italiana, francese o iraniana, ha bisogno di essere aiutata individualmente. Ma chiedevo anche un'altra cosa: se al di là delle ragioni geopolitiche e strategiche per cui si fanno le guerre da sempre, questa credo sia una caratteristica dell'uomo, al di là di quello, nel farne sempre di più, nel farne una sopra l'altra, come succede in questo momento e come è successo in passato, può incidere anche il fatto che in quegli stessi momenti ci sono più violenti nella società anche a livello individuale, cioè come se la violenza diventa un qualcosa che si integra con la cultura di tutti? Ecco, quello volevo.
0: Ma la violenza sicuramente è una devianza che deriva anche da fattori socioculturali, e noi consideriamo la devianza come qualsiasi atto o qualsiasi comportamento che una persona o che un gruppo di individui appunto va a
1: mettere in pratica a scapito, esatto, di qualcun altro.
0: Esatto, e che va a ledere appunto i valori che vengono condivisi anche dalla società.
1: Certo.
0: E quindi penso che la violenza appartenga a una condizione proprio socioculturale di base.
1: Assolutamente, ma sai anche perché ti ho fatto questa domanda? Perché ci porta dritta dritta a, prima di salutarci e lasciare il testimone alla Zanna Tiberi, che è già pronto qui per la sua trasmissione, qua vicino a me, gli mandiamo un saluto. Abbiamo pochi secondi ancora, però ti dicevo, questa considerazione che abbiamo fatto sulla violenza individuale e la violenza generalizzata, che di fatto si chiama guerra, perché la guerra questa è, e ci porta dritta dritta a raccontare di una sorta di partnership in famiglia, passami il termine, che sta in essere da poco fra te e Margherita Mazzanti, la scrittrice del canatese, amica di questa radio, perché è passata di qua proprio per parlare dei suoi precedenti sforzi narrativi, che nel suo ultimo libro, l'ultimo di una trilogia di Gialli, che si intitola Il mistero della pergamena scomparsa, il cui protagonista è sempre il capitano dei cavalieri Matilda. In realtà la cosa insolita è che il messaggio di questo libro è proprio un grido contro la violenza generalizzata, è un auspicio, una preghiera di pace che richiama la partenza proprio dalle Marche di San Francesco, del patrono d'Italia, per la Terra Santa in occasione delle crociate, dove non è andato chiaramente a combattere, è andato disarmato a portare un messaggio di pace. Quindi probabilmente se la pace è nel cuore, io mi auguro che a poco diventi anche una caratteristica che appunto connota l'operato e le scelte dei vari paesi e dei vari governi. Io ringrazio te Stefania, la dottoressa Stefania Mazzanti, criminologa, grazie, psicologa, fondatrice dello spazio di ascolto antidevianza e antiviolenza a Recanati, per essere stati con noi. Sta sgocciolando il nostro tempo, siamo arrivati ai momenti di saluto, e dopo aver salutato te e salutato tutti i nostri radioascoltatori, vi ringrazio tutti e ci vediamo lunedì prossimo.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

vent'anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

confusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta...

0: Eccoci qua, prontissimi anche oggi, e oggi è tornato il nostro Giuliano Centioni qua, che adesso ci dirà molte cose, vero Giuliano?
1: Beh, proviamo a parlare di molte cose, in modo che è considerato che anche molte persone hanno raggiunto la meta delle vacanze.
0: Può essere questo sole fuori, quindi tanto fuori non ci stanno,
1: fuori, quindi stiamo più a casa che è meglio. E quindi parliamo, facciamo una, come possiamo

0: un'escursione sul mondo della politica, del caldo, perché no, di Macerata.
1: Ecco, allora Macerata, sapete che insomma sta partendo quello che è stato fa poco quello che è stato prima. Dici un po', raccontaci.
0: Dunque, sì, praticamente è un mese che c'è la nuova amministrazione e con la riconferma, quindi al secondo mandato, del sindaco Parcaroli.
1: Quello di prima, insomma,
0: sì,
1: no?
0: Che c'era prima, sì. E, soltanto che questa volta non è stato eletto al primo scrutinio, ma si è dovuto fare il ballottaggio, e è stato eletto quindi dopo il ballottaggio, che era l'8, il 10, non ricordo, di giugno. Quindi praticamente adesso è un mese che questa nuova amministrazione sta operando. Beh, questo è un aspetto. I maceratesi hanno deciso che era bene riconfermare il sindaco precedente, però dobbiamo anche dire che lo sfidante, che la carica di sindaco, cioè Gianluca Tittarelli, ha avuto un ottimo risultato, perché non essendo un politico, essendo, diciamo, tra virgolette, poco conosciuto nell'ambito amministrativo, appunto politico, ha ottenuto, se ricordo bene, più di 9.000 voti, quindi rispetto ai 10.000 rotti di Barcaroli. Per un neofita della politica è stato certo, un ottimo risultato. Tra l'altro, tra virgolette, ha dovuto superare una crisi, nel senso che lui è presidente della squadra di pallavolo Volley Macerata, Fisiomed credo che si chiama, o Banca Macerata, adesso non ricordo, mi scuso, e presidente, ne è stato fondatore dai tempi che la squadra di pallavolo si chiamava Montalbano Volley, no? E, tempi antichi ormai, e però ha avuto la forza, il coraggio, la voglia, la bravura di proseguire in questo percorso, e allora adesso ha avuto la necessità di scegliere, ha dovuto fare una scelta, cioè se rimanere presidente della squadra di pallavolo oppure entrare come consigliere comunale, appunto nell'assise cittadina, in quanto, anche se sconfitto, però di diritto, perché era un candidato sindaco. Alla fine ha scelto la politica, come ha detto lui, per completare il percorso che ha iniziato, per imparare. Questo è già importante, perché una persona, quando dichiara che vuole imparare, significa che ha l'umiltà di capire che il mondo che lo circonda è molto complesso, e quindi vabbè, vedremo nei prossimi anni di che pasta è fatto. Per il resto, che accade? Che appunto la maggioranza che governa la città, la cui espressione a sindaco è Parcaroli, Lega, sostanzialmente è composta adesso da Fratelli d'Italia, con assessori, Lega con assessori, Forza Italia con assessori, poi è Macerata, non mi ricordo come si chiama, della Pantana, che lei stessa è assessora. L'unico che è rimasto fuori degli assessori, la Pantana credo che era Noi Moderati, Marco Cardarelli, a cui è stato promesso la presidenza dell'APM, ma fra un anno, quando scadrà l'attuale consiglio di amministrazione. E comunque questo ha creato uno non rabbia, questo è esagerato, però insomma ha creato difficoltà interna alla maggioranza, perché gran parte dei partiti centristi, anche se piccoli, comunque hanno eletto i loro consiglieri, hanno ribadito che chiunque ha partecipato e ha avuto voti e persone elette a questa maggioranza, quindi a far vincere Parcaroli, aveva diritto a un posto all'assessore. Tecnicamente non è detto che deve accadere una genere, però da un punto di vista, come possiamo dire, etico, morale, eccetera, è giusto, perché chi ha concorso alla vittoria merita una pari dignità di tutti gli altri. E quindi c'è stato al primo consiglio, cioè quando dovevano eleggere il presidente del consiglio comunale, che poi dopo avrebbe dato il via al riconoscimento di tutti i consiglieri, eccetera eccetera. E insomma, il primo consiglio comunale di Macerata, per la prima volta nella storia di Macerata, è iniziato e poi l'hanno interrotto per mancanza di numero legale, e i consiglieri della maggioranza sono usciti, cioè quelli che sostenevano Barcaroli. Uh-huh. E sono usciti perché non hanno trovato l'accordo nell'elezione del presidente del consiglio. La volta precedente era Luciani, e Luciani era rimasto come candidato. Quindi per la prima volta nella storia di Macerata il primo consiglio comunale è stato rinviato. L'hanno fatto dopo una settimana, la Lega ha rinunciato a un assessore che l'ha passato appunto a noi moderati, come si chiama, la lista civica, con l'ingresso appunto dell'avvocato Pantana, e Deborah Pantana, e quindi sembra che le cose si siano sistemate, e questo è l'aspetto, diciamo, più come possiamo definirlo, Nazareno, più esterno, più teatrale, no?
1: C'è stato qualche problema per arrivare.
0: Sì, c'è stato qualche problema perché, torno a ripetere, chi non ha visto riconosciuto, nonostante che ha eletto consiglieri comunali, nonostante che appunto ha portato voti alla candidatura, al candidato sindaco Barcaroli, a queste forze non gli è stato riconosciuto il giusto merito, e quindi si sono risentite. Detto questo, adesso l'amministrazione è partita, ci stanno le prime schermaglie con l'opposizione ha avuto anche ella dei problemi interni, ma relativamente, perché hanno capito che pur nelle diversità delle varie liste è bene stare insieme per poter controbattere alla maggioranza.
1: Beh, quello se no sarebbe una cosa
0: non è detto, perché nella precedente amministrazione l'opposizione è stata spesso e volentieri divisa.
1: Può accadere, insomma.
0: Questa è una novità. Altra novità interessante, perché non è accaduto pochissime volte, il candidato di 5 Stelle eletto, Roberto Cherubini, ha ritenuto opportuno di dimettersi e lasciare il posto alla seconda persona che nella graduatoria dei voti, e mi sfugge il nome, dottoressa, adesso non mi ricordo il nome, e ha lasciato il posto a quella che è giovane, è nuova, è una neofita della politica, quindi, come si dice, sangue nuovo, ecco. È un esperimento importante e interessante. Altro aspetto, diciamo, che stiamo un po' più sul chiacchiericcio, nell'ambito del PD è stata sottolineata diciamo una competizione tra virgolette tra l'avvocato Ricotta e l'avvocato Perticarari alla carica di capogruppo. Poi la cosa si è risolta tranquillamente. La prima metà del mandato sarà Ricotta continuerà a fare il capogruppo, lo era già nella precedente amministrazione. Mm-hmm. E nella seconda metà subentrerà Andrea Perticarari, e quindi anche questo risolto. La cosa interessante è appunto che l'opposizione, almeno fino adesso, si è dimostrata compatta, addirittura fino a questa settimana, quando c'è stato da eleggere, anzi la volta precedente, per l'elezione del vicepresidente del consiglio che è stato eletto nella persona della professoressa Ninfa Contigiani del PD, e gliela fa, e ha vinto perché è stata appoggiata in modo compatto dall'opposizione. Chiaramente ha ricevuto pure qualche voto della maggioranza, come la prassi. La prassi dice che il presidente è della maggioranza e il vicepresidente dell'opposizione. Comunque, dopo diverse votazioni, sbarramenti, dispettucci, roba del genere, insomma, alla fine la Contigiani è stata eletta vicepresidente. Questa settimana, come dicevo prima, c'era da eleggere il presidente della quinta commissione, mi pare che è la quinta, che è quella dell'urbanistica, e il candidato ufficiale della maggioranza, quindi del centrodestra, era Livi, nuovo consigliere, nuovo al Consiglio Comunale di Macerata. Mm-hmm. Dopo alcune votazioni Livi non ce l'ha fatta. Alla fine è stato eletto Iommi, l'architetto Iommi, ex assessore della giunta precedente di Parcaroli. Mm-hmm. È stato eletto con i voti dell'opposizione. Quindi apre di cielo le polemiche e quant'altro.
1: Ci sono.
0: Quindi diciamo che il primo mese dell'attuale amministrazione si è barcamenato tra una polemica e l'altra, e certamente non ha dato un segnale di compattezza, unità, come vorrebbe che sia.
1: C'è stato un po' di tempo.
0: Questo sì, però questo che significa? Adesso al di là delle battute, delle polemiche politiche, eccetera, che quando arriveranno temi estremamente importanti, questa maggioranza reggerà? Punto interrogativo. Faccio un esempio. Quando arriverà in Consiglio Comunale il progetto del nuovo centro commerciale a Piediliba, quello di Simonetti, chiamato progetto Simonetti, come farà la maggioranza? Avrà i voti necessari per portarlo avanti, oppure verrà bocciato come vuole l'amministrazione?
1: Quando arriverà questa?
0: Penso entro la fine dell'anno. Ricordiamoci una cosa, che il progetto Simonetti è già stato bocciato nella precedente amministrazione, sindaco Partaroli. Adesso il sindaco, anzi alla fine del suo mandato e ora, invece ha espresso parere positivo, quindi ha cambiato idea, ha espresso parere positivo a questo centro commerciale a Piediriba, che verrebbe costruito nel tratto tra la prima e la seconda rotatoria venendo da Macerata, quindi in tratto pianeggiante, dove a destra, andando verso Coridogna, ci sono due distributori di benzina e poi c'è la farmacia comunale, cioè, a sinistra invece c'è tutta quella zona verde e tutta quella parte in cemento mai utilizzata ormai da 20 anni, 30 anni, credo che sia di proprietà del gruppo Caltagirone, credo. Quindi verrebbe cementificata tutta quella parte verde andando verso Piediliba a sinistra. Al di là della necessità o meno di costruire un nuovo centro commerciale, in maggioranza hanno dei problemi, perché tra i consiglieri della maggioranza c'è, se ricordo bene, Carbonari, Blarasin, non so chi era altri, che votarono contro il centro commerciale. Ora che faranno? Manterranno il voto contrario oppure si adegueranno come ha fatto il sindaco? Insomma, ci sarà una bella battaglia qui. Ma poi ci sono tutta un'altra serie di cose. Il problema, per esempio, di nuovi progetti, diciamo la discussione tra virgolette tra investire nella manutenzione della città oppure investire in progetti specifici per la città. Altra cosa importante, tutte quelle strutture ferme da anni, come Convitto Nazionale ad esempio.
1: Sì.
0: È ora che sistemiamo quella struttura oppure se vediamo a lasciarla così chiusa e abbandonata, quando invece sarebbe importante recuperarla, che ne so, per l'Accademia delle Arti, per l'Università, per farci un centro culturale, eccetera. Il parcheggio a nord, cioè quello Rambazzara, che il sindaco e Melchiori, l'assessore Melchiori, credo, sostenevano, verrà portato avanti, ci verrà investiti i soldi, oppure sarà un progetto, insomma, ecco, di cose ce ne stanno tante. E in tutto questo mettiamoci, poi finito, che un altro anno ci saranno le elezioni politiche, cioè le elezioni quindi dei deputati e dei senatori. E questo certamente porterà, sia a destra che a sinistra, questo porterà, come possiamo dire, subbuio, perché a candidarsi sono tanti, no? Ma i posti sono pochi. Quindi ci sarà una lotta per chi si vuole candidare, eccetera. E quindi da questo punto di vista, quindi se vediamo tutte quelle cose che abbiamo detto adesso, per questa amministrazione Barcaroli, la seconda amministrazione Barcaroli, la vedo molto, una situazione vedo molto agitata.
1: Dici che è un po' difficile, insomma.
0: Sì, richiederà molto sangue freddo, ma richiederà attenzione. Poi dico una frase che è facile di dirla, però io non la do per scontata. Richiederà che cosa? Che gli eletti al Consiglio Comunale di Macerata fanno un esame di coscienza e dicono: ragioniamo per Macerata oppure ragioniamo ognuno per noi stessi, cioè per il proprio gruppo, partito, eccetera. Quindi
1: questa è una cosa che tutti quanti deve stare attenti a cercare, esatto, di capirlo, insomma.
0: Quindi questo è diciamo un aspetto che secondo me caratterizzerà nei prossimi anni questa amministrazione.
1: Ecco, quindi diciamo, certo, adesso qua con questo sole così forte mi sa che tanti riescono poco a cantare forte, dice, pian piano cammineremo, insomma, perché questo chi sta insieme, chi va
0: oppure,
1: via.
0: Oppure, come spesso accade, che si dice, stiamo fermi, ecco, e vediamo che accade.
1: E appunto, questo
0: che è ancora
1: poi
0: peggio però,
1: ma molte volte sai,
0: ancora
1: questo,
0: peggio perché
1: quello.
0: Macerata, l'ex provincia di Macerata, anche se siamo ancora provincia, Macerata capoluogo, ormai è scaduta in un modo, dal mio punto di vista, indecente, perché il ruolo che c'aveva di riferimento nella provincia l'ha perso completamente. Civitanova sta scalpitando per diventare provincia. Il sindaco di Civitanova è passato da Forza Italia, credo che era, al Futuro Nazionale, che è la nuova lista, il nuovo partito del generale Vannacci, di estremissima destra. Quindi anche a Civitanova c'è un certo movimento. Però è anche vero che la parte economica più ricca ormai è lungo la costa. Macerata ha perso notevolmente dal punto di vista economico e imprenditoriale, ma la cosa più brutta ancora, perché sotto gli occhi di tutti, che Macerata era punto di riferimento dal punto di vista sanitario, cioè l'ospedale di Macerata era di secondo livello, cioè venivano garantite tutte le specializzazioni, compresi gli espianti, eccetera. E attualmente Macerata invece ha perso notevolmente dal punto di vista sanitario, non parlo in qualità, nella qualità dei professionisti, ma proprio a livello strutturale, a livello qualitativo dei macchinari, eccetera. E in più siamo a un punto che ancora non c'è un progetto del nuovo ospedale. Quello che ci hanno fatto vedere nei giornali non è un progetto, è un'idea. Il nuovo, certo, progetto invece richiede, per essere tale, richiede l'approvazione a livello ministeriale, eccetera. E invece siamo passati dal progetto del periodo Carancini, annullato quel progetto, si è avuta l'idea di rifarne uno nuovo, ma sono passati 5 anni, 6 anni anzi, e di questo nuovo non c'è traccia. Uno dice, ma dai, tanto prima o poi... sì, il problema però dove sta? Che non c'è traccia nemmeno del finanziamento. Si parla di 184-186 milioni, di cui veri esistenti sono solo 65.
1: Ce l'abbiamo noi.
0: 65 o 66, che sono 55-60 della vecchia amministrazione della regione, cioè Ceresioli, centrosinistra, mm-hmm, e qualcosa della nuova amministrazione. Il resto sono ipotesi di finanziamento, quindi non ci sono. Ma soprattutto c'è un altro aspetto, che mancando il progetto definitivo, esecutivo, tecnico esecutivo mi pare che si chiama, al nuovo ospedale vengono attribuiti 370 posti letto circa. Ora, come tutti sanno, soprattutto chi ha lavorato in sanità, un posto letto per un ospedale di seconda, di secondo livello, cioè con tutte le specializzazioni eccetera, quindi con terapia intensiva, sale chirurgiche per ogni specializzazione, le semi intensive eccetera eccetera, tutte le diagnostiche, viene a costare dai 600.000 euro al milione posto letto, dipende dai tipi dei servizi. Ma se prendiamo anche il valore più basso, i 186 milioni che promessi, di cui, torno a ripetere, effettivi ne sono solo 66, non ci sono, ma dobbiamo aggiungercene altro centinaio abbondante per arrivare insomma a circa 250-280 milioni. E dove li prendiamo?
1: Non è una cosa di poco.
0: Anche perché, giusto quello che hai detto, non è una cosa di poco, perché nel frattempo è quasi finito l'ospedale di Fermo, quello nuovo.
1: Ah beh, Fermo, sì.
0: Che sta circa a mezz'ora da Macerata, sulla mezzanina, per chi conosce la strada si chiama la mezzanina, Campiglione. Nel frattempo molti soldi che servivano, pro terremoto eccetera, che servivano a Macerata per sistemare l'ex Grasse eccetera, sono stati trasferiti all'ospedale di Civitanova, per l'ospedale di Civitanova, se ricordo bene 4 milioni e mezzo. Poi ancora, in quel di Osimo sta nascendo il nuovo ospedale dell'Irca. Osimo quant'è? Mezz'ora, tre quarti da Macerata. Ora, in più c'è l'ospedale di Camerino, che se non fosse per la carenza di personale sarebbe, anche se piccolo, un signore ospedale. Allora, in queste condizioni pongo la domanda: come si può giustificare un nuovo ospedale a Macerata?
1: Ecco, quindi tu dici che è una cosa che prima si diceva molto di questo, adesso però...
0: Cioè, se parlavamo di circa 5-10 anni fa, era giustificata la cosa. Adesso come adesso, io amministratore avrei dei dubbi, perché prevedere 250, facciamo circa cifra tonda, 300 milioni per un nuovo ospedale a Macerata, quando appunto, torno a ripetere, ai fianchi, a nord e a sud, ce ne saranno due nuovi, un altro rimesso a posto, che è quello di Civitanova, ha poco senso. E allora verrà fatto il nuovo ospedale a Macerata, oppure l'ospedale di Macerata verrà ridotto a un ricco poliambulatorio con posti letto eccetera, cioè né più né meno com'è Civitanova o Camerino?
1: Ma molti, che qualcuno che arriva qua ogni tanto dice, ma è proprio una cosa da fare, oppure si può andare avanti anche con questo?
0: Ma sai, se non si fa, l'abbiamo detto tante volte Nazaré, in tutte le cose, se non si fa prima uno studio e un progetto, è difficile amministrare, no? Non si può amministrare, io mi alzo la mattina e dico, ah bene, a Macerata serve un'altra piscina, senza aver fatto uno studio se ci sono, se come funzionano quelle che ci stanno, se funzionano quelle che ci stanno, perché sono state inaugurate e poi c'era. Invece no, qui uno si alza la mattina e dice facciamo questo, facciamo quest'altro. Oppure i vecchi progetti, siccome erano stati progettati da una parte politica avversa, sono stati cancellati. Perché? Così, per definizione, siccome era del centro-sinistra, quindi non li utilizziamo più. Allora, se erano sbagliati, si potevano prendere e correggerli, ma si guadagnava tempo, no? Altro aspetto: che sanità vogliamo? Vogliamo mantenere la sanità, quella che fino a circa 10 anni fa nelle Marche era una delle migliori in Italia? dove gli ospedali, compreso quello d'Ancona, Torrette per i trapianti, Pesaro, per tutto quello che riguarda tutta la ricerca, cioè Macerata dal punto di vista di efficienza nelle varie specializzazioni, Fermo che finalmente c'era l'ospedale nuovo, poi San Benedetto Asco. Allora, esisteva già una sanità che funzionava, però necessitava chiaramente dei aggiustamenti, necessitava di rinnovare alcuni aspetti. Allora, un'amministrazione o i politici seri avrebbero dovuto dire: bene, il progetto questo del centro-sinistra secondo noi è sbagliato in alcuni aspetti, però possiamo recuperarlo, per non perdere tempo, per altre cose. Lo cambiamo, lo miglioriamo e andiamo avanti con quel progetto, cioè il nuovo ospedale a Macerata. E organizzavamo la sanità come era stata prevista, cioè con un polo ospedaliero sulla costa, Civitanova Marche, un polo ospedaliero all'interno, Camerino, Civitanova Marche più indirizzato verso la traumatologia, sia quella del lavoro che quella degli incidenti di macchina, eccetera. Quello dell'ospedale di Camerino invece più alla medicina interna, alla cardiologia, visto e considerata la popolazione più anziana, no? Più da lunga decenza. E Macerata che, stando per sua fortuna a metà tra Civitanova e Camerino, mezz'ora dall'uno e mezz'ora dall'altro, nemmeno, che invece comprendeva tutte le specializzazioni. Questa era l'idea. In più, con le casse della comunità previste, ormai da un decennio, si andava a coprire tecnicamente il territorio. Le casse della comunità, due parole. Gran parte delle persone, dei tecnici, non erano convinte. Poi, con il post-Covid, con il Covid anzi, ci si è resi conto che la medicina territoriale non può essere retta solo dai medici di famiglia o dal pronto soccorso dei tre ospedali, Civitanova, Macerata e Camerino, perché l'abbiamo visto che con il Covid è saltato tutto il sistema. Le case della comunità e gli ospedali o le case della salute andavano a incidere proprio in questo senso. La casa della comunità sarebbero dei grandi poliambulatori dove chi è caduto, si è fatto male, ha la febbre, ha i dolori, invece di andare a intasare il pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, di Civitanova, di Camerino, va nella casa della comunità dove trova gli specialisti che gli fanno tutti gli esami dovuti e poi lo indirizzeranno in ospedale o meno. Oppure ancora con le casse della salute che prevedono posti letto con un medico e infermieri fissi, dove far fermare il paziente per stabilizzarlo, per controllare meglio i vari parametri, eccetera, e poi decidere se mandarlo in ospedale oppure rimandarlo a casa. Il piano sanitario era questo. Certo. Invece è stato completamente sconvolto. Dell'ospedale di Macerata appunto non si sa più niente. Sì, ogni tanto fanno vedere le fotografie di una struttura tutta bella in vetri, eccetera, dicono che c'è un progetto che sta ormai è finito, dicono che stanno acquisendo le aree, invece non è vero. Delle case della comunità siamo arrivati all'assurdo che vengono inaugurate senza invitare i partiti dell'opposizione. Perché? Perché vengono inaugurate e dentro non c'è niente. Come al solito vengono inaugurati i muri, le porte, i mobili e poi dentro non funzionano. Perché? Perché, come per tutto il resto, c'è carenza di personale, infermieri e medici. E anche questo quindi è un problema da risolvere a monte.
1: Certo, quello sicuramente. La situazione, insomma, bisogna metterla giù e speriamo che qualcosa si può fare, no?
0: Diciamo che c'è da sedersi in un tavolino, intorno a un tavolino, azzerare la situazione e dire: bene, abbiamo carenze di personale, carenze di tecnologia, alcune strutture sono obsolete e necessitano di lavori. Per terminare, l'ospedale di Macerata, quello attuale, non è che può andare avanti così perché è vecchio.
1: E infatti questo tu dici che perché qui ci dice una cosa, un'altra, eh. Cioè, tu dici che insomma bisogna farlo in qualche modo, ecco.
0: Ma assolutamente, cioè l'ospedale di Macerata ormai è vecchio sia da un punto di vista tecnologico che da un punto di vista impiantistico, che anche da un punto di vista delle leggi antisismiche. Quindi richiede lavori importanti.
1: Ecco.
0: Oh, i lavori importanti non significa un milione e mezzo d'euro, significano decine di milioni. E allora uno dice, ne vale la pena di rimettere a posto un ospedale che comunque rimane un ospedale, una struttura vecchia, oppure rifarlo nuovo? Era questo il discorso. Ma questo lo devi fare intorno a un tavolino analizzando tutti i parametri, compresi pure le nuove necessità della sanità, che abbiamo visto non può essere ancora concepita come quella del prima del Covid. I medici di famiglia sono pochissimi. Va bene? Le patologie, la popolazione si invecchia, e quindi il tasso di malattia nella popolazione anziana è chiaramente più elevato rispetto a una popolazione più giovane, no? E questi sono i parametri da prendere in considerazione. In più, perché medici e infermieri non vengono più a lavorare nel pubblico? Punto di domanda. La risposta è semplicissima: sono professioni che da un punto di vista stipendiale sono rimaste ferme a 5-10 anni fa.
1: Ah, ecco.
0: Cioè non viene riconosciuto il giusto merito, il giusto impegno. E allora andiamo avanti con persone che sono andate, professionisti che sono andati in pensione e vengono richiamati, quindi che hanno oltre anche i 70 anni, oppure affidando i servizi a cooperative. Ecco. Il che non va bene, perché la cooperativa non essendo strutturata nel sistema non ha responsabilità e niente.
1: Ecco, quindi qui la situazione mi pare che non è una cosa che da avere, invece ci vuole un po' di tempo anche.
0: Ma sai, tornando al sindaco alle elezioni, al di là qui non c'entra niente adesso, destra o sinistra, un sindaco che veramente ha a cuore il bene della città di cui è amministratore, dovrebbe individuare al di fuori appunto dei fatti personali, dei voti, del partito, cioè dovrebbe dire: bene, Macerata è in caduta libera, stiamo perdendo pezzi di ogni tipo, dal punto di vista economico, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista socioassistenziale. Allora vediamo, estrapoliamo e vediamo quali sono i principali problemi per ridare vigore alla città. Quello sanitario è uno, quello culturale, bene, e ci focalizziamo su questi due argomenti. Cosa fare? Quello sanitario è semplice: reperire personale e strutture nuove. Quello culturale, anche questo è semplice: dobbiamo curare le scuole, no?
1: Certo.
0: Più che altro le necessità delle scuole, e offrire sempre servizi più attuali, più moderni agli studenti, e soprattutto investire o coinvestire con l'Università di Macerata, con l'Accademia di Macerata. Se poi vogliamo essere veramente bravi, ci mettiamo d'accordo anche con l'Università di Camerino. Ma adesso lasciamo da parte questo aspetto. Allora, se io sindaco decido di investire cultura, come dicevo, università e scuole, sanità, mi dedico a questo. Tutto il resto lascio perdere, non è importante, perché se andiamo avanti invece a voler fare tutto e quindi non si fa niente, allora avremo sempre le strade piene di buche, il verde che è un disastro, i parchi che non sono più parchi ma giardinetti o roba del genere, l'urbanistica che va per la strada sua, una progettualità culturale importante nazionale e perché no internazionale che non c'è più, e così via. E invece sembra che fare discorsi del genere sia molto difficile, perché si preferisce più guardare l'orticello di casa propria, e cioè i voti per questo partito, per me stesso e così via. E questo è un errore gravissimo.
1: Beh,
0: e questo lo imputo a destra e a sinistra, quindi non è che...
1: Sì, certo, cioè, un po' pessi per tutti e fa così, insomma. Adesso però per un po' non abbiamo più questa cosa, quindi si può cominciare a dire come facciamo, ecco, perché abbiamo ormai fatto c'è tutto il
0: quando sarebbe bello che il sindaco, visto che gli piace rivolgersi alla gente e nessuno glielo vieta,
1: certo,
0: fai un consiglio comunale aperto, lo fai in piazza invece che farlo nelle aule al chiuso. Il sindaco di Tolentino l'ha fatto, poi credo anche il sindaco Gentili di Monte San Giusto ha fatto consigli comunali all'aperto, in modo che la gente potesse partecipare, e aperti in modo che possano intervenire a parlare anche i cittadini. E dice: bene, per la cultura, investiamo sulla cultura, inutile che stiamo a pensare all'industria, ai servizi eccetera, pensiamo alla cultura. Perché la cultura? Perché abbiamo un'università, abbiamo un'accademia, cioè due istituzioni storiche importantissime che tra l'altro hanno record di iscrizioni. Poi abbiamo due manifestazioni importantissime, anche se stanno decadendo. Una è la stagione lirica, no? Lo Speristerio, mm-hmm. E l'altra musicultura.
1: Ecco.
0: A queste aggiungiamo già due cose sperimentate che funzionano: Macerata Racconta, che c'è stato pochi giorni fa, Overtime, che riguarda la cultura nel mondo dello sport. E poi possiamo aggiungere anche altri eventi importantissimi, oppure dilatare l'offerta di musicultura, io lo farei, dilatare l'offerta dello Speristerio, dilatare l'offerta dei teatri. A Macerata possiamo utilizzare il Teatro Lavoro Rossi, l'ex Cinema Italia, l'ex Cinema Excelsior, sono tre contenitori, le Salesiani, la sala cinematografica dei Salesiani, teatro, sono dei contenitori importantissimi dove poter sviluppare progetti e attività culturali che attrarrebbero persone anche da fuori provincia. Quindi mi concentrerei in questo.
1: Si sentono queste cose che tu hai detto, Giuliano, che però adesso come facciamo? Qui c'è il sole, estate, la gente va un po' sì, va un po' no, va qua, va là.
0: Ma sai, anche l'estate è un momento particolarissimo, non tanto perché le persone vanno in vacanza, è caldo o caldissimo come adesso, con tutta una serie di problematiche che non so se ne parleremo, ma è anche un momento dove qualsiasi amministrazione pubblica, che sia la provincia, la regione, il comune, tirano una linea e dicono: bene, fino adesso abbiamo fatto questo, per l'autunno prevediamo quest'altro. Qui invece non c'è niente. Non c'è niente.
1: Forse potrebbe dire: per tutti i cinque si poteva fare già un po'.
0: Ma è naturale questo. In primis si dovrebbe dire: ho un progetto a medio lungo termine, no? Che svilupperò nell'arco dei 5 anni, con delle tappe: il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, cioè, e così via. E questo programma, questo progetto, lo confronto, lo porto a conoscenza della cittadinanza, perché magari mi possono arrivare dei suggerimenti. Invece tutto questo non avviene. In pratica la politica si è arroccata nel comune, proprio nella stavella, nel palazzo del comune, e fuori ci arrivano solo le polemiche, come dicevo prima, l'elezione del presidente della commissione urbanistica, che doveva essere per la maggioranza Livi, invece è uscito fuori Iommi. Non è questo quello che vuole la gente. La gente vuol sapere se è importante investire, ad esempio, nel recupero di strutture come il Convitto Nazionale, no? O piuttosto i soldi che vanno lì, investirli nel parcheggio a Rambazzara, o tutte e due insieme. Però diventa importante questo, perché se investo nel Convitto Nazionale, che è una struttura bellissima, enorme, praticamente al centro con un parcheggio vicino, devo ragionarci che cosa faccio. Non posso pensare che sì, ci mettiamo un po' di negozi, qualche scuola, così, come va? No, deve essere un progetto condiviso con la città che dà un vantaggio enorme alla città, anche dal punto di vista estetico. Per esempio, diventa la sede, dico una corbelleria adesso, dell'Accademia delle Belle Arti, con sale per le mostre, laboratori, aule godibili, eccetera, eccetera, eccetera, e biblioteca, eccetera. Oppure diventa un centro culturale dove le varie associazioni, lo stesso comune, eccetera, crea degli spazi dove tutto l'anno vengono organizzate manifestazioni di vari tipi, comprese convegnistica e così via. Oppure ancora, no, lo dichiamo come polo didattico esclusivamente, quindi magari è interessata all'università, non credo, ma per esempio, e così via. Invece non c'è nessun progetto, c'è una struttura che per una parte è stata sistemata, l'altra con il terremoto ancora tutto da vedere, e non c'è idea di quello che ci si vuol fare. Oppure, se parliamo del parcheggio a Rambazzara, veramente è necessario questo parcheggio? Io ero a favore del parcheggio a Rambazzara, all'epoca fu eletto sindaco Maulo, quindi facemmo pure una lista a favore del parcheggio. Comunque, è ancora strategico per Macerata che a Rambazzara ci sia un parcheggio a raso, come si dice, ecco. Se poi per collegarla al centro ha necessità di scale mobili e ascensori, e abbiamo visto che gli ascensori Giardini Diaz oppure quello sotto Piazza Garibaldi spesso e volentieri sono fermi, non funzionano, e quindi però ecco, anche questo è, deve essere argomento di discussione, fatto però anche con la gente, in modo da responsabilizzare anche la gente e dire: bene, io sindaco porto avanti questo discorso, siete d'accordo, non siete d'accordo, mi dite sì, no, eccetera, lo correggiamo, però lavoriamo in questo senso.
1: Questo è interessante, però ecco, qualcuno dice: ma la gente si sta lì a guardare, a dire, cioè ci pensa, oppure insomma non gliene importa molto?
0: Sai, anche qui è un discorso, sta diventando un alibi per certi versi. Il discorso abbiamo fatto tante volte: le persone non vanno a votare. Se tu parli con le persone, dici: ah, non ci vado a votare, tanto il voto mio non conta nulla, uno. Oppure sono tutti uguali. Allora, altri invece non vanno a votare perché proprio stanchi, oserei dire, come qualcuno lo dice, schifati della politica, della corruzione, eccetera, eccetera.
1: Forse questi però non sanno che non è così. Ci vuole di essere fallo, perché
0: però Nazareno, il problema dove sta? Che anche se sono pochi, quello che sia giusto o sbagliato, diciamo che più del 50% ragiona in questi termini, non va a votare. Allora, come coinvolgerli? Non certo andando sotto casa, come è stato fatto nelle ultime elezioni per il sindaco, a prendere la persona e dice: dai, vieni a votare, dai, fammi un favore, vieni a votare il partito mio, voti per me, eccetera. Non è questa la metodica, questa è roba vecchia che si faceva 50 anni fa. Cioè, da coinvolgere le persone nei progetti e dire: senti, questo quartiere, che è un quartiere dormitorio, perché non proviamo a ridisegnarlo e a dargli vitalità attraverso le attività culturali, attraverso il commercio, eccetera? Cioè, coinvolgere le persone anche in piccoli progetti, recuperando, per esempio, ci sono un'infinità di società sportive, ci sono società tipo le Prologo, eccetera, le stesse parrocchie, società culturali. Perché ogni volta che viene fatto un convegno, la presentazione di un libro, eccetera, è sempre pieno di persone? Perché le persone sono interessate a cose concrete che magari conoscono.
1: Ma è sicuro che le persone vogliono andare a cercare di capire, eccetera? Tu pensi che ci vanno?
0: Le devi riabituare.
1: Ah, ecco.
0: Che è accaduto questo, Nazario? Questo lo vediamo anche quotidianamente tra di noi, no? Se tu quell'argomento lo tralasci, poi per pigrizia, siccome ti comporta a rivedere, ristudiare, eccetera, non lo tocchi più, è chiaro che quell'argomento è abbandonato a se stesso, no? Se invece tu alle persone incominci a dire, a coinvolgerle, non solo nel momento dell'elezione, certo i primi tempi farai la riunione e ci saranno 3 persone, ma alla seconda vedrai che ne saranno 4-5, poi 6. Bisogna lavorarci, e la parte politica, lavorare in questo senso, non ha voglia.
1: Beh, questo comunque
0: perché la parte politica dice, ma sai, io al momento della votazione mi rivolgo a loro, se mi danno il voto va bene, anche se vanno in votare in 10, io basta che prendo la maggioranza di quei 10 e tutto a posto.
1: Ecco, ma è facile o difficile fare come quello che tu dici?
0: Cioè, non è una questione facile o difficile, è complesso. Richiede pazienza e certamente richiede impegno. Allora proviamo a fare a farci un esame di coscienza. Quanti di noi si sentono, hanno voglia di impegnarsi, per esempio 2 volte, 3 volte al mese, per organizzare dibattiti, incontri con la parte politica, con gli amministratori e così via? Proviamo a rispondere a questa domanda e verrai che saranno pochissime le persone che si dicono disposte. E spesso diranno pure, ma allora se io devo venire a fare volontario qui, vado a fare il volontario con la Croce Rossa, con l'ANFAS, eccetera. E bisogna far capire che quello è un aspetto e la vita politica, amministrativa della città è un altro. E bisogna anche riportare, qui la colpa è dei politici, far capire, rinvigorire la memoria dei cittadini e dire, non è che una volta che tu hai eletto quella persona consigliere e poi diventa assessore hai risolto il problema, tu lo devi seguire, lo devi tu cittadino lo devi controllare.
1: Ecco,
0: e le persone hanno perso questa abitudine o questa voglia o questa cultura, e allora c'era da ridargliela. Allora però adesso te la pongo io la domanda: secondo te quanti politici sono d'accordo a cambiare il loro atteggiamento e a comportarsi come ti ho detto adesso?
1: E questa è una domanda piuttosto forte, ecco, che ti devo dire, e questo è vero, però è un po' da tanti anni che ormai ognuno fa quello che fa.
0: Diciamo. Ma sai, ti faccio un altro esempio, tanti anni fa, visto che l'hai detto adesso, chi faceva il sindaco, l'assessore, non prendeva una lira, nel vero senso della parola, che c'erano le lire.
1: Ecco, appunto.
0: Adesso prendono degli stipendi e signori stipendi.
1: Ecco appunto.
0: Questa è una differenza, no?
1: Ma è giusto questo che pigliano questi soldi?
0: No, nel modo più assoluto. No. Tu ti metti a servizio della città. Se hai delle spese per fare questo, te le riconosco e te le rimborso. Ma io non ti posso dare un compenso per una scelta che hai fatto te. Non è giusto. Non è giusto nei confronti di chi lavora e non è giusto nei confronti di chi non ha un lavoro. Chi ha scelto di fare politica a livello locale, di impegnarsi, è giusto che gli venga riconosciute le spese che sostiene, eccetera. Ma non può essere giustificato uno stipendio, che poi è un lauto stipendio, perché un assessore sta, anche se l'ordine sta intorno ai 6.000 euro,
1: Forse un po' troppo?
0: Senz'altro. Però dimmi, la corruttela c'è adesso e c'era 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa. Però mentre 50 anni fa facevi l'autostrada, l'hanno fatto l'autostrada in 4, 5, 6 anni, una linea ferroviaria in 2 anni, adesso pieno di cautele, di costi, eccetera, eccetera, con laudi, stipendi, a politica, per fare un pezzo di strada di 3, 4, 5 chilometri ci vuole come minimo 10 anni, no? Ecco. Dobbiamo analizzare questo aspetto, uno. Secondo aspetto, l'Italia, il boom dell'Italia, l'Italia dei Mattei, l'Italia della Montedison, della Fiat Agnelli, prima maniera, l'Italia dell'IRI, aveva dei politici a livello locale che non prendevano dei gettoni, non c'avevano stipendi. E la corruttela che c'era a quei tempi c'è anche adesso, soltanto che a quei tempi non prendevano niente, torno a ripetere, se non un gettone. Adesso c'è, prendono stipendio e c'è lo stesso la corruttela, quindi evidentemente pagare uno stipendio non aiuta a eliminare la corruzione, no? Però è uno sperpo di denaro pubblico.
1: Chiudiamo con due minuti con te, dici di qualcosa che vuoi dire per prima di andare via.
0: Parliamo del caldo un attimino, perché sta diventando una cosa molto seria. Al di là degli imbecilli che dicono che tutte le estate ha fatto caldo,
1: ecco.
0: Io li sfido a dire di andare sul Vettore, ad esempio, nei laghi di Pilato, oppure anche su Monte Bove, su Aussita, e dire che il caldo che sentono lassù si sentiva pure 20 anni fa. Due, sono aumentati enormemente i morti causati dal caldo. In Europa l'ultima statistica la dava a fine settimana scorsa, a circa 15.000 morti dovuti al caldo, soprattutto anziani. Dobbiamo fare un piccolo esame di coscienza. Il caldo come lo combatti? Con un luogo fresco, con spazi dove potersi fermare, con diete, con l'acqua. Bene, in Italia ci siamo ridotti, ma anche in Europa, dove gli spazi verdi si sono ridotti enormemente. Il nord Italia sta senza acqua, non era mai successo. Il Veneto ha l'acqua razionata per l'irrigazione. Il Piemonte ha fatto una legge scema proprio la settimana scorsa, in cui permette di prendere acqua dal Po senza più limiti, quindi significa affamare d'acqua poi tutto quello che viene dopo il Piemonte. Perché i nostri anziani sono ridotti. Se hanno la possibilità di farsi accompagnare, andare nel centro commerciale per avere un po' d'aria fresca, perché a casa non è che hanno l'aria condizionata e nemmeno il ventilatore. E anche perché, se i politici se ne accorgono, le bollette energetiche, l'energia elettrica, sono talmente alte che anche un ventilatore è un gran lusso. Allora ci dobbiamo porre il problema: che possiamo fare? Invece di chiacchierare e sprecare energia con le chiacchiere, perché non cominciamo a ragionare anche sul sociale e potenziare e investire nelle case di riposo per farle diventare centri di riunione, centri di incontro per tutti quelli che a casa hanno difficoltà a rimanerci perché è troppo caldo, eccetera. E questo è un aspetto, buttiamola lì,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: secondo me da sviluppare, e sarebbe anche da un punto di vista umano estremamente qualificante.
1: Ecco, ci fermiamo qui per oggi, e questo che tu hai detto adesso dobbiamo riprenderlo, perché giustamente sono cose interessanti queste, no? Quindi vedi di ogni tanto fa sapere quello che dici,
0: soprattutto che si possono realizzare e dare soluzioni.
1: Salutiamo qui anche per oggi Giuliano Centioni, e salutiamo a tutti. Ciao, ciao.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.